Esclusivamente, mi pare che l'abbevio sia esclusivamente. Comunque andate a rileggere, a risentire le ultime due parole del giuramento che hanno firmato senza sapere cosa firmavano, naturalmente, tutti i signori nuovi ministri. Non è europeo come dovrebbe, va sistemato e corretto. E non parliamo dell'inno nazionale con l'elmo di Scipio, che è semplicemente scandaloso, ma l'hanno fatto diventare scandaloso proprio adesso, e questo continuo a ripeterlo perché io quella faccenda dell'elmo di Scipio e della vittoria data a Roma non la capisco e continuerò fino alla morte a dire che è una bestemmia. Alleluia. Daniele. Oh, boh. Il libro di Daniele è un libro curiosissimo. Ci fermeremo abbastanza su questo libro. È stato composto attorno al 160, si dice, circa, però al suo interno contiene probabilmente i ricordi di leggende o storie più antiche. Può darsi che ci sia qualcosa che risale anche a 2 o 3 secoli prima. Racconti popolari, non forse neanche scritti. È un libro che gli ebrei considerano a sé stante. Le Bibbie cristiane lo mettono dentro nel libro dei profeti e generalmente dopo Ezechiele ci si mette il libro di Daniele, lo si fa diventare un profeta. Boh, direi che carattere profetico questo libro sostanzialmente non ce l'ha in maniera chiara. Presenta eventi del passato, cioè il libro è del 160, ma immagina di essere stato scritto al tempo di Nabucodonosor, cioè immagina di essere stato scritto 250-300 anni prima, cioè quando gli ebrei tornarono dall'esilio, alla fine, quando l'impero babilonese crollò e iniziò la sua esistenza l'impero medio-persiano. Quindi sono 300 anni prima circa, e immagina che questi testi abbiano avuto come protagonisti il re Nabucodonosor, che era il conquistatore di Gerusalemme, non l'ultimo, il conquistatore di Gerusalemme con il quale l'esilio era cominciato. E appunto, immagina che Daniele avesse intuito già in quell'epoca quello che sarebbe successo in secoli successivi. È, se volete, un imbroglio. Eventi del passato, di circa 3 secoli precedenti, che vengono presentati come se fossero profezie oscure, risalenti appunto a 3 secoli prima, che sono state rivelate a un certo Daniele o in sogno o da apparizioni angeliche. Quindi presentano come se fosse una profezia vecchia di 300 anni quello che in realtà loro sanno che è accaduto perché il libro è scritto 3 secoli dopo. È un bluff. È un bluff, è una strategia. Ecco. Lo scopo principale di questa strategia è questo: dimostrare che i persiani, gli stessi babilonesi che avevano distrutto Gerusalemme, erano stati più intelligenti, più perspicaci di Antioco IV,
che è il loro grande nemico, negli anni 160, 170, 130. Quindi raccontano queste cose sotto forma di profezie, non mai esplicitamente, ma raccontano queste cose per dire: guardate, signori che siete succeduti ad Alessandro, voi che vi credete gli ellenisti che cambiano il mondo e lo rendono più civile, state bene attenti, perché voi siete più barbari, ma non lo dicono questo. Vi raccontiamo quello che facevano i vecchi padroni del mondo, i neobabilonesi, che voi considerate che fossero dei barbari rispetto al progresso di Alessandro Magno e dei suoi successori. Bene, quelli lì che secondo voi erano i tiranni, i barbari, gli incivili, erano molto più intelligenti, e non solo, avevano un rispetto della sapienza ebraica molto superiore al vostro. Questo è un elemento che non viene mai esplicitato, rimane sottinteso. Quindi è un libro furbo, un libro intelligente. Fa finta di raccontarti una profezia, per di più è affascinante, perché sono tutte cose, miracoli grandiosi, grandi cose, per dire: credete di essere voi quelli che adesso ci hanno dato la libertà. No, era meglio prima, adesso purtroppo è peggio. E lo dicono evitando di farsi mettere in prigione o di essere condannati. Cioè, io raccontavo vecchie storie, non ho fatto niente di male. E descrivono appunto come funzionavano le cose tanti anni prima, per dimostrare che quelli di adesso sono più barbari di quelli di una volta. Comincio. Ah, dunque, scusate, devo precisare che è un libro scritto in parte in aramaico e in parte in ebraico. Non si capisce bene perché. Perché, per esempio, il primo capitolo e i primi versetti del secondo è scritto in ebraico. Poi si va avanti e improvvisamente si scrive in aramaico. E nella prima parte, fino alla fine del capitolo 6, si continua con l'aramaico. Nella seconda parte del libro, che invece è dedicata più che a fatti, a visioni che Daniele avrebbe avuto, non è così diversa rispetto alla parte precedente, ma mentre la parte precedente parla soprattutto di accadimenti, l'ultima parla di visioni. Il capitolo 7 è ebraico e tutti gli altri sono aramaici. Perché ci sia questa alternanza di ebraico e aramaico, nessuno lo sa spiegare in maniera convincente. Forse il libro è stato scritto tutto in aramaico, ma qualche capitolo ritenuto forse importante per varie ragioni venne tradotto in ebraico, o viceversa. Non lo sappiamo, è inutile. Può essere vera una cosa, può essere vera un'altra. Per non perdere ancora tempo in maniera generica, vi leggo come il primo capitolo. Voi lo conoscete già a memoria, ma vi faccio vedere alcune caratteristiche curiose di questo modo di presentare le cose. Quindi abbiate pazienza, vi commento un piccolo brano. L'anno terzo del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò su Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede Joachim, re di Giuda, nelle sue mani, insieme con una parte degli arredi del Tempio di Dio, ed egli li trasportò nel paese di Sinar, nel tempio del suo Dio, e li depositò nel tesoro del tempio del suo Dio. E questa è la storia
della conquista babilonese di Gerusalemme, sintetizzata in questo modo che va benissimo. Joachim, re di Giuda, è stato effettivamente trasportato a Gerusalemme. Dopo dovrò dire qualcosa a proposito di questo, ma adesso vado avanti. Il re, che è Nabucodonosor, ordinò ad Asfenaz, capo dei suoi funzionari di corte, di condurgli, attenti alla cosa, giovani israeliti di stirpe reale o di famiglia nobile, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti, intelligenti, tali da poter stare nella reggia e insegnar loro la scrittura e la lingua dei Caldei. È la presentazione di un impero il quale, avendo conquistato un popolo, cerca di avere i migliori giovanotti. Le donne sono ignorate completamente, quindi è maschilista tutto Daniele, tranne nel racconto di come si chiama, in un'aggiunta deuterocanonica della quale parleremo. Per il resto è maschilista sempre. Però qui è la genialità della politica, sapete? Il conquistatore dice: voglio prendere i migliori cittadini, i migliori giovani del mondo israelitico, perché diventino caldei, cioè perché diventino le persone più importanti del governo babilonese. Ecco, capite, è già una strategia politica. Cercano di avere giovani ebrei e li vogliono. No, non è che vogliono, non dovranno cessare di essere ebrei, dovranno diventare il prototipo del caldeo, che è la parola caldei, è quella che si usa appunto nel periodo persiano per indicare questa. L'appartenenza all'impero neobabilonese. Il re assegnò loro una razione giornaliera delle sue vivande e del vino che egli beveva. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero entrati al servizio del re. È un modo di catturare un popolo conquistato rendendolo partecipe del potere di governo. Fra di loro vi erano alcuni giudei: Daniele, Anania, Misaele e Azzaria. Però il capo dei funzionari di corte diede loro altri nomi, chiamando Daniele Baltassar, Anania Sadrach, Misaele Mesach e Azzaria Abdenego. Su questi nomi ci sono scritti caratteristiche etimologiche, ma questo non ci interessa niente. Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re e con il vino dei suoi banchetti e chiese al capo dei funzionari di non obbligarlo a contaminarsi. E qui comincia una strategia interessante. Beh, l'anticipo, poi finirò per ripeterla. C'è uno che comanda, però c'è sotto un esecutore che cerca di mettere in atto quello che gli ha comandato il capo. Quindi c'è il ministro che fa la legge, poi c'è quello che fa il regolamento, come fa in politica. Poi ci sono gli impiegati che devono mettere in atto il regolamento. C'è la struttura governativa. C'è il principe che formula la norma, c'è quello che la rende fattibile con dei regolamenti. E poi ci sono quelli che la mettono in pratica.
c'è una catena di discendente di autorevolezze. Come si comportano questi giovani ebrei per ottenere interesse? Cercano sempre di andare da quello che è nello stadio più basso, cioè sanno che il capo comanda, allora non vanno direttamente dal capo, vanno dal sottocapo e chiedono al sottocapo di presentargli il sottosottocapo fino a che arrivano all'ultimo. Dopodiché con l'ultimo cercano di avere un piccolo favore e, ottenuto il piccolo favore, fanno in modo che si possa risalire al superiore, poi al superiore del superiore, al superiore, fino ad arrivare al re. È tutto un trucco, una furbizia, e che adesso ve la leggo e forse la capite meglio dalla lettura che non dalla spiegazione. Tutto questo, qui è scritto chiaro, è opera di Dio. Dio fece sì che Daniele incontrasse la benevolenza e la simpatia del capo dei funzionari. Però egli disse a Daniele, il capo dei funzionari: io temo che il re mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere, trovi le vostre facce più magre di quelle degli altri giovani della vostra età, e così mi rendereste responsabile davanti al re. Allora Daniele non risponde, ascolta questo. Disse al custode al quale il capo dei funzionari aveva affidato Daniele. Cioè Daniele non parla direttamente con il presidente. Il presidente dice semplicemente: dunque io vi devo dare da mangiare e state presenti che io devo stare attento che voi diventiate grassi, belli, rotondi, rosei come vi vuole il re. Quindi dice: io da voi pretendo che mangiate e beviate quello che vi devo dare perché il re vi vuole in questo modo. Loro non rispondono neanche e vanno da quello più sotto. È il custode, che era il capo dei funzionari affidato a Daniele, e dicono a lui, il testo lo sottintende: senti, il capo vuole così, tu te la senti di metterci alla prova per 10 giorni dandoci da mangiare verdure e da bere acqua? Quella dirà: e dopo? No, guarda, fammi un piacere, tu prova per 10 giorni, come che sia, poi facciamo il confronto. Se le nostre facce sono come quelle dei giovani che mangiano le vivande del re, allora potrai continuare a darci a mangiare le verdure. Cioè è la furbizia di dire, noi di per sé ragioneremo al contrario: meglio andare subito dal boss. No, dicono: no, è il boss, quello non si tocca. Bisogna cercare di imbrogliare il custode, quello che viene sotto. È la furbizia, loro la chiamano sapienza, in realtà è furbizia. È evidente che il sottoposto dice: dopo ci vado di mezzo io. No, vabbè, 10 giorni. Prova. Dio sarebbe quello il quale si serve di questi trucchi, di queste strategie molto popolari, è il trionfo di Dio, però, capite? Perché alla fine quello sotto deve dire: però questi qua avevano ragione. Infatti gli dà le verdure e loro saltano fuori che sono più belli, più robusti di tutti gli altri. È un modo di diffondere la fede, direi mercantile proprio. È un modo popolare da mercato, sì, proprio così. Capite che il concetto di Dio sta alle spalle di questo? Dio aiuta questa specie di strategia dei poveri di ottenere
così cercando di corrompere, diciamo pure c'è una piccola corruzione, dico con potere il cameriere, dico, sì dai per una volta fammi il favore. Ecco, rendetevi conto che dal punto di vista teologico questa riduzione del modo di comportarsi di Dio con questi sotterfugi è completamente diversa da quella più aristocratica, più imperiale del vecchio Yahweh, da cui tutto dipende. Qui siamo a livello di compromesso, ma è il modo con cui possono vivere gli ebrei sotto la prepotenza degli ellenisti che comandano. Cioè è un cambiamento, è per sopravvivenza. L'ebraismo adesso è diventato un modo di vivere che esige la furbizia, l'adulazione di quelli che credono, perché se tu dici a un sottoposto prova e se la cosa va in porto, il sottoposto dice però ho fatto bene ad ascoltarti questi qui. Siamo proprio in questo livello, non so che aggettivi adoperare, proprio molto basso. Egli acconsentì, fece la prova per 10 giorni, si vide che le facce erano più belle e più floride, e allora il sovrintendente fece togliere l'assegnazione delle vivande e del vino che bevevano e diede loro soltanto verdure. E Dio concesse a questi 4 giovani di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza, e rese Daniele interprete di visioni e di sogni. E alla fine il capitolo si concluderà dicendo che Daniele rimase fino al primo anno del re Ciro a corte, perché pian piano, mentre prima loro erano discesi, adesso salgono di gradino in gradino e diventano i consiglieri del re. Ecco. C'è un antecedente di questo, ma antecedente forse è stato scritto magari poco, è la storia di Giuseppe in Egitto. È curioso questo, probabilmente la storia di Giuseppe in Egitto, pur non essendo antichissima neanche quella, serve, è stata ripresa dagli autori di questo testo. È Dio e la religione come aiuti per la sopravvivenza in un mondo dove comandano delle persone che però non sono cattive sostanzialmente, sono persone che hanno le loro idee e bisogna cercare di intrufolarsi dentro per farcela. È quello che gli ebrei sperano di poter diventare sotto Antioco IV Epifane. Non ci riusciranno e, come ho detto la volta scorsa, finiranno per doversi accettare la sorte del martirio. La prima avventura che hanno queste persone, la prima avventura è che il re Nabucodonosor fece un sogno e il suo animo ne fu tanto agitato da non poter più dormire. Allora il re ordinò che fossero chiamati i maghi, gli indovini, gli incantatori e i caldei a spiegargli i sogni. Questi vennero, si presentarono al re ed egli disse loro: ho fatto un sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione. I caldei risposero al re, e qui c'è soltanto il saluto che si usa per i caldei, per il re è sempre: o re, vivi per sempre. Dopodiché il testo ebraico finisce e comincia l'aramaico. E nell'aramaico si racconta che il re chiede ai caldei, il re è furbo anche lui, chiede ai caldei: no, un momento,
Io lo so che voi siete degli imbroglioni, credete di apparire in sogno. Io non vi chiedo di spiegarmi il sogno, voi dovete dirmi che cosa ho sognato, dovete indovinare il sogno. E qui i caldei dicono: ma insomma, maestà, è impossibile, come faccio io a indovinare che sogno hai fatto? Tu dimmi il sogno e io te lo spiego. E no, se siete furbi, capace anch'io di spiegare i sogni, voi dovete indovinare i sogni. Allora il re andò su tutte le furie, acceso di furore, ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero messi a morte. Pubblicato il decreto, i saggi dovevano essere uccisi e anche Daniele e i compagni erano ricercati per essere messi a morte, tutti i saggi. Siamo, come vedete, proprio una favola per bambini. Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e prudenza non al capo dove non ci arrivava, come prima, ad Arioch, capo delle guardie del re. Bisogna corrompere quello sta sotto, che stava per uccidere i saggi di Babilonia. E disse ad Arioch, ufficiale del re: ma perché il re ha emanato un decreto così severo? Arioch ne spiegò il motivo a Daniele. Allora egli entrò dal re e pregò che gli si concedesse tempo e lui avrebbe dato la spiegazione dei sogni al re. Daniele ha il coraggio, avevamo letto che era alla corte del re, allora va dal re e dice: re, io ti farò quello che vuoi, non ammazzare gli altri. E qui gli ebrei si presentano anche come i salvatori di tutte queste vittime, di questi re che intendono, ammazzando le persone, comandare. Credono di fare il bene del popolo con la violenza, cosa che fa Antioco IV. Dunque, allora va dal re e qui Daniele ha rischiato tutto. Questa è una cosa nuova che non c'era prima. Daniele andò a casa, narrò la cosa ai suoi compagni affinché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme con tutti gli altri saggi di Babilonia. Vale a dire, lui ha detto: io ti dirò che sogno hai fatto, ma no, prega Dio di fargli questo dono. E qui c'è un altro modo di ragionare, capite? Quando una persona, che è proprio, se ci pensate bene, è proprio l'opposto del martirio. Io ho rischiato, adesso vado e dico a Dio: oh Signore, io ho detto che indovinerò il sogno del re, o me lo riveli tu o moriamo tutti. È il ricatto, la preghiera ricatto, che viene considerata come un modo di comportarsi. Questo secondo me ha una certa importanza. Qui è scritto in maniera, è un racconto per bambini questo, come vedete, dove succedono questi prodigi qui. Si limita a dire: il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna, perciò Daniele benedisse il Dio del cielo. Non si spiega come, non si dà per scontato, però quando una persona ha il coraggio, è quello che alla fine, se ci pensate bene, dirà Gesù: quando uno prega, se è veramente convinto che Dio lo ascolterà, se ha tanta fede da credere che Dio lo ascolta, è come se dicesse a quell'albero: sradicati e vatti nel mare, e l'albero andrebbe. Guarda che questo è importante, eh? Cioè è importante perché quel modo di presentare il valore della fede che c'è
nelle ultime ore di vita di Gesù e che nessun commentatore sa spiegare che senso abbiano. Se tu credi fermamente, ma devi credere proprio che succederà, allora succederà. Quello che è la cosa più difficile da capire nel modo di pensare di Gesù. Marco, c'è in tutti e tre i Vangeli sinottici. Se tu avrai veramente la forza di dire, devi avere una fede tale da essere così sicuro, e vedrai che se sei proprio sicurissimo avrai l'assurdo impossibile. Molte persone mi hanno spesso chiesto: ma come si fa ad arrivare a questa fede? Come si fa? È mai successo questo? È un modo giusto di presentare la fede? Cioè, la cosa che mi incuriosisce, io non so risolvere il problema, è che quello che qui viene presentato come ovviamente successo fu dato a Daniele in una visione notturna, e Daniele poi c'è un piccolo cantico di ringraziamento, ma lui ha rischiato tutto. È una frase ripetuta da Gesù proprio poco prima di morire. Se voi siete veramente convinti che succederà, ma dovete essere proprio convinti. E quante persone dicono: ma io ero convinto perché non è successo niente. Come mai è entrata nel Vangelo questa roba qui? Secondo me semplicemente perché il libro di Daniele era diventato il passepartout che tutti conoscevano al tempo di Gesù, perché l'ebraismo era decaduto a questo livello e Gesù è cascato nella trappola e l'ha detto. Lo so che questo offende Gesù, ma allora torniamo all'inizio, alla prima parte, quando abbiamo risposto alle domande di Corrado. Il Gesù dei Vangeli, il Gesù storico, è un Gesù che ragiona come Daniele. È interessante che questo salvatore del mondo, questa persona che poi diventa il centro di speranze, di sicurezze, di possibilità di accettare ogni martirio, sia nato in questa atmosfera. Io vi lascio con questo punto aperto. Ho dimostrato soltanto che il libro di Daniele ebbe un'influenza latente, non evidentissima, tant'è vero che di solito non viene neanche ricordata nei commenti, ha un'importanza, c'è cascato anche Gesù dentro in questo schema fondamentale. Ho soltanto dimostrato l'influenza di un libro che sembrerebbe un libro di secondario e che invece ha lasciato tracce perfino nella vita di Gesù. Ci vedremo la prossima volta e cercheremo di andare avanti e di riflettere. Spera, e se qualcuno ha qualche idea, provi a dirlo. Un amico mi ha regalato un libricino nel quale ci sono 10 persone o 12 le quali riflettono proprio su questo. Dobbiamo pregare perché il Signore ci aiuti del Covid, del virus. A che serve pregare? C'è un autore che ha messo insieme tutto quello che direbbero i cristiani più originali del mondo attuale, non preti, vescovi, non quelli tradizionali, quelli che sarebbero il rifacimento della fede cristiana, quelli che inventano un nuovo credo, ecco, ce ne sono 10 in questo libretto. Io l'ho sfogliato, l'ho guardato, alla fin fine tutti dicono pregare è inutile.

Dio non è una macchina alla quale se si prega confida ti aiuta, se no no. Uno dice addirittura, forse sarebbe meglio che fosse Dio che prega l'uomo. Alla fin fine salta fuori che pregare è semplicemente un placebo. È un modo per rasserenarsi sapendo che Dio non farà niente. Ma che se ho l'impressione che facendo così mi aiuterà, divento capace di farlo. Nessuno di quei 10 riesce a dire, ad accettare che se ci credi lo farai. Almeno così mi è sembrato. È un punto su cui tutti dovrebbero e potrebbero riflettere, e se qualcuno è in grado di comunicarmi qualcosa, può darsi che aiuti anche tutti a trovare una ragione per pregare, perché se per pregare significa lodare Dio, ringraziarlo, questo è bello, è gioioso, è l'applauso, questo piace a tutti. E quando bisogna pregare per non morire, allora le cose, o per non essere nel disastro, allora il problema diventa serio. Vediamo come andrà avanti. Buona serata.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ma
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: siamo uniti da una lunga amicizia.
1: Ci unisce tutto tranne il calcio. Quello che per me è bianco, per lui è blu, ecco. Sul nero siamo d'accordo.
2: Un bellissimo ricordo. Con la loro classe c'è sempre stato un rapporto molto diretto, molto bello, molto costruttivo.
3: Riusciva a trasmettere la passione che aveva sia per le materie che insegnava, sia per la sua professione.
4: Io sono un musicista veramente classico, perché sono organista, ma non sono per niente un dogmatico, perché ritengo che la musica deve essere vita.
5: Io a 10 anni ho ascoltato un disco degli Iron Maiden e ascoltando questo disco degli Iron Maiden assolutamente folgorato.
6: Quando eravamo piccole io ero la gemella più buona, quella che pattiva un po' di più, lei era quella più astuta, più furba. Sì, a volte fingiamo di essere l'altra gemella per non spiegare ogni volta, no, sono l'altra gemella.
0: Quando è stata la finale di Champions?
7: Pare l'84.
0: Ci scontriamo ancora su quell'1-0 nato da un calcio di rigore per un fallo che c'era, ma compiuto largamente al di fuori dell'area.
7: Quindi sì, ma Boni è che è caduto in area e quindi era giusto
0: fatica,
7: dare il rigore.
0: A fatica è arrivato in area, però era partito molto da lontano.
3: Il professore comunque viene in contatto sia con l'alunno che anche con la persona, mentre per un alunno viene a contatto con la col professore, ma con la persona è molto difficile, è lì la difficoltà dell'interazione.
4: Una canzone di De Gregori è un capolavoro e non è questione né di complessità né di ampiezza.
8: Ma da piccole ci capitava un sacco di volte.
6: Sì, da piccole c'era una chimica particolare.
8: Sì, dal tipo che non eravamo assieme mi arrivava un messaggio: ma stai bene? Aveva capito che c'era qualcosa che non andava.
0: E sono normalmente più contento per una sconfitta della Juventus che per una vittoria dell'Inter.
7: Se lo vedessi in una partita che magari si mette male per l'Inter, potrebbe perfino dispiacermi e questo sarebbe contro natura per me. Credo che sia meglio che ognuno cuocia nel suo brodo.
3: Non è il primo professore con cui riesco a portare avanti una relazione anche al di fuori della scuola. Per me personalmente il professore è una figura impattante nella vita di uno studente.
5: Il contatto col pubblico io ce l'ho lì, quindi chiaramente vedo se è più spento, più ricettivo, meno ricettivo.
4: Io invidio la capacità di comunicare immediata del mondo della musica leggera.
7: Io sono stato traumatizzato nell'infanzia dall'Inter. E mio papà mi raccontava di Boniperti, Charles e Sivori, ma in quegli anni la Juve non vinceva niente, vinceva tutto l'Inter.
2: Il discorso della valutazione è uno degli aspetti assolutamente più spinosi del nostro lavoro. Io stesso quando valuto dico: chissà quante componenti mi sono sfuggite. La fotografia istantanea del momento non è un tu sei un 9, tu sei un 5.
4: Personalmente, il mio modello ideale
5: Slayer, Megadeth, perché hanno cercato anche lì di uscire un attimo da alcuni confini, introdurre anche concetti di filosofia, concetti di yoga, concetti di sociali.
8: Come si prende cura della bambina, visto che è mamma?
6: A volte si spaccia per mamma, ma non ce la fa, quella bambina ci riconosce.
8: No, beh, una volta da piccola sei confusa.
7: Non c'è proporzione fra il gusto che ti dà la vittoria e il dolore che dà la sconfitta. La sconfitta fa molto più male.
0: Il dispiacere per l'eliminazione dalla Coppa dei Campioni l'ho sempre collegato al fatto di essere lasciato dalla propria ragazza, ma siccome non ho mai avuto tante esperienze di questo tipo, teoricamente la riterrei superiore.
3: Io in italiano sono andata sempre abbastanza bene. Quando è arrivato lui,
2: come se 8 fosse un voto da condannare.
4: Una sinfonia di Beethoven e un LP di Genesis per me sono la stessa cosa, proprio di valore, anche di complessità.
5: Rammstein ha inventato questo genere neoclassico dove proprio si prendono frammenti bacchiani, di Paganini.
3: Purtroppo non posso dargli meno che 9,5.
2: Io di voti li ho già dati fin troppi, basta.

0: Io ce l'ho, è un po' permalosa.
1: No, lei che dovrebbe un pochettino pensare più a se stessa, anziché a me a volte.
2: Lei nello specifico la tenacia, la determinazione. E in generale anche, devo dire a volte, cosa che io forse sono un po' meno in grado di compiere, la capacità di rimettersi in piedi dopo una sconfitta.
3: Tornerete, tornerete. Poi mi fermo lì perché non è sicuro ancora.
4: Il massimo sarebbe io all'organo e tu che distorci.
5: Perché no?
4: Sarebbe un'icona questa.
5: Perché no? Perché no? Dobbiamo studiarla.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso, ravaneire.
1: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, l'ultima domenica del mese di febbraio, in Cogenum 22, perché è il mese di febbraio, che ne ha 28, scusate me compissi mia e Anistan. Domenica che viene, le belle è il primo di marzo, cioè sono tombele in den alter mese. Mandomi in fila.

0: di dischi insieme al gruppo di Piadena. Martedì Sant'Evezio, mercoledì Sant Nestore, ma le anche San Callisto, che fu gli auguri a tutti, men che a Callisto tansi. Giovedì Sant Vittore, venerdì invece le San Gabriele della Addolorata e Santa Anna Linè, sabato le Sant Romano Abate. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta, che vuoi appena dite.
1: Tre palanchi al mare.
0: Che schiega, ma tre palanchi al mare.
1: Andrem lassù sui monti, sui monti.
0: Far l'amor, questo chi è il finale che Ghide fa dopo, e che schiega il digon subito a che è del duo di Piadena. Donca, me voi parlare di un po' di robe, di tradizione che era una volta. Cominciamo a parlare delle fior. Cos'erle le fior? In femminile, perché di solito si dice el fior e si dice mai la fior. Queste qui invece è le fior al femminile. Sono delle strofette che saltava fuori quando si andava in delle stale, era il salotto della casina, insomma, le stale, e le ragazze le filava con il fuso, con la rucca. E intanto che le filava, che era di ragazzi che affilava lui, e magari una ragazza la ghiva il fuso in mano, che la filava la lana, il fuso gli cascava, o magari la fia apposta perché era le vesene il ragazzo che a lei che interessava, e allora il ragazzo belle pronto, e la ciapava, e la tudiva su, e la ragazza la che diceva, sa damel, no, o la fior, o tegni il fuso. L'era l'esplicita sollecitazione di una dichiarazione amorosa, e per restituire el fus il giovane voleva sapere attraverso la fiur recitata dalla ragazza se il corteggiamento era accettato o meno. Donca, le fiur le podia essere di diversi significati. Questa qui per esempio che dice fiurende menta tutti le galmorus e messo un senso. Ecco, vorrei dire che la ragazza lei, la ghia ghost, fasse el morus. Quindi, anche se la scelta del giovanotto non era ancora definitiva, il podia da avanti a fare c'era. Fiur fiuren brebburaten o dame il fus o tel dois il mus. Questa qui, di belle capì che era una fiur che andava mia bene, cioè el che interessava mia che regasle. Fiur della rucca, perché se filava con il fus o con la rucca. Fiur della rucca, aghina bella bucca, aghi dubeiuc, ma ste de là dei mesenoc, perché il regas magari le vesene e gli amis na mani in una gamba, e allora attenzione. Poghera, n'altra, fiur de melegas, se ghes la libertà, vedaressens chaf, e perché ghelò, vel do. E giù, un mal rovescio al giovanotto, risposta inequivocabile. Fiur bella fiur, di drei alla seis, duman li do, en minute e popeu. Finalmente era un sì che lei la ghedisiva a che al ragazzo. L'ultima fiur che voi fave sentirle, fiur fiurella, vogenariona più se bella che me, la selfus zo le. E perché la pensava che le erano birichine che le andavano un po' smorusate altre. Ecco, una volta le dichiarazioni d'amore si facevano così. Ormai adesso le fiur le se chatta, le se fa con il telefonin, le se fa con Facebook, le se fa con tutte quelle robe le. Però, attenzione, martedì passato al Cremona Po che è stato premiato le belle frasi e poesie d'amore del concorso che ha fatto il quotidiano La Provincia, e che ne era de veramente belle, belle, belle. Me, per esempio, Golegit, che è una delle più belle poesie d'amore scritta dal Pernice, che l'è intitolata Chiamata de Match. Magari prima di finire la trasmissione ve la leggiamo anche a Walter. Adesso voi mettete un po' di paura. Che scricchi, mese di febbraio, una luna pericolosa. Donca, se febrare il gamia la luna, se te ghe dovacche vende iuna. L'empru erbi che si collega ad antichissime credenze astrologiche. Se in febbraio non c'è la luna nuova, ci sarà una grande carestia. Le belle successe a Cremona in del 1939, qua si è registrata Natale siccità più iva mia assolutamente,

pensè che oltre a via mia l'acqua per da qua ai camp, la ghera gnanca per daghe de mangià alle bestie. Ghe mort delle piante centenarie si asciugate infine i laghet che gherasse in montagna. Però, preoccupava mia, la luna noa, febbrar, è la fatta giovedì della settimana passata, giovedì che schi, al desnov, 47 minuti dopo la mezzanotte. Perciò, tranquilli, anche se è lunare il dis, ritorno di tempo brutto con qualche rovescio temporalesco. È il gas sbagliato de niente. E adesso, a proposito delle fiur, a proposito dei murus, ve fo senter una registrazione invece del coro folk de Castagnin, che ve canta El Memurus. E tutte le ragazze che cantano.

Ecco, adesso invece parlo mamò della fiucada. Che è una bella poesia che ha scritto Alfredo Carubelli, l'enso il liber storie e ritrat, l'è intitolata L'inverno sotto la neve. L'è una storia vera, tra l'altro, che sta qui. Vardun quant l'ha scritta l'Alfredo in del 1966, che è passato due con ieri. L'inverno sotto la neve. All'improvviso il cielo se fa scuro. Se fa la sera grisa tam el piomp, l'inverno l'è arrivat, l'inverno dur, e con l'intent de quarciat tutto il mont, de nef venzò le prime falivine, ie margherite bianche come allat, ie stele de bombasi, ie ruseline, se vet cusè a quarciat indendite fat, le ca, tutte le strade, i camp e i ort, den vel palit e fret, tame la mort. De not se alza en vent de tramontana, la neve la ciapa furma de tormenta, la bala in mulinei, na gran furlana, con na violenza tank la spaventa, la dura na qualora ste bufera, po quasi per incant, se calma il vent. I nigoi i comincia a dire ad asse, de nef en venzo poca, quasi nient, e col princiar ghe gli ultime falive che le si poggia delicatamente. Alla mattina prest ghe in gran silenzio, te par che il monte il sia indormentat, soltant quai passaren in cima ai cup o sur al davansal de na finestra i cercano a qual brisa de becà. El vial de po le tutte in gran candor col suo mantel de nef immaculata, vestit de bianc, con rama il cielo spiegat, i platen gigantesche maestus, i te dà l'impression de mont fatat. Se sent una campanella in del silenzio, a metà vial se vet tre veciulette, la bigia, la carola e la cecchina, che torna a casa dalla prima messa. E intant che le bagula e le si imbat, in den cagnin ligata alla banchina, che il trema dal gran frete che il guais, e il bai a ste bestiole, il se lamenta. Ma pover cagnolin, la dis la bigia, ma chi è il che ta ligà chi fora al fret? Vardema le ingerlite piende giass, le chiselate d'urta mensurbet. La cerca con una man de desligal, ma il cane il serabis, e ringhia, il baia, e il se ritira e a cerca de scappà, de modo che la corda tesa la farinà la nef da mus pian pian e rattrapida in terra de sorpresa tacada l'alter co se ved na man potete il bras e arresta il sinduina sotto che il mus de nef gen puaren che il gatro alla mort la sera prima. Tre us de raccaprisi en singhiusà le cioccana qual porta per succurse ste tre veciole le sapessa fa, c'è cavardelle, peppo il mutilat, le chelche il cerca se, le mor del freddi di ersera, pensi, fiac del gran girà, el se setiso chi e el se indormentat, senza na ca, na dona e gnanca un fiol, le morso tala nefa siderat, e lassa al mont appena il so cagnol. E po la dis rivolta alla bestiola, pover cagnin, senza nessuno al mont adesso, però te porti a casa mia, perché il poc temp che me resta da viver, te tegnerò per fame compagnia, parfin che la capissa ste bestiola, bisogna cambia ca, che niente fa, e la decid d'andà con la veciola, senza ringhià né burrer né baià. Ogni tripas però la dan tiron, la volta al mus in dre vers la banchina, tamè se con en sifol el padron el ghes de ricciamala, puorina. La va in mesa la nef, intant che il mort el ven portata all'ubitori. Allora filtrat dai ram en rac de sol malat l'illumina la bigia e la bestiola che viste in contralus lega l'aspet d'en grup per empitur d'en bel quadret.
Ecco, questa qui è stata la fin de un mendicante, un barbon, se dire, a Milano si chiama i barbon. Gona canzone che l'è cantata dal mio amico Nanni Svampa, che l'è proprio intitolata I barbon de Milano.

0: Ecco, l'inno d'Italia è il finisce anche lui che se ora un morer sì, che so che l'inno dei Barbon de Milan per la sua Milan è pronto anche a morì. Adesso a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Il Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la seconda parte, vodi prima della prima parte, martedì al Cremona Po, che è stata premiata le poesie, le lettere d'amore, e qualche che è stata mandata al quotidiano La Provincia, appunto per il concorso, l'era la nona edizione per il concorso, e la presentata che si vive goleggita anche un po' di robe, una sola scritta in dialetto di quelle che ha mandato. E allora voi proprio leggive una delle più belle poesie, per me la più bella poesia d'amore che è stata scritta in dialetto, e l'è intitolata Chiamada de Match di Alfredo Pernice. Vepitela in riva al Po, proprio in fonte alla buschina, che là al scuri te dirò tut l'inferno che merina so dal cor ai to genocce che finora t'ha di dioc. Con la scusa d'andà viole, col pretesto d'andà a grassei, descundion de altre fiole, della strada di Penei, dai sentier della Rosina, ve vers Po, vers la buschina. Canta al sales la ranela, i regas i fa la piva, vince il tempo, la me putela d'andà amore, e là sottriva che di ciop de magritte larghe in panza me marmitte, che un profumo de fior de spen con una cute de fen che strina, là che l'ombra di ruben, là che l'erba salarina, l'empiaser me illuserton fa segnalin di macion. Ah, ma il bel, lei in sulla sera, quan comincia già a scurì, al freschin de primavera, par de vis in paradis, e ven not in dem moment, tante il temp e il vam el vent, che è scur, ma che in sul po en l'usur de luna, che le sera e il par del de, e le fresche che te cuna, i e cargade men in sole, piene de panigarole. L'aghe mont che fa l'amor, che in dell'ombra della notte si dà e barata al cor, gli pampogni e panarot, gli lumaghe e lumaghin che me fuori i soccornin. L'aghe monta in sentinela, col penac da trombeter pronta dalla garganela, e il griletti in sul sentier, che il nevisa se lontan, vegnesse vergun pian pian. E là, stretta, stretta, ta stretta sottan fulmin de basen, tra i me brasme na sanguetta, con en frettin del coupen, con le golte che se tucca, con la bucca su la bucca. Dat la fuga alla vergogna, che la porca tremarela, che in del cor merite sgogna, te dirò la me putela là, me merlo ai to genoc, te tel ben, che ta di dioc. E adesso vi dico anche i premiati di quel concorso che era lettere, ne sta premiato tre per ogni capitolo, che era lettere d'amore, pensieri d'amore, SMS e premi speciali. Dunque, in de lettere d'amore, che era la Francesca Baietti Rossini, che la sera innamorata di suo marito perché gli diva la 150 coupé russa. Mia perché lei, perché proprio la sei innamorata, ma lui gli ha anche una macchinina così. Però che era Natale Grisi, de Pissigiton, È bello vivere, l'ha intitolata la sua lettera, e Flavia Marchini di Soncino, Primo amore, che sta chi voi proprio a leggivela, tra l'altro era una più tela Allora, ascoltum la lettera della Flavia Marchini de Suncin. Primo amore, l'è intitolata. Lo so, sono solo una bambina, ma quello che provo per te è vero amore. Tutte le mattine, dal lunedì al sabato, ogni volta che ti vedo salire sul pulmino della nostra scuola, mi batte forte il cuore. Ti guardo nella speranza che i nostri sguardi si incrocino per un momento e quando questo accade, chino la testa per coprire le mie guance arrossate, ma non per il freddo. Non importa se tu neanche mi consideri, a me basta guardarti ridere e scherzare con i tuoi amici, oppure guardarti mentre fissi, perso, l'uggioso panorama fuori dal finestrino. Mi piacerebbe scriverti un biglietto d'amore per San Valentino, ma non so se troverò il coraggio. La mia mamma dice che sono troppo giovane per queste cose, ma non sapevo che essere innamorati fosse vietato ai minori di 12 anni, come in alcuni film della TV. Come posso impedire alla mia testa di pensare? Come potrei impedire al mio cuore di battere? Ti dedico quindi questi pensieri e ti ringrazio per le emozioni che fai provare al mio giovane ed inesperto cuore. Quando saremo grandi, non so se le nostre strade si incroceranno ancora, ma terrò sempre dentro di me quei teneri ricordi e ti ricorderò sempre come il primo ragazzo che mi fece battere forte il cuore. Questa qui, la bella lettera d'amore di Flavia Marchini, 12 anni, anzi meno di 12 anni, da Soncino. Un'altra bella, i pensieri d'amore, il capitolo pensieri d'amore, e questa qui l'ha scritta Davide Fiorentini de San Felice. Papà e mamma si fanno i regali e si baciano perché sono innamorati. Io non so cosa vuol dire, ma c'è una bambina che si chiama Chiara, è in classe con me, e quando la vedo non mi ricordo più le tabelline. Voi provate a leggila in dialetto per sentir come la ven fora. Mio papà e mia mamma, i se fa i regai e i se basa perché è innamorato. Melso mio, cosa vuol dire? Ma c'è una putela che la si chiama Chiara e lei in classe insieme a me. E quando la vedi, mi ricordi per le tabelline. Ecco, l'unica scritta in dialetto l'è stata mandata dalla Giovanna Tarenzi de Casalbutan e l'è questa qui. Quant per la prima volta se son ciapà per man, gare son mai credit d'endà cusè lontan. Non fa de strada insieme, mia sempre lissa e spianata, gherancana na qual busa, ma lume scavalcada. Se fa una qual gridada, troi sempre i tobras. Ma quanti li rididi, content ma dupa e as. Come fum a sopportasse, mel domandi a mo anca ades. Ma il ben che te urivi, l'è restata mo li stess. E girum per il mond, come dure gassin. Ian se ricordo un peu, basta che stun visin. Ringrassia mo el signor, che el m'ha fatta incontrà. E più se bella il regal, e il me pudia mia fa. Allora, in delle lettere d'amore, dei pensieri d'amore, quel de Davide, che ha mandato anche i sms, gli è stata mandata da Gianluca Sacchetti della Gusciola, Micaela de Casal Muran e la Francesca Piazzi de Ulmeneda. E poi era i premi speciali. Ecco, in dei premi speciali, voi ricordane du, ben, quel de Diego Fiorini, che il ga domandat attraverso quel concorso, chi, a quel giochi, e il ga domandat alla sua Elisa se l'auriva sposal, che lo fa di anche martedì, mi ha detto, allora, vote sposal, se la gradita. Allora, Diego e la Elisa si sposerà in del mes de match de Stankeven. E poi genera un particolare. Le state scritte da Roberto Brunelli de Cingia de Botti e l'era dedicata a Josh. Josh è il suo can, che è un Labrador Neger. Roberto è un ragazzo non vedente. Me lo conosci proprio quando è nascito e sono diventato amico della sua famiglia e amico di lui. E la leggida lui, naturalmente, con il metodo Braille, e la sua voce era le sue mani. E adesso ve la leggi me, a Josh. Del sole sento solo il calore, della pioggia il bagnato, il rumore. Il voler bene lo sento col cuore. C'è chi vede per me, mi accompagna, mi aspetta e mi dà la zampa, mi lecca, quasi mi parla. Riposa vicino al mio letto, mi sento protetto. È il mio amico, tutto fa per me, e in cambio di una carezza mi ha insegnato la tenerezza e la certezza che sarà sempre con me. Roberto Brunelli, Cingia de Botti. Ecco adesso, nei pensieri d'amore, voi leggive quel de Francesco Andrea Maestri de Ripalta Guerina. L'è intitolata Più che la metà del cielo. Più che la metà del cielo, la donna che amo ha capelli di fieno biondo e pensieri nascosti che sempre rasentano il sogno. Temo le sue parole, preferisco i suoi silenzi, ma adoro la sua voce. Beh, Francesco Andrea Maestri è il marito di una delle più brave poetesse dialettali cremasche, Lina Casalini, che gli manda in salutona ma gross a tutti due e a tutti quei che ha partecipato alle lettere d'amore per San Valentino. Adesso però è venuto anche il momento di sarà la nostra trasmissione.

0: ascoltate e adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Me, come dici sempre quando si arriva la trasmissione, Menguri devi aver fatto passare una mesuretta così, senza pensieri, in allegria e devi aver tenuto insomma un po' di compagnia.
1: La sbassa gli occhi all'onda, rava nere, mula, sparma vietro, le spinastre, palanchi al...
0: Adesso, me vi saluti, vi abbracci su tutti, vi abbracci su tutti, vi fo tanti tanti auguri che vi succeda sempre quel che ghigust che vi succeda. Vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Come la Maddalena, la madre di Gesù appare solo due volte nel Vangelo di Giovanni, a Cana e ai piedi della croce. Mentre Maria di Magdala incornicia il mistero pasquale, la madre di Gesù incornicia la vita pubblica di suo figlio. Eppure il suo nome non viene pronunciato in nessun momento. Lei è la madre del figlio. All'inizio del Vangelo a Cana apre la missione del figlio: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Alla fine è presso la croce, madre del suo Signore e madre di tutti i suoi fratelli, incaricata di farci credere che la nostra vocazione più profonda è quella di essere figli, a sua immagine. Dopo il discepolo amato, dopo Maria di Magdala, anche la madre di Gesù, e la Chiesa ha saputo leggerlo, scava lei pure un posto in cui noi possiamo stare. Maria, sempre giovane, Maria il cui cuore non si è mai indurito, non ha bisogno

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno Campagna Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80, 90, a seconda delle giornate, di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. E quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che a quel tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla a tutti i bisognosi che frequentano la mensa.
3: Il furgone si riempie sempre, 2-3 volte al giorno. Sono 3 anni che sto qua e lo faccio con tutto il cuore. La mattina mi alzo alle 4:15 e vado a ginnastica e non c'ho orari. Io faccio il mendicante di Dio, mi definisco il mendicante di Dio. Poi di questo non posso dirti, perché me lo sento. La forza, secondo me, mi viene dall'alto per affrontare tutte queste cose.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità».

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

Oggi, solennità della Santissima Trinità, il Vangelo è tratto dal dialogo di Gesù con Nicodemo. Nicodemo era un membro del Sinedrio, appassionato del mistero di Dio. Riconosce in Gesù Maestro Divino e di nascosto, alla notte, va a parlare con Lui. Gesù lo ascolta, capisce che è un uomo in ricerca e allora prima lo stupisce, rispondendogli che per entrare nel regno di Dio bisogna rinascere. Poi gli svela il cuore del mistero dicendo che Dio ha amato così tanto l'umanità da mandare il suo figlio nel mondo. Gesù dunque, il figlio, ci parla del Padre e del suo amore immenso. Padre e figlio. È un'immagine familiare che, ci pensiamo, scardina il nostro immaginario su Dio. La parola stessa, Dio, infatti, ci suggerisce una realtà singolare, maestosa, distante, mentre sentir parlare di un padre e di un figlio ci riporta a casa. Sì, possiamo pensare Dio così, attraverso l'immagine di una famiglia riunita a tavola, dove si condivide la vita, del resto quella della mensa, che allo stesso tempo è un altare, è un simbolo con cui certe icone raffigurano la Trinità. È un'immagine che ci parla di un Dio comunione, Padre, Figlio, Spirito Santo, comunione. Ma non è solo un'immagine, è realtà. È realtà perché lo Spirito Santo, lo Spirito che il Padre, mediante Gesù, ha infuso nei nostri cuori, ci fa gustare, ci fa assaporare la presenza di Dio. La presenza di Dio sempre vicina, compassionevole e tenera.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Cerco casa in città. Testo di Lauretta Cozzi. In studio Giancarla Paladini.

prima o poi capita di dover cambiare casa e doverne scegliere una nuova, o anche di essere indirettamente coinvolti nella ricerca da amici o parenti che vivono questo problema. Eh sì, di problema si tratta, perché purtroppo, sia in caso di affitto sia di acquisto, la lievitazione dei prezzi vuole che ogni decisione debba essere super meditata, cominciando appunto dal costo. Il mercato edilizio delle città e delle località rinomate è da decenni in mano alle immobiliari e purtroppo la verifica se la somma richiesta per un appartamento corrisponde all'effettivo valore viene effettuata con il solo metodo del confronto. Si confronta la richiesta con gli altri casi analoghi attraverso parametri simili: la zona centrale, semicentrale, periferica, l'età dell'edificio, le finiture di lusso, civili, economiche, lo stato dell'alloggio. Ma questo metodo è limitativo perché il confronto avviene solo nei casi simili che riusciamo a trovare. È falsato, anche nei casi analoghi la valutazione è dettata dalle immobiliari. Cerchiamo allora di selezionare dei criteri più oggettivi di valutazione di un appartamento, al fine di essere più consapevoli della situazione e non cadere facilmente nella rete degli abili venditori.

la percentuale molto alta del valore dell'appartamento è determinata dal pregio della zona nella quale l'immobile si trova. Solitamente in ogni area urbana il massimo valore è attribuito alla zona centrale. Abitare in centro è considerata infatti una scelta di prestigio. Ma i nostri centri storici ormai hanno perso la loro connotazione originale, cioè di unica concentrazione di tutti i servizi, e in questi ultimi anni hanno subito sempre più un processo di terziarizzazione, parola difficile che significa insediamento al posto delle abitazioni di uffici, assicurazioni, banche, eccetera, eccetera. C'è da chiedersi allora se l'alto costo sia proporzionale a quello che viene offerto. Grande densità edilizia, ma poca vivacità umana, pochi negozi alimentari, nessun grande centro commerciale, pochissime aree verdi, altra concentrazione di inquinamento, rumore e aria. Il valore della posizione di un immobile non può prescindere dalla zona in cui è inserito, ma la zona deve presentare alcune caratteristiche: comodità e vicinanza di negozi, scuole, asili, aree verdi facilmente raggiungibili, comodità di parcheggio, essere ben servita da mezzi pubblici, essere ben inserita nel sistema viario urbano, ma al tempo stesso con vie e piazze che garantiscano un isolamento dal rumore e dal traffico. Risponde a queste condizioni, il contesto urbano dell'abitazione prescelta può definirsi ottimale e ci pone al sicuro dall'andare a vivere in un ghetto dorato o in un quartiere dormitorio. Esaminiamo ora più da vicino la nostra futura casa, per il momento ancora dall'esterno.

cominciamo a guardare il parcheggio. I regolamenti edilizi dei comuni prevedono per le nuove costruzioni rispetto alla cubatura totale dell'edificio una percentuale da adibire ad aree di parcheggio e a box. Anche in caso di ristrutturazione totale di un immobile, il progettista deve prevedere tali spazi. Queste sono le norme di oggi, ma purtroppo una volta non esisteva una norma fissa. Nella maggioranza dei casi riguardanti i palazzi, anche solo di qualche decennio fa, i box costruiti approfittano di metri cubi residui, ma non coprono il fabbisogno di tutti gli appartamenti. Oppure, peggio, viene destinato ad area di parcheggio il cortile interno, distruggendo così un'oasi di silenzio in mezzo al rumore del traffico cittadino. Ammettiamo comunque l'importanza di un ricovero al coperto per la macchina. Questo però non deve diventare l'ago della bilancia nella scelta di un appartamento. Attenzione ai parcheggi ricavati nel sottosuolo, la cui copertura è una coltre di terra abbastanza spessa da farvi crescere alberi ed erba. Essi risolvono abilmente un inserimento ambientale altrimenti difficile, ma prima o poi emerge sempre il problema delle infiltrazioni di acqua, problema la cui eliminazione richiede la reimpermeabilizzazione della copertura con costi molto elevati. Rispettando norme del regolamento edilizio, parte del terreno su cui è costruito l'immobile è inedificabile. Si tratta di un'area residua che, a seconda dei casi, può assolvere diverse funzioni. E anche le soluzioni che riguardano questo spazio concorrono alla valorizzazione dell'alloggio che abbiamo intenzione di comprare. Questo terreno residuo, infatti, può essere interamente adibito a verde, di solito sulla faccia interna, e sarà tanto più prezioso e gradevole se tale verde verrà in qualche modo attrezzato, una panchina, un'altalena, in modo da poterne usufruire. Oppure può costituire una fascia di arretramento rispetto al filo strada solitamente curata come un piccolo giardinetto. In questo caso il verde non è usufruibile, ma la maggiore profondità rispetto al fronte stradale protegge ulteriormente la casa da rumori e aumenta anche la distanza dagli edifici prospicienti, garantendo più luminosità e una migliore areazione dell'appartamento. L'area non edificabile può anche essere rappresentata dal solito cortile interno, che diventerà una piacevole oasi di silenzio e di relax se attrezzato con grandi vasi di fiori. In caso contrario, se trasformato cioè in parcheggio condominiale o parzialmente usufruito da attività artigianali o come retro di ristoranti, bar, eccetera, costituirà purtroppo una ulteriore fonte di rumore e fastidio. Prima di visitare una casa, buona regola sarebbe quella di attraversare la strada e guardare attentamente l'immobile dal marciapiede di fronte. Ecco i particolari da tenere maggiormente d'occhio. Il rivestimento. Non esistono materiali di rivestimento eterni e inalterabili. Qualunque casa, dopo qualche decennio, necessita di interventi di manutenzione alla facciata. Più recente è stato l'ultimo intervento, meno spese straordinarie graveranno sull'acquisto. Alcuni materiali più di altri però sopportano la corrosione degli agenti atmosferici, delle piogge acide, della eccessiva radiazione solare. Un materiale di rivestimento molto in voga nelle case borghesi degli anni 60, di cui si è ripreso recentemente l'uso, è il clinker, cioè le mattonelle in gres smaltato incollate sulla superficie. È un materiale piacevole, la cui produzione si è specializzata in questi anni proponendo grande varietà di colori e forme. È garantito nel tempo e i risultati passati lo possono confermare. In città con tanto smog e polvere grassa come le nostre, però, si sporca molto e un'accurata pulizia dopo circa 20 anni si può effettuare in modo ottimale solo con getti di vapore a 100 gradi. Un trattamento che ha l'inconveniente di provocare il distacco delle piastrelle. Qualunque sia il rivestimento, assicuriamoci comunque che sia lo stesso su tutti i lati dell'edificio e che non sia soltanto privilegiata la facciata che guarda la strada. Attenzione anche al tetto, che può essere del tipo tradizionale, a falde rivestite da tegole con sottotetto adibito a soffitta. In questo caso auguriamoci e assicuriamoci che un perfetto isolamento del piano soffitta prevenga infiltrazioni di acqua piovana. Bastano infatti un forte temporale o il posarsi di un piccione su tegole vecchie per spostarle di quei pochi centimetri sufficienti a far entrare l'acqua.
Oppure il tetto è piano, utilizzato come terrazzo, privato o condominiale. E anche in questo caso è necessario sincerarsi che sia ben impermeabilizzato. Se è attrezzato con vasi e piante, sarà bene accertarsi che drenaggio e scarico dell'acqua non gravino soltanto sui pluviali condominiali, che intasati dalle foglie e dallo sporco facilmente provocano internamente macchie di umidità ai piani inferiori. E attenzione, a proposito di piani inferiori, all'uso del piano rialzato. È preferibile che sia adibito ad abitazione piuttosto che a uffici, la cui presenza causa inevitabilmente un incontrollabile via vai di persone. Osserviamo soprattutto se l'appartamento accanto a quello che abbiamo scelto è adibito a studio professionale, medico, legale, eccetera. Anche in questo caso è garantita una quiete assoluta nelle ore serali, ma ci sarà un continuo andirivieni durante il giorno. And if he doesn't answer, il concetto normale di abitazione residenziale escluderebbe la presenza di negozi al piano terra, ma questa è una condizione superata. La cosa più importante è che qualunque attività commerciale non sia fonte di rumori o di inquinamento.

Ebbene, abbiamo osservato sinora il nostro ipotetico futuro appartamento e lo abbiamo fatto con molta attenzione, ma limitandoci all'esterno. Bene, a questo punto accomodiamoci, entriamo in casa e osserviamo attentamente alcuni particolari rivelatori sullo stato dell'effettivo salute di questo appartamento.

Il primo impatto che abbiamo con la nuova casa è l'ingresso condominiale. Importante è che sia razionale e ben illuminato. Ogni preziosità ridondante è superflua. E a volte è preferibile la macchia verde di un gruppo di piante piuttosto che costosi rivestimenti, barocche illuminazioni e improponibili fontane. Troppo spesso, dopo un ingresso sfarzoso, si passa a scale strette, senza tenute di fuoco, a finiture scadenti, a pianerottoli sacrificati al minimo. Capita anche che più di una scala faccia capo a un unico ingresso e soprattutto nelle case d'epoca a volte c'è diversità fra scala e scala. Quella padronale in marmo con ascensore, con rivestimento sulle pareti ben illuminata. Quella più povera che di solito ha accesso dal cortile e collega gli appartamenti che hanno solo l'affaccio interno, più stretta, con gradini in pietra o rivestimenti di linoleum senza ascensore. E sono tutti particolari cui fare attenzione. Spesso poi, nelle case d'epoca tanto amate dagli intellettuali per il vissuto storico che si respira, manca l'ascensore. Ci verrà assicurata la sua installazione in tempi brevi, ma è meglio approfondire l'argomento perché non è sempre così. Comunque, l'inserimento di un collegamento verticale elettrico presenta a volte molti inconvenienti, ad esempio la necessità di rastremare, restringendoli tutti i gradini delle scale, in modo da creare una tromba delle scale abbastanza ampia per inserire l'impianto. Operazioni di questo tipo sono molto costose e incidono notevolmente sul valore del nostro alloggio. Entrando proprio nel vivo dell'appartamento, attenzione all'orientamento che è molto importante. La zona notte a est, la zona giorno ad ovest, la zona servizi a nord. Questa sarebbe la disposizione ideale. Le camere da letto esposte a est godono del sole al mattino, beneficiando il risveglio, e dell'ombra al pomeriggio, garantendo il fresco della sera. Viceversa, il locale soggiorno vissuto maggiormente nelle ore del pomeriggio e sera è riscaldato e ravvivato più piacevolmente se esposto a ovest. Tale disposizione ha il vantaggio inoltre di godere dell'aereazione trasversale, sicuramente preferibile a quella unilaterale che si verifica quando tutte le finestre si affacciano sullo stesso lato, situazione tanto più frequente quanto più è ridotta la dimensione dell'appartamento. Attenzione, prima di osservare i particolari delle finiture apriamo le finestre e guardiamo fuori. Nelle città pochi affacci hanno il privilegio di una vista su parco o su monumenti. Il regolamento edilizio ha sempre previsto una distanza minima da mantenere tra edifici prospicienti, ma c'è casa e casa e a volte la tristezza di un anonimo casermone di 8 piani che incombe davanti a noi dovrebbe far desistere dall'acquisto. Attenzione anche ai rumori. Se le finestre sono prospicenti a fermate di mezzi pubblici o ad incroci con semaforo, lo sferragliare dei binari del tram o le frenate dei mezzi pesanti non offrono tregua. Un'occhiata anche all'impianto elettrico. La parte a vista di solito si riduce alle sole placchette degli interruttori, che sono gli elementi meno importanti, perché se non corrispondono al nostro gusto, possiamo poi facilmente sostituirle con poca spesa. Ma è proprio la parte costituita dai cavi elettrici che può creare più problemi. A meno che l'impianto non sia ancora con tutti i cavi a vista ed è allora una scelta progettuale se mantenerli o meno. Dato che i fili hanno una durata limitata, capita che non si manifestino problemi finché non si tocca niente, ma bastano una deviazione o l'installazione di una presa in più per far emergere la gravità della situazione. Tamponare con interventi parziali in questo caso non è possibile, bisogna preventivare il rifacimento dell'intero impianto elettrico, auspicabile anche per inserire dispositivi salvavita compresi a terra. Occorre sincerarsi anche delle potenzialità dell'impianto per evitare che accendendo la prima volta lavastoviglie e televisione salti tutto. Di solito la potenzialità è di 3,5 kW, ma si può facilmente aumentare facendo intervenire le strutture competenti. Per l'impianto di riscaldamento vero e proprio poi, cioè caldaia, bruciatore, bisogna chiedere informazioni all'amministratore dello stabile. Noi possiamo solo giudicare i radiatori all'interno dell'appartamento.
Comunque, la posizione più corretta del radiatore in una stanza è vicino alla finestra per compensare eventuali spifferi e cambi d'aria. In passato però il radiatore veniva installato molto spesso vicino alla porta d'ingresso della stanza. Cambiare posizione non conviene, a meno che il rivestimento dei pavimenti sia da rifare. Il corpo radiante di solito è in ghisa o in acciaio, da preferirsi il primo tipo, molto più duraturo nel tempo. Guardiamo le pareti. A volte si possono notare delle crepe. La loro presenza può derivare da svariati fattori, alcuni risolvibili, altri meno. Comunque bisogna accertarsi che in nessun caso venga messa in dubbio la solidità strutturale dell'edificio. Qualche piccolo suggerimento. Ci sono vari tipi di crepa. Per esempio c'è la crepa cosiddetta a scaletta. Segue l'andamento dei mattoni sotto l'intonaco ed è la più grave perché significa che il muro è discontinuo. Occorre quindi rifarlo. La crepa ragnatela si forma quando, asciugando, l'intonaco si ritira. La crepa sta a significare che l'impasto dell'intonaco è stato eseguito male, con troppa calce o con troppo cemento, provocando un ritiro maggiore. Non è possibile eliminarla se non ricoprendola, cioè tappezzando la parete. E per finire, la crepa verticale. Si forma quando la casa si assesta. È normale che l'edificio, dopo il termine dei lavori, assesti le fondazioni. Da qui l'origine di questo tipo di crepa. Non è assolutamente grave e riparata non dovrebbe ripresentarsi, a meno che la sua origine sia dovuta a una eccessiva flessibilità dei solai. Ce ne accorgiamo se camminando pesantemente sentiamo vibrare. In questo caso si riformerà. Attenzione all'umidità. Le macchie di umido ci verranno sempre sminuite come gravità. Per chi vende saranno sempre macchie vecchie la cui causa è stata da tempo rimossa, ma attenzione, di solito niente è più falso. Le macchie possono avere varie cause, poco importanti e risolvibili con la tinteggiatura, quelle occasionali e recenti, ad esempio se lo scarico della lavatrice ha allagato il pavimento dell'alloggio soprastante. Più gravi e che rendono necessario rompere il muro per accertarne la causa, quelle croniche e antiche. Meglio farle esaminare da un tecnico per chiarire la causa. Pareti e pavimenti. Trovare pareti perfettamente complanari a piombo è difficile, se non impossibile. Quasi sempre, entrando nel nuovo alloggio, accostando un mobile al muro, ci si accorgerà di quanto questo sia bombato e irregolare. I muri si possono presentare al civile o rasati a gesso. La seconda soluzione è più rifinita, ma dipende dal gusto personale preferire l'una o l'altra. Così come le pareti, anche i pavimenti spesso non sono in piano. È però più facile accertarsene. Solitamente i punti più critici sono quando da un locale all'altro varia il rivestimento. Camminando piano, strisciando i piedi, ci accorgeremo se passando dal parquet al marmo o alla ceramica, il livello del pavimento cambia. A una parola merita il bagno. C'è chi considera una necessità di ordine igienico la sostituzione degli apparecchi sanitari, ma non è assolutamente il caso quando questi sono ben tenuti. È buona regola dare la preferenza ad appartamenti con servizi e rivestimenti in buono stato. Nel caso però che si voglia intervenire comunque, lo stato di fatto è irrilevante. Andando in una casa nuova, pochi di noi lesinano sulla spesa di una buona porta blindata, quindi se ce n'è già installata una di buon tipo possiamo considerarlo un notevole risparmio. I serramenti. La funzione più importante delle finestre è che aprano e chiudano bene, anche se una teoria salutistica auspica l'esistenza di spifferi, in modo tale che ci sia un ricambio d'aria costante. I serramenti in legno possono essere del tipo pregiato, in essenza di Douglas, Rovere, eccetera, eccetera, o del tipo più economico, in abete verniciato. La differenza è solamente di ordine estetico. Ci sono poi serramenti in alluminio verniciato a fuoco. Ha perfetta tenuta, ma con un'immagine estetica un po' freddina. I più validi comunque sono quelli, legno o ferro, che presentino doppio vetro con intercamera. Specialmente in città con clima rigido invernale, sono fonte di risparmio energetico.

0: E finalmente veniamo alla distribuzione degli spazi. Oltre che su valutazioni di ordine pratico che abbiamo fatto finora, cercheremo di offrire un metro di giudizio su quella che fra tutte è la valutazione più importante, cioè la tipologia dell'appartamento, come sono distribuiti i vari locali nell'alloggio. A parità di metrature, infatti, lo sviluppo interno può offrire diverse soluzioni. Il modello abitativo più comune è quello standard di divisione: ingresso, zona giorno, zona notte, servizi. Spesso però vengono eccessivamente privilegiati gli aspetti di rappresentanza a scapito di quelli pratici. Altrettanto spesso si fa grande spreco di metrature in ingressi, corridoi e altre zone che restano inutilizzate. A volte succede, ed è auspicabile che succeda, che sin dalla prima visita alla nuova casa ci si senta irragionevolmente disposti a chiudere un occhio su difetti evidenti. Si ritiene poco importante lo scricchiolio del parquet, si osservano con occhio benevolo gli infissi un po' sciupati delle finestre e si rinuncia di colpo alla condizione o doppi servizi o niente. Non si fanno troppi appunti quando si sente il prezzo. Attenzione, questo è amore. Quella casa, desiderata fin dalla prima occhiata, la sentite già come vostro prezioso involucro? Beh, non ve la fate sfuggire, perché lì vivrete sicuramente felici.
1: C'è una casetta piccina.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Cerco casa in città. Testo di Lauretta Coz. Nel corso del programma abbiamo ascoltato l'Equipe 84 in Casa mia, Casa bianca da Marisa Sannia e infine Alberto Labagliati con C'è una casetta. Da Giancarla Palladini, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve, prima di tutto, non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

conto di quel Dio che Gesù ci ha rivelato. E all'inizio di questa Eucaristia il Padre ci doni la sua misericordia, il Figlio ci offra il perdono, lo Spirito fonda in unità le nostre divisioni. Tu che riveli il Padre lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, Kyrie eleison. Tu donato al mondo perché chi crede in te sia salvo, Christe eleison. Tu che ci doni lo Spirito perché viviamo in noi la tua stessa vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

E pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa, benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Ringraziamo te, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
1: A te la gloria e la gloria e gloria.
0: Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
1: A te la gloria
2: e la gloria e gloria.
0: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo. Glorioso.
1: A te la lode e la gloria.
0: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria.
0: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria e gloria.
0: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: A te la lode e la gloria e gloria.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
4: Grazie a Dio.
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque creda in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Parole di vita abbiamo.

celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Ci portiamo un nome che Trinità magari ci manda un po' in crisi, perché magari può essere qualcosa di complicato che riguarda Dio, ma no, noi ci portiamo a casa due semplici regali che il Signore ci fa per quanto riguarda la Santissima Trinità. La prima, tre regali. Il primo regalo è il segno della croce. Nessuno si offenda che un po' di bambini, anche di Caravaggio, la cattolica Caravaggio, non sanno più fare, né? Che bello se noi adulti, e lo dico in prima persona per me, né? Imparassimo davvero a fare almeno due volte al giorno, uno all'inizio della giornata e uno prima di andare a letto, un lentissimo segno della croce. Perché noi, segnando sul nostro corpo il segno della croce, diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè io inizio la giornata non per i miei meriti, ma per un dono immeritato. Cioè siamo cristiani, figli di Dio, io inizio la giornata dentro al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ah, vuol dire che siamo una botte di ferro, né? È vero, magari nella giornata ci possono capitare delle situazioni anche difficili da affrontare. Penso all'ammalato che deve fare delle cure insopportabili in ospedale. Penso a quello che va a lavorare, che si trova a lavorare gomito a gomito con una persona che fa fatica a sopportare. Ma tu hai iniziato la giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè tu hai iniziato la giornata nell'amore. E quindi anche se devi affrontare l'esperienza della vita quotidiana, sei dentro nell'amore del Signore, né? E che bello concludere la giornata con il segno della croce. Cioè nel nome di questa Trinità. Perché vuol dire che si ringrazia il Signore per ciò che si è vissuto, per ciò che abbiamo ricevuto, per ciò che abbiamo donato, e al tempo stesso una forma di perdono nei confronti del Signore per eventuali errori che abbiamo commesso durante la giornata. Non perché siamo persone cattive, né? Ma perché siamo persone umane, persone fragili. E purtroppo, qualche nostro bambino, ma non è colpa del bambino, né? Non sa più fare il segno della croce. Rimango impressionato quando si cammina in via Banfi, che non è questa, perché questa ha la M, la è via Banfi, là nel centro storico, dove la gente passando fuori da Santa Elisabetta, la porta è aperta di questa chiesa e la gente fa il segno della croce. Che bello fare lentamente il segno della croce. Che bello insegnare ai più piccoli, che bello fare il segno della croce, perché vuol dire che, ripeto, immergiamo la nostra vita nell'amore del Signore. Il secondo regalo che ci portiamo a casa, lo dico per me, bellissimo inventare le preghiere al Signore,
perché noi abbiamo questa grazia immeritata di poter dialogare con il Signore, inventando anche le nostre preghiere. Ed è bello che sia così, perché quando uno inventa la preghiera, vuol dire che lo Spirito Santo nel suo cuore, mamma mia, che meraviglie, che cose belle che il Signore compie nel tuo cuore. Ricordiamoci anche di non dimenticare le classiche preghiere del buon cristiano, né? Che bello se ogni giorno il cristiano, oltre a pregare Maria, oltre a chiamare Dio papà, con la preghiera del Padre nostro, si ricorda di dire gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Perché la nostra lode alla Trinità è il nostro modo di dire al Signore, che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo, io ti voglio bene e con la mia vita ti voglio lodare, con le mie azioni, con le mie parole ti voglio glorificare. Terzo regalo che ci portiamo a casa, beh, la seconda lettura credo che sia meravigliosa. Siate gioiosi, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Più di così, che bello trovare in giro gente gioiosa che tende alla perfezione, ma non perché vuole diventare più brava degli altri, né? Tende alla perfezione perché vuole diventare come Gesù. Che bello sapere che si prega gli uni per gli altri. E che bello vedere in giro uomini e donne di comunione. Perché? Perché sei cristiano, perché sei battezzato, perché sei figlio di Dio, perché nella tua vita, fatta di parole e opere, è riflessa l'immagine di Gesù. E quindi portiamoci a casa davvero questo invito che Paolo ci fa. Perché siamo cristiani, perché siamo battezzati, perché Dio è Trinità, cioè Dio è amore. E nella nostra vita è presente questo amore. E dobbiamo, ecco, noi, nell'esperienza della vita quotidiana fatta di parole e opere, rendere concreto questo amore. Perché, ripeto, siamo inseriti in questo amore. Quando abbiamo ricevuto il battesimo noi non ce ne siamo accorti. E ma il prete allora ci ha detto, come dice tuttora, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La nostra vita è sempre inserita in questo amore. Poi nella libertà ognuno di noi magari può scegliere di dire: Signore, ti voglio, ti ho voluto bene, tu vai per la tua strada e io vado per la mia. Il Signore secondo me rimane un attimo male, ma il Signore non ci dice: io non ti voglio più bene, né? Il Signore, grazie a questo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore ci ama sempre. Il Signore non può fare marcia indietro, come magari alcune volte facciamo noi, perché Dio è amore, perché Dio è Trinità, perché il Signore ci ama sempre. Di fronte a un Dio così, e però dobbiamo commuoverci, né? Di fronte a un Dio così, dobbiamo ritornare a gustare la vita cristiana.
dobbiamo ritornare a gustare la bellezza della vita con e per gli altri. Dobbiamo ritornare a gustare la presenza del Signore nella nostra vita, che è proprio lì nel tuo cuore, non per rovinarlo, ma per renderlo perfetto, per renderlo bello. E quindi davvero in questa solennità lasciamoci commuovere da questo Dio che è amore e apriamo davvero sempre di più il nostro cuore perché proprio lì il Signore possa compiere meraviglie.

0: professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, Lui che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo, ci ascolti e ci esaudisca.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per tutti i nostri fratelli di fede che invocano il Padre nel nome di Cristo, nella comunione dello stesso Spirito, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per gli ebrei e per i musulmani che insieme a noi condividono la fede nel Dio unico, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per tutti gli uomini che credono all'esistenza di un Dio e per tutti coloro che riconoscono come unico assoluto il servizio dell'uomo, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per Emma, Federico, Margherita, Miriam, Matilde, Ginevra e Diana, nuovi cristiani per la grazia del battesimo, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per noi qui riuniti, perché il Padre del Cielo ci conduca alla piena conoscenza del suo nome e ci riveli il suo volto d'amore, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta. Preghiamo anche per i 5 diaconi che sabato prossimo in cattedrale a Cremona diventeranno preti, perché sappiano annunciare con gioia, con umiltà, con semplicità il Vangelo del Signore per il quale hanno donato la propria vita. Preghiamo per i nostri fratelli defunti, in particolar modo per i defunti Cavalli Maddalena e Luigi, supplichiamo il Signore. Tutto questo per Cristo, nostro Signore.

0: frutto della vite, è frutto del lavoro di venti, una mensa sorgente di unità.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, innalzi i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo c'è un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede senza differente lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini, non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.
0: Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Dice e la terra, sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna.

0: Melhor deixe
1: veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in rimissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Pietro, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rilasci a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivremo nei secoli e nei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Anche il peccato di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando

sola con il Padre con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai.

0: Alle ore 11 in parrocchia la Santa Messa per il 50° del laido nostro, appunto, di Caravaggio. Domani alle ore 7 per gli iscritti alla gita di Arenzano la partenza è presso l'arco di Porta Nuova. Giovedì iniziano le 40 ore suddivise nelle tre parrocchie. Giovedì inizia Caravaggio, alla sera la processione, venerdì Masano, sabato Vidalengo e domenica sempre a Masano la processione appunto per il via di Masano. Lo schema è alle ore 8:30, la Santa Messa in parrocchia, poi l'esposizione e appunto noi di Caravaggio, che è Caravaggio giovedì alle 20:45 la Santa Messa, dove sono invitati a partecipare i cresimati con la veste bianca, il mandato agli animatori del Grest e la processione per le vie della città. Domenica prossima, al termine delle sante messe, appunto di domenica prossima, sul sagrato della chiesa verranno venduti i biglietti per la biciclettata di Don Pierino che si svolgerà la domenica 14 di giugno. E come abbiamo già detto nella preghiera dei fedeli, accompagniamo questi 5 diaconi che sabato prossimo nella cattedrale di Cremona diventeranno preti. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede, Dio in te, unico Dio in tre persone, siamo per noi il pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Con martedì 2 giugno alle ore 18 è sospesa la Santa Messa qui in San Pietro. Il Signore sia con voi, ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.
1: 97, o Santissimo.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve, prima di tutto, non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Il canto d'ingresso, la creazione giubili, numero 64.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, abbiamo tracciato su di noi il segno della croce e abbiamo pronunciato il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Celebrando oggi la festa della Santissima Trinità, prendiamo coscienza del vero volto di quel Dio che Gesù ci ha rivelato. All'inizio dell'Eucaristia, il Padre ci doni la sua misericordia, il Figlio ci offre il perdono, lo Spirito fonda in unità le nostre divisioni. Tu che riveli il Padre, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, Kyrie eleison. Tu, donato al mondo, perché chi crede in te sia salvo, Christe eleison. Tu che ci doni lo Spirito, perché viviamo in noi la tua stessa vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese dalla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto il tuo nome, glorioso e santo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Terminata la riflessione del tempo di Pasqua, con cui abbiamo, diremmo così, cercato di cogliere e soffermarci sul significato della risurrezione di Cristo per la nostra vita di credenti, la liturgia ci invita in questa domenica e in quella successiva domenica prossima a soffermarci su, diremmo così, due misteri, due concetti che riassumono un po' quello che abbiamo celebrato. Quest'oggi la festa della Santissima Trinità, domenica prossima il Corpus Domini, il dono della presenza di Gesù nell'Eucaristia. Gesù, che è venuto sulla terra, ci ha rivelato il vero volto di Dio, che è quello della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in una perfetta e totale comunione, tanto da essere un solo Dio, in tre modi di presentarsi alla consapevolezza dell'uomo. Però non siamo qui a fare un trattato di teologia per cercare di spiegare un mistero che oltretutto si fa fatica a spiegare. Ma siamo qui a cogliere che significato ha questo per la nostra vita. Certo, siamo certi di questo mistero perché Gesù, il Figlio, si è presentato come

Figlio del Padre e ci ha donato lo Spirito Santo, quindi Dio entra nella nostra vita come Padre, il creatore di tutto l'universo, il Figlio, colui che ce lo ha manifestato entrando nella carne umana, lo Spirito che alimenta e sostiene la vita di ogni credente. La liturgia ci aiuta, diremmo così, a cogliere non tanto il mistero, che noi professiamo, tra poco diremo il credo, le diciamo tutte le verità, che oltretutto ripetiamo ogni volta che facciamo un segno di croce, ma ci aiuta a cogliere che significato ha per noi e ne colgo qualche aspetto. Ci aiuta la prima lettura. Mosè, che era salito sul monte, aveva ricevuto le due tavole della legge da Dio, quando scende trova il popolo che adora l'idolo, il vitello d'oro. Disastro, si arrabbia, distrugge il vitello, eccetera, eccetera, ma anche Dio dice: io quel popolo qui lo faccio fuori tutto, hanno visto la mia potenza e poi si rivolgono agli idoli. Mosè poi intercede per il popolo perché non lo distrugga, perché Dio perdoni, ma in questa, potremmo dire così, in questo dialogo così intimo, così profondo che Mosè vive sul monte là insieme al Signore, nasce dentro di lui quello che è il desiderio di ogni persona innamorata: fammi vedere il tuo volto. L'amore, diremmo così, desidera l'incontro che incomincia dallo sguardo, diventa contatto, diventa parola, diventa dialogo. E Mosè deve accontentarsi di parlare con questo Dio che nella nube non mostra se stesso. E in lui c'è questo desiderio: fammi vedere il tuo volto. E Dio gli dirà: io non posso farti vedere il mio volto, chi vede me muore. Ma dice: io passerò vicino a te e ti manifesterò il mio nome. Il nome nella cultura ebraica, diciamo così, non è semplicemente il titolo con cui ti chiamano e si dicono: Giansante, io mi volto perché hanno chiamato me. Ma dice l'essenza della persona. E allora cosa fa Dio mentre passa nella nube vicino a Mosè? Proclama il suo nome: il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Già a Mosè Dio ha rivelato la verità del suo essere. Misericordioso è l'espressione, diremmo così, di quell'amore che diventa un amore viscerale, che prende le viscere, che prende il cuore, che ci coinvolge profondamente dall'interno. È l'amore dell'innamorato, che diciamo sente le farfalle di dentro in un certo senso. L'amore di Dio è un amore appassionato, non è un amore generico, sì, voglio bene a tutti, sostanzialmente a nessuno, ma vuole bene a ciascuno, con un amore che lo trascina dall'interno, diremmo così, nei confronti di tutte le persone. E poi Dio pietoso. La pietas è quell'atteggiamento del potente che si abbassa verso la persona in difficoltà, del re che si china a concedere grazia alla persona che è prostrata ai suoi piedi. Un Dio cioè che non sta in alto, che sta là ad aspettare i nostri inni di gloria, ma si china verso di noi, si abbassa al nostro livello. Per questo il vero volto di Dio ce lo mostra Gesù. Perché Gesù è il momento in cui Dio si abbassa così tanto al nostro livello da farsi uno di noi, e non uno che sta al di sopra di noi, ma uno che si mette al nostro livello, addirittura si abbassa fino ad essere quasi un rifiuto per gli uomini, come dire, disprezzato, reietto dagli uomini, fino alla morte e alla morte di croce. Tanto Dio si abbassa nei nostri confronti, tanto Dio è pietoso. Cioè, il vero volto di Dio che Gesù attribuisce a sé, quando Filippo gli dice: ma facci vedere il Padre. Dice: come Filippo? Chi vede me vede il Padre. Il volto vero del Padre è il mio atteggiamento di misericordia, cioè di attenzione appassionata per tutte le persone, la vicinanza ai peccatori, il perdono all'adultera, cioè tutti quegli atteggiamenti con cui Gesù ha mostrato la sua vicinanza a ogni uomo, anche a quelli che possono sembrare i più lontani da Dio.
Questo è il vero volto di Dio. Non si tratta quindi di vedere una faccia, quanto di cogliere un atteggiamento. E dire che credo in Dio Padre vuol dire che credo nel Dio misericordioso e pietoso. E in Gesù si manifesta anche quella preghiera che Mosè fa a Dio. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Gesù ha camminato in mezzo a noi. Ma anche, come ci ricorda San Paolo nella conclusione della lettera ai Corinti, dove ci fa le raccomandazioni, siate gioiosi, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, e chiude dicendo: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Noi prontamente rispondiamo con il tuo spirito a chi ci fa questo augurio. L'augurio che San Paolo dice è la realtà della Trinità, cioè questo volto misericordioso e pietoso di Dio cammini in mezzo a voi. È l'augurio che ci facciamo all'inizio della Messa, che facciamo prima del Vangelo, che facciamo prima della benedizione finale, che davvero il Signore cammini in mezzo a noi. Ma non è semplicemente un augurio, è una certezza. Dio si è fatto nostro compagno di viaggio, il dono dello Spirito Santo che ciascuno di noi ha ricevuto ci accompagna continuamente. A noi custodire la certezza che Dio è misericordioso e pietoso per ciascuno di noi e per tutta la nostra umanità.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, Lui che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo, ci ascolti e ci esaudisca. Preghiamo dicendo: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli. Per tutti i nostri fratelli di fede che invocano il Padre nel nome di Cristo, nella comunione dello stesso Spirito, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per gli ebrei e per i musulmani che insieme a noi condividono la fede del Dio unico, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per tutti gli uomini che credono all'esistenza di un Dio e per tutti coloro che riconoscono come unico assoluto il servizio dell'uomo, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per Emma, Federico, Margherita, Miriam, Matilde, Ginevra e Diana, nuovi cristiani per la grazia del battesimo, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per noi qui riuniti, perché il Padre del Cielo ci conduca alla piena conoscenza del Suo nome e ci riveli il Suo volto d'amore. Supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli. Per i nostri fratelli Gatti Maria, Luigi e Angela e per tutti i defunti, supplichiamo il Signore.
1: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
0: Dio nostro Padre, siamo diventati intercessione davanti a Te per le Tue chiese e per tutto il mondo. Ora ascoltaci ed esaudiscici, Tu che sei un Dio fedele, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome. E per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria noi lo crediamo e con la stessa fede senza differenze lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Riconoscendoci figli di Dio, come il Figlio ci ha insegnato, diciamo: Padre nostro.

0: dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Spirito, scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
2: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Avete visto che fuori di chiesa ci sono i ragazzi scout, ieri hanno preparato i biscotti per il finanziamento delle loro attività. Oggi, dopo la messa successiva, sarà presente l'Aido che ricorda il suo 50° di fondazione. Domani il pellegrinaggio ad Arenzano e martedì ricordo che la messa delle 18 a San Pietro sarà sospesa. Ma la nostra attenzione in questa settimana è proprio preparare la festa del Corpus Domini che celebreremo domenica prossima. Abbiamo pensato di fare 3 giornate eucaristiche, cioè di preghiera davanti all'Eucaristia. Noi qui a Caravaggio la faremo giovedì con la messa delle 8:30 al mattino, l'esposizione del Santissimo fino alle 11:30, la ripresa alle 15:30, alle 17:30 il Vespro con la benedizione, poi la sera alle 20:45 la messa ancora qui in chiesa, dopodiché usciremo con la processione per le vie del paese. È il gesto con cui vogliamo dire che davvero il Signore Gesù cammina insieme a noi, in mezzo a noi, nel nostro paese. E siamo invitati a partecipare. La giornata poi di venerdì sarà in modo particolare a Masano, con la giornata di preghiera con gli orari che sono sul foglio, e sabato la giornata sarà a Vidalengo, sempre con l'adorazione eucaristica lungo la giornata. Vidalengo, dopo la messa delle ore 18, che è prefestiva, faranno la processione loro là, mentre Masano la processione la farà domenica alle 20:30 a Masano per le vie del paese. Abbiamo tante possibilità per partecipare, se ne abbiamo l'opportunità andiamo anche nelle altre parrocchie proprio per esprimere il fatto che siamo tutta una comunità che prega insieme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Date gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: O Santissima numero 97.

E buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è domenica 31 maggio ed è il 151esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano 214 di giorni alla fine dell'anno.

Il crepuscolo mattutino a Caravaggio è stato alle 5 e un minuto, l'alba alle 5 e 36. Il tramonto sarà alle ore 21, mentre il crepuscolo serale alle 21 e 36 minuti. Le ore di luce a Caravaggio saranno 15 ore e 25 minuti, più 2 minuti rispetto a ieri, ma meno 2 minuti rispetto a domani.

Oggi è la festa della Santissima Trinità, ma tra gli anniversari ricordiamo il santo del giorno, che è Santa Petronilla. Facciamo pertanto gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico, oppure il compleanno, o una ricorrenza personale o familiare. Tanti auguri.

e leggiamo anche questo aforisma: non fare mai diventare tue le priorità degli altri.

Accadde oggi, nel 1278 avanti Cristo, Ramses II viene incoronato faraone d'Egitto. Il suo regno durerà 66 anni, uno dei più lunghi della storia egizia. 1884, John Hervey Kellogg parivetta ai Corn Flakes, nati per la dieta vegetariana dei pazienti del suo sanatorio. 1902, guerra boera, le ultime forze di resistenza degli Afrikaner firmano un trattato di pace con il Regno Unito a Pretoria, mettendo fine alla guerra ed assicurando il controllo britannico sul Sudafrica. Nel 1910, creazione dell'Unione del Sudafrica. Nel 1962, a Voghera, un treno merci proveniente da Milano non rispetta un semaforo rosso e piomba su un treno carico di passeggeri diretto in Liguria che sostava sul terzo binario. 63 le vittime. 1962 sempre, criminale nazista Adolf Eichmann viene giustiziato in una prigione a Ramla, in Israele. Nel 1968 a Roma, manifestazione di solidarietà con gli studenti francesi, scontri e barricate a Campo dei Fiori, 20 feriti. 1972, strage di Peteano. Tre carabinieri muoiono in un attentato dinamitardo attribuito a militanti di estrema destra. 1980, Carlo Donat-Cattin si dimette dopo che il figlio Marco viene identificato tra i leader di prima linea e fugge all'estero. 2003, in Myanmar, Aung San Suu Kyi viene arrestata dopo un assalto armato al suo convoglio, numerosi morti tra i suoi sostenitori. 2005, William Mark Felt rivela, dopo decenni di segretezza, di essere la gola profonda dello scandalo Watergate. 2009, l'ILT organizza la giornata contro i tumori provocati dal fumo, LILT. 2011, l'OMS classifica la radiazione dei telefoni cellulari come possibilmente cancerogene per l'uomo. Nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Viene proposta la lista dei ministri.

I nati nel 1819, Walt Whitman, poeta e padre della letteratura americana moderna. Nel 1989 Marco Simoncelli, pilota motociclista italiano. Clint Eastwood, attore e regista tra i più famosi negli Stati Uniti. Diversi sono i film in cui interpreta in vari ruoli, esempi come Gran Torino con Christopher Cartley e B. Wang, Million Dollar Baby e Debito di Sangue con Wanda De Jesus. Adriana Volpe, modella, conduttrice televisiva e attrice italiana nel 1973. Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore e scrittore italiano 1970. Hugh Dillon, attore canadese 1963. E Brooke Shield, nome completo Baruch Krista Camille Shield, è un'attrice e modella nel 1965. Dei morti ricordiamo nel 1594 Tintoretto, pittore veneziano tra i protagonisti del Rinascimento.

E abbiamo ascoltato Samarcanda di Roberto Vecchioni. Ora leggiamo gli avvisi parrocchiali di questa settimana, cominciando ovviamente da oggi. Alle 11 la messa in parrocchia Pro Populo e il 50° dell'associazione Aido. Alle 16 in parrocchia celebrazione dei battesimi. Alle 18 a San Bernardino in memoria di Barsotti Pierluigi. Lunedì 1 giugno San Giustino, alle 8:30 in parrocchia in memoria di defunti e famiglia Roveto. Alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano e alle 20:45 in parrocchia la messa in suffragio dei defunti del mese. Martedì 2 giugno, dedicazione della cattedrale di Cremona, alle 8:30 in parrocchia in memoria di Cremona Carla e Francesco, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro la messa è sospesa, mentre ci sarà la messa a Masano. Mercoledì 3 giugno, alle 8:30 in parrocchia, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 18 a San Bernardino in memoria di Castelli Mario, Luigia, Carlo e Pietro. Giovedì 4 giugno, giornata eucaristica in parrocchia, alle 8:30 in parrocchia in memoria di Facchetti Giovanni, Santa Messa e Adorazione fino alle 11:30. Alle 9 a Misano, alle 15:30 esposizione del Santissimo e ora media, alle 17:30 vespro e reposizione, alle 18 la messa in Santa Liberata è sospesa, alle 20:45 in parrocchia Santa Messa, mandato agli educatori del Grest e processione per le vie delle città con i cresimandi. Alle 16:30 a Masano, alle 16 a Vidalengo, alle 20:30 a Misano, vespro e processione per le vie del paese. Venerdì 5 giugno, alle 8:30 in parrocchia e a Masano, Santa Messa e adorazione fino alle 11:30. Alle 9 a Misano, alle 15:30 a Masano, esposizione del Santissimo e ora media, alle 20:45 a Masano, vespro ed edizione e benedizione, alle 16 a Vidalengo. Sabato 6 giugno, giornata eucaristica a Vidalengo, alle 8:30 in parrocchia, alle 8:30 a Vidalengo, Santa Messa e adorazione fino alle 11:30, alle 15:30 a Vidalengo, esposizione del Santissimo e ora media, alle 18 sempre a Vidalengo, Santa Messa e processione per le vie del paese. Alle ore 18, sempre di sabato, in parrocchia, in memoria di coniugi Brambilla, Sandro e Carla, Colombo, Roberto e Manganini, Giancarlo, Nisoli, Mara, Colombo, Giardinelli, Fortunato, Ranghetti, Rosa, Giuseppe e Anna Maria. Arriviamo a domenica 7 giugno. Alle 8 a San Pietro, in memoria di Luigi, a Misano, a Masano. Alle 9:30 in parrocchia, in memoria di coniugi Bigatti. Alle 10 a Vidalengo e in via Guzza 7, Santa Messa di chiusura dell'anno scolastico con Ventino Sorgente. Alle 10:30 a Masano e a Misano, cresime. Alle 11 in parrocchia la messa Pro Populo. Alle 17:30 a Masano, esposizione Santissimo. E alle 18 San Bernardino in memoria di 30° della morte di Don Franco Perdomini, Bedolis Paola, Cavalli Antonio, Giuseppe e Boffelli Romeo, Le Gramandi Vittorio e Lanzini Elia. Alle 20:30 a Masano, vespro e processione per le vie del paese con i cresimani.

Vediamo se ci sono altri avvisi. Ricordo la biciclettata di Don Pierino, è organizzata per domenica 14 giugno.

il mese di maggio, mese della primavera, mese che la Chiesa da sempre associa alla Beata Vergine Maria, è il mese del Rosario nell'ultima settimana, poi abbiamo celebrato alcune belle festività mariane, Maria Ausiliatrice domenica scorsa nel giorno di Pentecoste, il 26 l'apparizione della Beata Vergine a Caravaggio, oggi celebriamo la visitazione della Beata Vergine Maria ad Elisabetta. E veramente, allora la nostra anima può magnificare il Signore per i tanti doni che ci ha fatto, soprattutto nella Beata Vergine Maria, una donna che ha saputo accogliere dentro di sé Dio. Una Vergine Madre, figlia del suo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. I versi che aprono il 33° canto del Paradiso di Dante nella Divina Commedia possono veramente nascere nel cuore di ognuno di noi in una bella festa che segna l'incontro tra due madri e l'incontro tra due bambini, Gesù e ovviamente Giovanni Battista, il figlio di Elisabetta, che si incontrano, si riconoscono e sono amici più che parenti fin dall'inizio, perché Giovanni è venuto a preparare la strada al Signore. È la voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada, la via al Signore. Allora che oggi la Chiesa tutta è in festa, ognuno di noi è in festa, perché la Madonna viene a visitarci, è venuta a visitare la nostra comunità di Caravaggio il 26 maggio del 1432 e viene a visitarci ogni giorno come prima mediatrice di ogni grazia, cioè come nostra amica, nostra santa protettrice alla quale possiamo affidarci nelle difficoltà, perché sappiamo che lei è veramente la nostra avvocata, come preghiamo in una delle più belle preghiere, Salve Regina. Ecco, allora oggi anche la nostra chiesa di Santa Elisabetta ci ricorda l'incontro tra queste due donne e tra questi due bambini. È uno dei primi passi della storia della salvezza. E la coincidenza temporale che ci aiuta a ricordare questa festa quest'anno di domenica, e non in una domenica qualsiasi, ma nella domenica dopo Pentecoste, la domenica della Santissima Trinità, ci aiuta a ben ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, come direbbe San Paolo. Cioè, Maria è grande perché ha accolto su di sé, ascolto in sé, la chiamata di Dio, del Padre che l'ha generata, del Figlio che ha generato e dello Spirito di cui sempre ha seguito il soffio vitale. Allora è bellissima la festa della Trinità, così ben raffigurata anche in tanti affreschi, penso al grande affresco di Masaccio a Firenze. Ma Dio veramente ci parla, a Lui la lode e la gloria nei secoli, come preghiamo nel Salmo. E allora, se Dio è con noi, veramente come ci invita San Paolo, possiamo essere gioiosi, tendere alla perfezione, farci coraggio a vicenda, avere gli stessi sentimenti, vivere in pace. Questo è il primo segno del fatto che il Dio dell'amore e della pace è con noi, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Siamo in Dio Padre che ha creato il mondo, nel Dio Figlio che si è incarnato nel grembo della Vergine Maria e è venuto a salvarci con la sua morte e con la sua resurrezione, e nello Spirito che è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, come abbiamo
contemplato settimana scorsa nella domenica di Pentecoste, veramente possiamo vedere nella vita di ogni giorno, e affidiamoci nella quotidianità della nostra vita alla Beata Vergine Maria.

dai commenti di San Francesco Spinelli al Vangelo. 31 maggio, Santissima Trinità, dal Vangelo di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ogni giorno, ogni ora, portate il vostro cuore a Gesù e pregatelo che faccia del vostro cuore la sua culla e vi cresca a perfezione, sì che la vostra vita sia sempre nascosta tutta in Lui. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Dal Vangelo di Marco. Ah, fratelli, peccatori, venite, accostatevi a questo tabernacolo, al cuore pietosissimo del vostro Salvatore, che vi desidera, vi invita e vi aspetta. Dal Vangelo di Marco. Maestro, sappiamo che sei veritiero, allora non divierò mai più dalla verità e perverrò alla vita a cui tu stesso, che sei via e verità, conduci direttamente. San Francesco Spinelli. Dal Vangelo di Marco. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Nell'Eucaristia tu sei presente, amante, operante, continui miracoli nelle nostre anime. Dal Vangelo di Marco, non sei lontano dal regno di Dio, o Re generosissimo, che in questo sacramento mi dai tutto te stesso come caparra del tuo regno eterno, dammine poi il possesso quando vorrai in paradiso. La folla numerosa lo ascoltava volentieri dal Vangelo di Marco. Parla, o mio caro Gesù, e io ascolterò attentamente le tue lezioni. Dal Vangelo di Marco. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Lo Spirito c'è ed opera sempre. Ringiovanisce la nostra speranza in un mondo in cui il potere delle tenebre fa molto chiasso, ma non può e non sa vincere la luce. E leggiamo l'ultimo relativo al Corpus Domini. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, dal Vangelo di Giovanni. Quasi sembrandoti poco averci dato la vita, sei giunto all'eccesso di prepararci un pascolo di vita eterna con la tua carne, il tuo sangue, la tua anima e divinità. San Francesco Spinelli.

0: Continuiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. È morto il re Davide, ora il nuovo sovrano del popolo di Israele è suo figlio Salomone. Salomone anche oggi è famoso per la sua saggezza e leggiamo ora un episodio che ci mostra proprio in modo manifesto la sapienza di Salomone. E leggiamo. Un giorno due prostitute si presentano alla reggia. È una storia molto raccontata e anche molto raffigurata dai pittori di ogni epoca, ma quasi mai il dettaglio che le due donne fossero prostitute viene ricordato. Vivevano senza marito, dividendo la stessa casa. Entrambe avevano partorito a distanza di 3 giorni l'una dall'altra. Solo uno dei due bambini era morto. Ed entrambe si contendevano il neonato sopravvissuto. Ma vale la pena approfondire il caso. La Bibbia non ci tramanda il nome delle protagoniste. All'inizio non ci dice neanche quale delle due avesse ragione e quale torto. Sarà Salomone a scoprirlo e noi con lui. La Bibbia ci racconta solo che una prostituta accusa l'altra, fornendo al re questa ricostruzione. Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva, se lo ha messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco era morto. L'ho osservato bene al mattino, ecco non era il figlio che avevo partorito io. L'altra donna però ribatte, non è così, mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. La parola dell'una contro la parola dell'altra, il giudizio è più difficile. Salomone ha davanti un bambino di cui deve stabilire la maternità, senza avere alcuna prova. Ha un'idea però. Il re si fa portare una spada e ordina che il bambino sia tagliato in due, in modo che ogni donna ne abbia una metà. Una sentenza che può apparire ingiusta e iniqua, ma non è una decisione, è una trappola, una cartina di tornasole per far emergere la verità. Perché una delle donne, commossa, grida, «Perdona, mio signore, date a lei il bimbo vivo, non dovete farlo morire». L'altra, fredda, replica, «Non sia né mio né tuo, tagliate». Salomone risolve la questione con poche parole. Date il bimbo vivo alla prima donna, quella è sua madre. La notizia si diffonde e il popolo matura un profondo rispetto per il re, che è riuscito a far emergere la verità. La donna che per amore era disposta a perdere il bambino, pur di non farlo morire, era quella che l'aveva tenuto in grembo per 9 mesi, l'aveva dato alla luce, l'aveva allattato, se ne era presa cura. Dio concesse a Salomone una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. La Bibbia presenta il re come una sorta di Leonardo da Vinci del suo tempo. Era più saggio di tutti gli uomini, compresi gli orientali. Pronunziò 3000 proverbi, compose più di 1000 odi, parlò delle piante di tutti gli esseri viventi. La Bibbia non cita però la leggenda secondo cui Salomone possedeva un anello che gli consentiva di capire il linguaggio degli animali. L'anello di Re Salomone è il titolo del capolavoro di Conrad Lorenz, l'etologo che con gli animali riusciva a comunicare davvero, senza bisogno di talismani. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone, di cui tutti i re della terra avevano sentito parlare. E a Gerusalemme arrivò, spinta dalla curiosità, una delle regine più famose della storia, la regina di Saba. Dove fosse il regno di Saba non possiamo dirlo con esattezza. Si pensa allo Yemen, la terra dove Pierpaolo Pasolini andò a girare il fiore delle mille e una notte, o a qualche altra regione della penisola arabica. La Bibbia dice che la regina arrivò alla testa di un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, e inviò una flotta con immense quantità di legno, di sandalo e di oro. Ma più che alle ricchezze, la sovrana era interessata alla saggezza. Parlò a Salomone di tutto quello che aveva nel suo cuore, e Salomone le chiarì ogni cosa. Su quella conversazione sul rapporto tra il re e la regina si è molto fantasticato. La letteratura di ogni tempo si è interrogata su cosa sia successo tra Salomone e la sua ospite. Soltanto enigmi, indovinelli, discussioni filosofiche, o non invece un amore? Il Cantico dei Cantici, il poema d'amore di cui parleremo, fu forse composto da Salomone per la regina di Saba? Lo storico ebreo Giuseppe Flavio dà alla regina un nome, Nicaula, che viene ripreso anche da Boccaccio. Nel Corano la regina di Saba è un'adoratrice del sole che minaccia di fare la guerra a Salomone, ma ne resta conquistata e si converte al dio di Israele. Nel libro sacro della cultura etiope, Kebanagast, la regina di Saba e Salomone hanno un figlio che trafuga l'arca dell'alleanza e diventa il primo imperatore d'Etiopia con il nome di Menelik. In effetti due tra le principali lingue parlate in Etiopia, l'amarico e il tigrino, sono lingue semitiche e i Falasha sono un popolo etiope di religione ebraica. La Bibbia ci dice che Salomone amò molte donne straniere, ma non enumera tra loro la regina di Saba. Il re sposò la figlia del faraone d'Egitto, ebbe altre 700 principesse per mogli e 300 concubine. Tra loro c'erano Moabite, Ammonite, Edomite, Fenice di Sidone, eppure Ittite. In realtà l'impero Ittita era estinto da secoli. Con questo termine l'Antico Testamento indica forse un popolo stanziato in Siria. Ma Salomone sarà ricordato per un'impresa ben diversa da quelle amorose. Le guerre sono finite, i popoli vicini sono vassalli o amici. Salomone può mantenere fede all'antico accordo tra Dio e suo padre. Sarebbe toccato alle eredi di Davide costruire il Tempio. La Bibbia indica nel dettaglio, sia pure con le consuete esagerazioni di numeri, il modo con cui il Tempio fu costruito. Salomone conclude un accordo con il re di Tiro. Manderà 30.000 ebrei a tagliare i cedri del Libano, a rotazione. Ogni mese 10.000 lavoreranno nei boschi in terra straniera e poi passeranno 2 mesi a casa. Andrà molto peggio ai minatori italiani, mandati dopo la guerra a cavare carbone dalle miniere belghe, in cambio di una magra paga per sé e di una parte del minerale per il nostro paese. A migliaia perderanno la vita. 80.000 scalpellini hanno l'incarico di tagliare nelle cave grandi pietre squadrate. Nel cantiere del Tempio non si sentono martelli o picconi. Le pietre vengono incastrate tra loro e 70.000 operai trasportano i pesi. I lavori durano 7 anni. Il Tempio aveva 3 piani. I muri erano rivestiti di legni di cedro, il pavimento di cipresso, ma il Santo dei Santi, l'area dove solo i sacerdoti potevano entrare, era rivestito d'oro purissimo. 2 grandi cherubini di legno dalle ali spiegate proteggevano l'arca dell'alleanza, che custodiva le tavole con i comandamenti di Mosè. Artisti di Tiro costruirono 2 alte colonne di bronzo, a noi viene in mente il colonnato del Bernini in San Pietro, e il mare di bronzo, un bacino rotondo per contenere l'acqua della purificazione, con 12 statue di buoi. 3 guardavano verso nord, 3 verso sud, 3 verso est e 3 verso ovest. Nel tempio erano raffigurati anche leoni, palme e melagrani, e c'erano 10 candelabri d'oro massiccio. Appena i sacerdoti uscirono dal Santo dei Santi, una nube riempì il Tempio. Era il Signore che prendeva possesso della sua casa. Il Dio che aveva creato il sole, il giorno, la luce, si manifestava con una nube oscura. Salomone pregò davanti all'altare, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Poi Salomone si rivolse al popolo. Il Signore nostro Dio sia con noi come è stato con i nostri padri. Non ci abbandoni, non ci respinga, ma volga i nostri cuori verso di Lui. Dio mostrò di gradire la sua nuova casa e apparve per la seconda volta a Salomone. I miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Ma se i re disobbediranno ai comandi del Signore e adoreranno altri re, allora eliminerò Israele dalla terra che gli ho dato. Rigetterò da me il tempio che ho consacrato al mio nome. Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina. Chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si domanderà: perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio. Ed è proprio quello che accadrà. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Per ora abbiamo l'immagine della saggezza di Salomone nella storia del bambino e di sua madre, nell'incontro con la regina di Saba e nella costruzione del tempio. Nel prossimo episodio invece vedremo gli ultimi gesti di Salomone, che saranno un po' meno gloriosi di così.
1: Buona domenica e buona settimana a tutti da Alberto e da Lorenzo, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ciao a tutti, ciao a tutti.

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La nostra comunità è in festa insieme all'Associazione dell'Aido, che ricorda i 50 anni della propria fondazione, 50 anni di bene a servizio di tutta la comunità, di tutta la realtà della sanità, dell'aiuto, diciamo, alle persone che hanno bisogno di trapianti di organi. Celebriamo anche la solennità della Santissima Trinità. Abbiamo tracciato su di noi il segno della croce e abbiamo pronunciato il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Celebrando oggi la festa della Santissima Trinità, prendiamo coscienza del vero volto di quel Dio che Gesù ci ha rivelato. All'inizio dell'Eucaristia il Padre ci doni la sua misericordia, il Figlio ci offre il perdono, lo Spirito Santo fonda in unità le nostre divisioni.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa, benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

La liturgia che con il cammino quaresimale e del tempo di Pasqua ci ha aiutati a rivivere i misteri fondamentali della nostra fede, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, terminato con la Pentecoste, ci invita a soffermarci ancora un momento su due misteri che in un certo senso racchiudono tutto quello che noi abbiamo celebrato. Quest'oggi noi celebriamo la solennità della Santissima Trinità, cioè del volto di Dio che Gesù ci ha manifestato, e domenica prossima il Corpus Domini, cioè la presenza di Gesù nell'Eucaristia. Non si tratta semplicemente di ricordarci, come facciamo tutte le volte che facciamo il segno di croce, come diciamo tutte le volte che professiamo il credo, come faremo tra poco, che noi crediamo in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Affermare questa realtà può sembrare quasi un po' una cosa scontata, e noi sappiamo di questa realtà, di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché Gesù ce lo ha rivelato. Lui che si è mostrato come il Figlio di Dio ci ha parlato del Padre e ci ha donato lo Spirito. Detto questo, però, non si tratta tanto di affermare delle verità, quanto di cogliere il significato di questo modo di Dio di essere presente nella nostra storia, perché il mistero trinitario dice proprio questa realtà di un Dio che sta dentro la storia degli uomini. E allora ci può aiutare nella nostra riflessione non tanto per affermare la teoria, per fare un po' di teologia, ma per cogliere una dinamica interiore di Dio che diventa modello per la nostra vita, ci può aiutare la prima lettura che abbiamo ascoltato. Mosè era salito sul monte, aveva ricevuto da Dio i tavoli dei 10 comandamenti, quando scende trova il popolo che sta adorando un idolo, il vitello d'oro. Dio decide di distruggere il suo popolo e Mosè si fa intercessore, vive questa intimità con il Signore perché chiede al Signore di rinnovare comunque la sua alleanza nei confronti del popolo. Quando una persona entra profondamente nella preghiera, entra in profonda comunione con Dio, nasce in lui il desiderio di un incontro che si fa incontro visivo. Mosè dirà a Dio: fammi vedere il tuo volto. Un desiderio che nasce da una profonda intima percezione della presenza di Dio, così come l'innamorato desidera vedere la persona che ama, poi vuole parlare, poi vuole toccare, cioè esprimere tutte quelle realtà che dicono la comunione tra le persone. E Mosè parte con questa domanda e Dio dice: no, tu non puoi vedere il mio volto, ma io proclamerò davanti a te il mio nome. Nome per gli ebrei non è semplicemente una caratteristica personale, se uno dice Giansante io mi volto perché è il mio nome, ma dice l'identità della persona. Per cui Dio passa vicino a Mosè nella nube, Mosè non lo vede, ma sente Dio che proclama il suo nome, il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Misericordioso è un'espressione, diremmo così, molto carica di emotività. La misericordia è l'amore viscerale che parte dal cuore, che parte dall'intimo, come quando l'innamorato sente dentro di sé le farfalle, si dice. Cioè c'è quasi quel movimento che dall'interno ti fa protendere verso l'incontro con l'altra persona. E Dio dice: io sono il Dio misericordioso. Non semplicemente perché concede misericordia, ma che è appassionato, innamorato delle sue creature. È innamorato di ciascuno di noi. Dio non ci ama genericamente dicendo voglio bene a tutti. Dio ama ciascuno di noi con viscere di misericordia, con un amore appassionato. Questo Dio rivela a Mosè. E poi aggiunge Dio pietoso. Pietoso è, diremmo così, quella pietas che è l'atteggiamento del potente che si abbassa, del re che si china per concedere la grazia alla persona prostrata ai suoi piedi, perché Dio non se ne sta là in alto per conto suo, scende, si avvicina,
si fa vicino all'uomo anche quando l'uomo è lontano da lui. Tant'è che Mosè può fare quella preghiera, allora dice: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, allora tu cammina in mezzo a noi, stacci vicino. Se tu sei misericordioso e piedoso, stacci vicino. Quell'invocazione che Mosè ha fatto a Dio trova la sua risposta in Gesù. Gesù mostra il volto di Dio. Quando Filippo gli domanderà: facci vedere il Padre. Come Filippo? Chi vede me vede il Padre. Io sono il volto del Padre. Perché io sono il misericordioso, quello che mostra continuamente nei confronti di tutte le persone che ho incontrato una premura, un'attenzione che è mirata ad ogni singola persona. E guarisco il cieco, e sono vicino al peccatore, e vado a mangiare coi pubblicani. Io mostro questo amore appassionato per ogni persona, anche per i peccatori, un amore che arriverà fino a donare la vita per noi. E io sono pietoso proprio perché sto vicino, cammino in mezzo a voi. Questa esperienza che noi siamo invitati a ricordare, la sintetizza San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, con un saluto che noi usiamo nella messa e che tante volte diamo un po' per scontato: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E rispondiamo automaticamente: con il tuo spirito, che vuol dire anche con te. Nella messa più volte ritorna questo saluto: il Signore sia con voi. Perché questo non è tanto un augurio, vi auguro che il Signore vi sia vicino, ma è una certezza. Il Signore cammina in mezzo a noi, il Signore è in mezzo a noi. Ed è proprio a partire da questa consapevolezza che il Signore, misericordioso e pietoso, si china in mezzo a noi, sta in mezzo a noi, che noi allora alimentiamo quelle esortazioni che Paolo fa. Siate gioiosi, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, aiutatevi l'uno l'altro. Anche quell'esperienza della solidarietà, che l'Aido ci ricorda, una solidarietà che si esprime alla fine della vita con la donazione degli organi, se saranno ancora buoni per essere utilizzati, ha la sua radice dentro in questa realtà, questa modalità di mostrare la misericordia, l'amore appassionato, che non è semplicemente quello che noi viviamo relativamente ad alcune persone che abbiamo vicine, alle quali vogliamo bene, ma che diventa capace di aprirsi anche a colui che non conosco, che potrà ricevere il dono, se il Signore vorrà e come Lui vorrà, ma che però è caro a me, perché questo è il senso di questo tipo di donazione. Certo, non è l'unico modo, abbiamo tanti altri modi di mostrare quel vivere in pace, quell'avere attenzione e premura per le persone che abbiamo vicino. E quindi ciascuno di noi è chiamato a trovare il proprio modo, senza trascurare anche questo che l'associazione Aido ci ricorda continuamente. Quello che comunque dobbiamo sempre affermare ogni volta che facciamo il segno di croce, ogni volta che professiamo il credo, è che non semplicemente noi crediamo che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo è un unico Dio in tre persone, bella formulazione, ma che Dio è misericordioso, è pietoso, è veramente tutto chinato e proteso nei nostri confronti, e noi su questo possiamo farci conto.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza. Si è nato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre. Lui che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo, ci ascolti e ci esaudisca. Preghiamo dicendo: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli. Per tutti coloro che, con gesto di estremo amore e generosità, hanno scelto di donare i propri organi e per i loro familiari che affrontano il lutto con speranza, perché il Signore accolga il loro sacrificio e porti loro consolazione nella certezza della vita eterna, preghiamo.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per quanti soffrono nell'attesa di un organo che possa ridare loro la salute e la speranza, perché il Signore sostenga la loro pazienza, guidi le mani dei medici e faccia crescere nella società la cultura della donazione e della solidarietà, preghiamo.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per i medici, i ricercatori e tutto il personale sanitario impegnato nella cura e nei trapianti, perché operino sempre con competenza, rispetto per la vita e profonda umanità, alleviando il dolore di chi è nella prova, preghiamo.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per tutti noi qui presenti, perché il Signore ci liberi dall'egoismo e ci doni un cuore aperto, capace di riconoscere nel fratello sofferente il volto di Cristo, promuovendo il dono di sé come valore fondamentale della vita cristiana, preghiamo.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli. Per Emma, Federico, Margherita, Miriam, Matilde, Ginevra e Diana, nuovi cristiani per la grazia del battesimo, preghiamo.
1: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
0: O Dio nostro Padre, siamo diventati intercessione davanti a te per le tue chiese e per tutto il mondo. Ora ascoltaci ed esaudiscici, tu che sei un Dio fedele, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il Tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato nella Tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Avvolti dall'amore misericordioso e pietoso del Padre, come figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma di soltanto una parola io sarò salvo.

0: Preghiera del donatore Aido. Signore Dio, tu che dall'alto vedi le miserie e le sofferenze umane, tu che hai sacrificato tuo figlio per la salvezza dell'umanità, tu che hai fatto l'uomo libero, libera me dall'egoismo e concedimi di rendere ai fratelli sofferenti ciò che tu mi hai dato. Fa che una parte di me, dopo la mia morte, renda felici altri esseri colpiti da malattie e bisognosi di trapianti. Dammi la gioia di donare, come ha fatto tuo figlio in croce, almeno una parte del mio corpo, perché possa rendermi utile nel diffondere l'amore, la speranza e la pace.
1: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Ricordo a tutti, domenica 14, la biciclettata in fondo alla chiesa, è possibile acquistare i biglietti, li troviamo anche in vari negozi, un modo per ricordare Don Pierino con il bene che ha fatto nella nostra comunità. Domani partirà il pellegrinaggio al santuario di Arenzano. Ricordo che martedì sera alle ore 18 non ci sarà la messa a San Pietro. Poi invece giovedì, venerdì e sabato, come già accennavo, ci prepariamo alla festa del Corpus Domini con delle giornate eucaristiche che viviamo insieme alle comunità di Masano e di Vidalengo. Per cui giovedì qui avremo la messa alle 8:30, seguirà l'esposizione del Santissimo Sacramento fino alle 11:30, la ripresa alle 15:30, alle 17:30 il vespro e la benedizione, alla sera alle 20:45 la Santa Messa qui, alla quale seguirà poi la processione con la quale andremo per le vie del paese, proprio per ricordare che Gesù cammina in mezzo a noi, il Signore ci è vicino anche nei luoghi dove noi abitiamo. Quindi siamo tutti invitati qui. Venerdì la giornata eucaristica sarà a Masano, con gli orari che sono indicati sul foglio. Sabato sarà a Vidalengo. A Vidalengo ci sarà la messa alle ore 18 con la processione che si terrà là, mentre a Masano ci sarà la processione domenica alle 20:30. Sono tante opportunità, se appena possiamo andiamo anche nelle altre comunità a vivere un momento di preghiera, proprio per dire che siamo una comunità che cammina insieme, guidati da Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Date gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa ultima settimana del mese di maggio, una settimana importante per la Chiesa Cattolica che ha accolto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, un testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo che affronta i grandi temi della contemporaneità. Scopriamone i tratti di questo video realizzato dal Dicastero per le comunicazioni della Santa Sede.
1: Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Un'enciclica dedicata a te. Dedicata alla tua magnifica umanità, quell'umanità creata da Dio. Un'umanità che dobbiamo curare e custodire. Un'umanità che in questa era dell'intelligenza artificiale, di trasformazioni storiche, si trova davanti a una decisione cruciale. Costruire una nuova torre di Babele o costruire la città santa per abitarla con Dio. Una decisione che interpella la nostra coscienza umana. Un'umanità che sceglie Babele, sceglie di eliminare i propri limiti e di rifiutare Dio. Sacrifica i deboli, appiattisce le differenze, diventa uniforme e pretende di creare un linguaggio unico che di fatto riduce la persona a dati. Ci disumanizza. L'umanità che sceglie la città santa riconosce che l'intelligenza artificiale ha bisogno di criteri chiari che pongano al centro il bene della persona umana, riconoscendone i limiti. Limiti che la aprono a riconoscere Dio e il prossimo. Papa Leone XIV ci invita ad avere il coraggio di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. Ci chiede di smascherare e disarmare l'intelligenza artificiale. Smascherare i nuovi monopoli che concentrano questo potere tecnologico nelle mani dei privati, rendendo più difficile orientarlo al bene comune. E disarmarla. Toglierla dalla logica della competizione, metterla in discussione, renderla oggetto di confronto. Questo non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro. Il dialogo, la diplomazia e il perdono sono più efficaci per la costruzione di qualsiasi altro progresso tecnologico. Tutti siamo chiamati a custodire l'umanità, scegliendo ogni giorno la logica della pace sopra quella della forza, agendo con verità, sobrietà, prossimità e cura. Contempliamo nel volto di Gesù una magnifica umanità che illumina anche il tempo dell'intelligenza artificiale. Anche quando le macchine eccellono nell'efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato. Prendiamoci cura delle relazioni, custodiamole con tenerezza, attenzione e bontà. Prendiamoci cura delle nostre comunità. Favoriamo le occasioni di incontro, di visita a chi è solo. Facciamoci prossimi ai poveri. La cultura digitale moltiplica le connessioni, ma il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità concreta. Custodiamo la nostra magnifica umanità.

Ed ora entriamo nel racconto della vita della Chiesa cremonese. Torniamo con le parole e le immagini al 26 maggio, la giornata in cui il santuario di Caravaggio ha celebrato l'anniversario dell'apparizione di Maria a Giannetta. Sentiamo insieme le parole e le riflessioni proposte dal Vescovo Emerito Dante Lafranconi durante la messa celebrata nella Basilica del Santuario.

0: il messaggio che la Madonna ci ha lasciato nella sua apparizione che ha consegnato a Giannetta. In fondo si potrebbe raccogliere tutto attorno a due parole. La prima parola è misericordia di Dio. Tutti abbiamo bisogno di misericordia, non solo da parte di Dio, ma tante volte l'abbiamo bisogno anche da parte di noi stessi, come gesto reciproco. Noi qui veniamo per onorare la misericordia di Dio, non solo proclamandola, ma domandandola, desiderandola. E qui c'è sempre qualcuno dei preti che accoglie, ascolta, perdona, in nome di Dio. Vorrei ringraziare tutti i preti che qui fanno questo servizio così importante per un vero cammino di vita cristiana.
1: Dolce Madre che di pace messaggera noi scendesti.
0: Alla misericordia di Dio risponde il nostro impegno di conversione, di cambiamento. La nostra conversione, il nostro cambiamento, il nostro desiderio di vivere come Gesù ci ha insegnato, perché quello renderebbe certamente il mondo migliore, si scontra con i nostri limiti, con le nostre fatiche, con le nostre titubanze. Ecco perché Maria dice a Giannetta: inginocchiati e prega. Ritroviamo anche noi gli spazi della preghiera quotidiana. Ritroviamo anche noi la forza di vivere giorno per giorno, cercando di seguire l'esempio di Gesù attraverso il nostro incontro domenicale, dove quel corpo e quel sangue di Gesù che ci è dato, grazie anche alla Vergine Maria che ha offerto il suo grembo per l'incarnazione, quel corpo e quel sangue ci sostiene, ci incammina, ci illumina, perché la nostra vita sia fatta di scelte buone, giuste, che lasciano contenti noi e che rendono contenti anche gli altri.

E a prestare servizio all'altare durante la celebrazione a Caravaggio sono stati i cinque diaconi ormai prossimi all'ordinazione: Gabriele Donati, Daniel Dossu, Alessandro Galluzzi, Massimo Serina e Fabrice Su. Saranno ordinati sacerdoti sabato 6 giugno alle 20:30 in cattedrale a Cremona. La celebrazione, presieduta dal vescovo Napoglioni, potrà essere anche seguita in diretta TV su CR1 e sui canali web ufficiali della diocesi di Cremona. All'indomani, i cinque sacerdoti novelli celebreranno la loro prima messa nelle rispettive parrocchie di appartenenza. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio. Sentiamo un suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano importante per la diocesi di Cremona, il santuario lauretano di Sant'Abbondio.

Siamo giunti ormai alla fine del mese di maggio, ancora accolti nella casa di Maria presso il santuario lauretano. Ne siamo davvero riconoscenti. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. È il nome, il volto di Dio che Gesù è venuto a rivelare a tutta quanta l'umanità. A dire il vero, la domanda su Dio ha sempre inquietato e affascinato il cuore dell'uomo. Ne parla anche il brano del Vangelo di Giovanni che oggi leggiamo. Siamo al capitolo 3. C'è un incontro notturno tra Gesù e Nicodemo, un anziano di Israele, che sta cercando la verità. Nicodemo non riesce a comprendere come sia davvero lui, Gesù, il Messia. Come può un uomo compiere questi gesti, dire queste parole? Dio deve essere con lui. Gesù rivela il suo rapporto con il Padre e ci introduce nel suo mistero. Dice il Vangelo, Gesù disse a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Detto in poche righe, un contenuto immenso, Dio ama il mondo tanto da dare il suo Figlio. Il suo disegno è che il mondo non si perda. La fede nel Figlio apre la porta all'eternità. Dio non manda il Figlio nel mondo per condannare, ma per salvare. È meglio che ci fermiamo, che sostiamo su queste grandi verità della fede cristiana. Ci sono delle ricadute molto pratiche anche nella visione del mondo e anche nella visione di Dio. È una meraviglia questo nuovo nome che oggi la Chiesa celebra. Di Dio si può parlare, ma solo nel linguaggio dell'amore. È un Dio che ama la differenza, la porta scritta nel suo cuore. Tre persone, un solo Dio. Riesce a tenere insieme ogni distanza. È un Padre che ama a tal punto da creare l'universo e l'uomo per avere qualcuno da amare. Il suo progetto è condividere la sua stessa vita con noi. Come ognuno che sappia amare dimentica perfino se stesso, si abbassa fino ad abbracciare le creature. L'amore tra il Padre e il Figlio ha un nome, lo Spirito Santo, che custodisce la memoria di Gesù. E penso siate d'accordo con me che è meglio che ci fermiamo. Questa è una domenica in cui davvero a tutti i cristiani è chiesto una sosta, un po' di silenzio per contemplare questo mistero, uno sguardo d'amore rivolto a Dio che ci avvolge, merita umiltà. Il linguaggio più adeguato per parlare della Trinità è la lode, come faceva Maria, come questo santuario ci ricorda nel Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Come dice San Paolo ai Corinti, ci salutiamo così. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

E rimaniamo a Cremona, ma saliamo i gradini del Torrazzo per la puntata di questa settimana del video podcast Torrazzo con vista, disponibile ogni settimana dalle 12:30 sulle principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è dedicata agli eventi culturali di piazza. A parlarne in studio con Andrea Bassani saranno Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto Andrea Pazienza e parte dell'organizzazione del Porte Aperte Festival, e Giovanni Maffini del Centro Culturale Santo Mobono, organizzatore dell'Happening che arriverà in Piazza Stradivari a Cremona dal 13 al 16 giugno. Inoltre segnaliamo che venerdì è uscito il numero di maggio, il numero del mensile digitale Riflessi Magazine. Il tema di questa edizione è materia. Come sempre invito a sfogliare per scoprire riflessioni, storie, interviste e servizi sul sito www.riflessimag.it. E con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di eventi culturali, parliamo quindi di cultura, ma con una caratterizzazione particolare, di cultura in piazza, diciamo tra virgolette, ma di fatto si concretizza così. Lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi Giovanni Maffini, tra gli organizzatori dell'Happening, ben arrivato.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: E Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto Andrea Pazienza, che è tra gli organizzatori e promotori del Porte Aperte Festival. Quindi ben arrivato anche a te.
2: Grazie.
0: Grazie di essere qui. Allora, abbiamo tutto quello che ci serve, la piazza ce l'abbiamo al piano sotto, quindi noi se ci affacciamo la vediamo. Quindi è ufficiale. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di cultura in piazza e partiamo proprio dal tema della piazza, cioè quello che succede per le strade di Cremona o per le periferie, per certi versi, di Cremona. Giovanni, partirei da te. L'Happening porta veramente tante persone in centro a Cremona. Secondo te, che cosa cercano oggi le persone in questa tipologia di eventi? Cioè, come mai funzionano?
1: Ma posso dire perché secondo noi funzionano, perché tutti gli anni noi ci domandiamo ma torniamo a fare l'Happening oppure no, e dopo anni che comunque questa esperienza la proponiamo alla città, e devo dire che tutti gli anni quello che noi registriamo tra di noi e anche lì fuori di noi, tutti quelli che comunque incrociamo, ecco, in questi quattro giorni di piazza, è la gioia di vedere comunque un popolo vivo, cioè che davvero vuole portare una nota positiva per tutti, con dei contenuti, ma anche con diciamo anche proponendo la semplicità della zona gastronomica dove mangiare insieme, no? Stare in compagnia. E quindi quello che sicuramente apprezzeranno tutti è il fatto di avere un respiro del genere, no? Nel cuore di Cremona, e per noi tutte le volte riscoprire la bellezza che comunque noi possiamo portare, anche se ovviamente con tutti i nostri limiti, no?
0: Chiaro, chiaro. Se parliamo del Porte Aperte Festival, il taglio culturale è ancora più marcato, poi torniamo sull'Happening. Sì. Qual è il significato del uscire dai luoghi, diciamo, tradizionali della cultura per arrivare alle strade, alle piazze, alle periferie? Come mai? Dove si radica questa idea?
2: La cultura è un concetto che va recepito nella sua stratificazione, nella sua diffusione. La cultura ha dei centri di radiazione e di conservazione, e poi ha anche dei luoghi di condivisione. Riprendendo la domanda di prima, effettivamente le piazze del centro storico sono un luogo di condivisione dove le persone arrivano, sono luoghi identitari, simbolici, dove la città ha elaborato nel corso dei secoli i suoi simboli, appunto la cattedrale, il palazzo del comune, i monumenti principali. Quindi portare la cultura, farlo uscire dai luoghi di conservazione e dai luoghi anche di elaborazione, come per esempio possono essere gli editori di libri, gli editori di fumetti, e condividerle in una piazza, è una cosa molto importante, perché vuol dire mettere a disposizione, vuol dire socializzare, vuol dire creare dei momenti di incontro tra il pubblico e le persone che hanno una specialità, o perché sono autori o perché hanno una competenza, sono portatori di una competenza. Quindi sono momenti sicuramente molto importanti per la città, per la crescita della città e anche per l'unione della città, perché comunque hai la possibilità, mettendo tutto in un luogo così visibile, la vetrina, no? Hai la possibilità di vedere anche che cosa fanno gli altri e magari anche di conoscere e apprezzare le attività che fanno altre organizzazioni. Cremona è una città molto ricca di eventi e di cultura.
0: Avete visto cambiare nel corso degli anni il tipo di intrattenimento, di attività o di progettazione richiesta dal pubblico che viene e partecipa? Cioè, si è evoluto nel corso degli anni in risposta a quello che avete visto nel vostro pubblico?
1: Ma noi vediamo che comunque la formula Happening si basa anche su una grande semplicità. Se posso dire una cosa, c'è più che altro, ritorno lì, no? Da parte di chi questa cosa qua la desidera, si sono succedute almeno un paio di generazioni, cioè l'Happening non nasce ieri, non nasce neanche 10 anni fa, ma forse 30-40 anni fa. Era una formula totalmente diversa, rispondeva anche a un tipo di sia intrattenimento sia modo di fare cultura che era proprio ad esempio dei miei genitori. Adesso sicuramente c'è un'attenzione maggiore anche a quello che i nostri più giovani apprezzano, per cui sicuramente l'aspetto musicale È un aspetto che noi curiamo sempre molto, ci piace molto portare in piazza la musica, e l'anno scorso abbiamo fatto, per dire, anche un karaoke in piazza, e però diciamo anche rispetto a quello che succede nel mondo, piuttosto che le preoccupazioni, no, che necessitano secondo noi anche di un momento di riflessione particolare come il tema del lavoro. Ci sarà infatti domenica una proposta di questo tipo, un incontro proprio dedicato al senso del lavoro, e quindi diciamo l'idea più che altro è quella di tenere sempre gli occhi aperti, il cuore aperto a quello che succede e cercare di essere presenti lì, e quindi l'happening è un contenitore che speriamo, ecco, saper rispondere sempre di più.
0: Michele?
2: Sono cambiate sicuramente molte cose da quando abbiamo iniziato 11 anni fa, sia a livello locale che a livello nazionale. A livello locale Cremona è fiorita di iniziative, oltre a quelle storiche che c'erano già, se ne sono aggiunte molte altre, anche quest'anno se ne aggiungeranno delle altre, quindi vuol dire che...
0: E ci fa sempre piacere dirlo, cioè quando qualche ospite viene qui e ci dice io vedo fiorire degli eventi culturali a Cremona, è sempre una cosa che ci fa molto piacere sottolineare.
2: Purtroppo chi dice che a Cremona non succede niente è distratto, è disattento, non mette il naso fuori di casa, perché ci sono mostre, incontri, festival, ma ci sono alcune realtà che tutte le settimane fanno 2 o 3 eventi, per cui Cremona è molto ricca. Penso che il Porte Aperte Festival abbia dato un aiuto, una spinta, ha fatto vedere che è possibile in questa città fare delle iniziative che siano anche trasversali tra linguaggi, trasversali tra soggetti che le organizzano. Quindi Cremona, penso che nel momento in cui si candida a capitale della cultura per il 2029, è una candidatura, a parte che è una candidatura che nasce, questo è interessante, da una condivisione politica a 360 gradi, quindi questo è sicuramente una cosa di pregio, ma poi i titoli li ha per candidarsi, poi dopo chiaramente si vedrà che cosa succederà. I titoli li ha proprio per questa vivacità culturale che caratterizza la città nel campo della musica, nel campo della letteratura, nel campo degli studi storici. C'è una grande passione, la passione dei cremonesi per la storia locale è esplosa in questi anni. Prima non si sapeva niente, solo pochi intellettuali, pochi storici sapevano. Adesso c'è anche il pubblico normale che si interessa alla storia del Torrazzo, alle vie che non ci sono più, che cerca fotografie, cioè c'è proprio una grande attenzione. E poi ci sono anche delle caratteristiche peculiari, appunto non ci sono tante strutture sul fumetto in Italia, no? Cremona è una delle pochissime che ce l'ha, ci sono gli amici Tapiruran che fanno un lavoro sull'illustrazione di livello nazionale, sono tutte cose particolari, non parliamo poi della liuteria, della musica, cioè c'è veramente un fiorire, quindi chiaramente l'impegno nel proporre, nel rinnovare la proposta di festival come questo è un impegno sempre più di responsabilità, perché ci sono termini di paragone, termini di confronto. A livello nazionale anche lì sono cambiate tantissime cose, perché la semplice presenza dei social crea la possibilità di condividere contenuti infinita, creando connessioni che potremmo paragonare a quelle neurali del nostro cervello, per cui la fruizione di un'opera e la conoscenza di un autore è già precedente spesso all'evento stesso, no? Per cui anche la preparazione, la promozione di queste manifestazioni non può non avere una dimensione social che la precede e una dimensione social che la restituisce in termini di, appunto, cose capitate, video registrazioni, fotografie, chiaro, pose con gli autori e tutto il resto. Quindi è una dimensione sicuramente molto più complessa, ma che però dimostra l'abbondanza delle proposte che sono a disposizione.
0: In una battuta, per tutte e due, cosa potrebbe o dovrebbe cambiare se Cremona diventasse capitale della cultura?
1: Rispondi prima tu.
0: Okay. Questa volta l'hai citato giustamente.
2: Mi preparo. Allora, io parlo semplicemente per quello che posso sapere io. Mi sembra di aver capito che la candidatura deve essere esposta in proiezione futura. Cioè, Il titolo di capitale della cultura non è assegnato a città che sono già grandi
0: per meriti acquisiti,
2: diciamo. Sì, perché se no tutti gli anni vincerebbero Firenze o Venezia, no?
1: Noti,
2: perché
1: diciamo.
2: Chiaro, ci sono delle città che sono esse stesse cultura nei muri, nelle fondamenta. Quindi vedendo anche le città che hanno vinto le edizioni precedenti, devi presentare un progetto di sviluppo, cioè la domanda è: come sarà Cremona tra 10 anni? Come vorreste che fosse Cremona fra 10 anni?
0: Vorreste che fosse Cremona?
2: E io la vorrei più giovane. Io la vorrei non solo aperta, ma la vorrei in mano ai giovani. Perché questa cosa, secondo me, si soffre dal punto di vista della mentalità, delle opportunità. Molti giovani vanno a lavorare all'estero, vanno via, se ne vanno da Cremona, perché, ma non perché Cremona sia una brutta città, Cremona è una bellissima città, ma tu se vuoi ottenere un lavoro, no, tu studi in un determinato ambito, se non hai poi le occasioni qui, ovviamente le vai a cercare all'estero, e all'estero ti prendono. Non è che ti lasciano fuori dalla porta. Quindi vorrei veramente una città che sia veramente più a misura di giovane e che guardi proprio in proiezione futura, trovando anche i giusti equilibri anche con quella parte di popolazione che non è di origine italiana, perché comunque abbiamo su 70.000 abitanti abbiamo 16.000 stranieri. Insomma, le città sono sempre 70.000 persone, ma la quota di stranieri aumenta per forza, no? Quindi anche questa è una componente molto importante, bisogna trovare gli equilibri in maniera tale che anche queste persone trovino il loro posto e abbiano la possibilità anche di sintonizzarsi con la nostra tradizione, con la nostra cultura, e portare anche i contenuti che loro possono aggiungere. La musica da questo punto di vista aiuta molto, perché il linguaggio della musica sicuramente,
1: esatto,
2: socializza.
1: E qua mi aggancio io. Sì, noi abbiamo questo patrimonio musicale, no? Noi tra l'altro, dicevo, l'ultima sera ci sarà questa esperienza di questi due cori, un coro tra l'altro di un coro gospel di soprattutto donne africane del Cambonino, che canteranno appunto, cioè, insomma, è stato un bellissimo incontro che abbiamo fatto con loro, quindi ci piaceva l'idea, no, di portarli lì insieme a noi. Oltre a loro ci saranno i ragazzi dei Crescendo e Moruzzi Junior Band, che comunque già hanno calcato vari palchi, non soltanto a Cremona, hanno vinto anche dei premi, eccetera eccetera. Ecco, questa forse potremmo dire che declina un po' quello che diceva lui, no? Il futuro di Cremona e anche della cultura è quello di sapersi avvicinare l'un l'altro anche quando le origini sono diverse, però questo è chiaro che lo prende come iniziativa qualcuno che ha intenzione di porre una sfida per tutti, perché è comodo, insomma, ognuno gestisce il suo orticello piuttosto che segue la sua strada senza guardare più di tanto a cos'altro succede attorno a lui, no? Ecco, Cremona, come tutte le città, comunque è un organismo vivo che cresce, che invecchia purtroppo delle volte. Non abbiamo la formula dell'eterna giovinezza, anzi forse sì, che è quella di ritornare giovani, perché i giovani da soli, se penso comunque ai giovani adolescenti o dei figli adolescenti, io non lascerei in mano la città sinceramente adesso, però divenire sì, ecco, magari i giovani,
2: diciamo,
1: non troppo,
2: diciamo che possono essere formati, ecco.
1: Esattamente, quindi per essere formati è sempre un popolo guidato che porta, come dire, anche loro ad avere il loro posto, e a Dio piacendo che diventino adulti e che guidino questa città e portino delle meraviglie insperate, no? Quindi non so se ho risposto alla domanda, però questo era per dire che come ci si rincontra, cosa si può costruire insieme, quando si creano anche le occasioni, no? Le occasioni possono venire prima dell'evento, durante l'evento, dopo l'evento, insomma dobbiamo avere un po' questa pazienza, no? Questa anche fiducia reciproca che bisogna costruire un po' alla volta.
0: Ah, siccome hai detto di creare occasioni, la creiamo noi l'occasione. Ci spostiamo nella nostra rubrica Le Lancette. Qualcuno durante la sigla ha chiesto che cos'è la rubrica Le Lancette, lo scopriamo subito.
1: Lui.
0: Vi do un minuto di tempo,
1: oh, mamma.
0: Un giro di lancette per lavorare insieme, quindi collaborare.
1: Wow.
0: Vi chiedo di propormi, visto che l'avete citato, un maxi concerto con diversi artisti che si alternano sul palco, li scegliete voi, un setting adeguato, ok? Visto che abbiamo degli esperti.
1: La lancetta è del minuto dell'ora, fammi capire.
0: Del minuto, ok. Quindi vi chiedo titolo, location, setting, ovviamente, e quali artisti vorreste far esibire su questo palco nella direzione che dicevate voi, cioè vogliamo proporre qualcosa che in prospettiva fra 10 anni. Prego.
2: Allora, metto le mani subito avanti, visto che il minuto passa velocemente. Io non sono un esperto di musica, perché mi occupo di fumetto, quindi potrei essere un po' carente nella proposta dei nomi.
0: Ma però, sul setting...
2: Però ho un'idea.
1: Partiamo da lì.
2: Abbiamo fatto diverse volte nei Porte Aperte Festival, e abbiamo anche assistito personalmente, agli eventi che si chiamano concerti disegnati. Wow. C'è la possibilità di avere una band, un artista che suona e contemporaneamente si disegna dal vivo, accompagnando la musica o magari realizzando una storia parallela. Secondo me potremmo fare insieme una cosa del genere.
1: Bellissima, chi invitiamo?
2: Beh, allora, tra gli specialisti italiani, per esempio, c'è Alessandro Baronciani, oppure c'è Alessandro Sanna, che è un illustratore, sono dei personaggi che hanno la capacità di disegnare velocemente e bene. E sul lato musicale passo la palla a te.
1: Sul lato musicale io mi trovo in difficoltà, perché inviterei non so quanta gente, però...
0: Ah, puoi invitare, devo... cioè non è che devi invitare una persona sola,
2: budget
0: eh?
2: Illimitato, ha detto
1: sì,
2: budget,
1: sì, budget illimitato.
0: No, possiamo, ragazzi, anche sognare in grande.
1: Io voglio gli Oasis.
2: Vai!
1: Certo, possiamo riportarli qua. Perché poi loro litigano tra di loro, e questo sarebbe un segno di pace, di fratellanza e di
0: una reunion.
1: Dove? Una reunion. Beh, io farei più location, cioè una roba un pochino
0: bello.
1: Più
0: in stile Porte Aperte,
1: itinerante,
2: bello,
1: in stile
2: piace,
1: Porte Aperte e conclusione sul poco e fuochi d'artificio.
2: Bello, bello.
1: Cosa dici?
0: Titolo?
2: È fatta.
1: È fatta.
0: È fatta, il titolo è fatto, bellissimo. Incredibile.
2: Cremona è fatta.
0: No, Cremona è fatta, no, suona malissimo. No, Cremona è fatta, non si può fare.
1: No, non so, no, no, non lo so, però direi...
0: Beh, è fatta, ci sta, è cremonese. È una cosa dall'idea di questa
1: Dopo
0: collaboration.
1: Dopo, se farete una sorta di parade tra i peggiori che hanno fatto una proposta durante le lancette, dateci il worst word.
0: No, non credere, no. Non credere. Ce n'è una che io ho apprezzato moltissimo, però
1: per
0: difficilmente realizzabile, è un museo in realtà virtuale sull'esperienza del Marubino, che è

0: il brodo.
1: No.
0: Cioè, però sarebbe bello. Cioè, se tu la dici così sembra una... possiamo dire cagata.
1: Cioè, facciamo...
0: abbiamo detto...
2: Mi preoccupa il virtuale. Vabbè, io vorrei l'esperienza lo... concreta.
1: Sì. Ma noi vogliamo anche questi, capito? Vogliamo anche i Marubini con noi.
2: Infatti...
1: Anzi, creeremo una nuova band, i Marubini.
2: I Marubini. Bello, bello.
1: Dai, bello, che bello. Vedete, cioè, la lancetta purtroppo è crudele.
2: C'è del materiale di lavorare.
0: Allora, vabbè, chiudiamo la nostra puntata di oggi.
1: Abbiamo
0: con una battuta sul ci manca poco, 4 minuti.
1: Peccato.
0: Una battuta sul tema cultura. Andiamo nel nostro quadrante. Sigla, per favore. Vai. Secondo l'Istat, il 35% degli italiani partecipa ad almeno un evento culturale live ogni anno. Quindi un numero, direi, un italiano su tre. Più di un italiano su tre. In questo senso, a livello culturale, secondo me è interessante il fatto che l'happening metta in relazione generazioni e pubblici molto diversi.
1: Bravo.
0: Che cosa sta dietro a questa positiva riuscita, secondo te?
1: Non ci sta la formula magica, ma il fatto che c'è dietro un popolo che è intergenerazionale, plurigenerazionale, come si dice. E quindi io che porto i miei figli, che porto i loro amici, i miei genitori, che anche loro vengono con gli amici, insomma, come dire, è stratificato, no? Per cui la buona riuscita sta nel fatto che esiste dietro... Un popolo, e come tutti i popoli non esiste una sola generazione che lo rappresenti, per fortuna, e quindi si impara anche a questo livello. Quindi,
0: Michele, lo accennavi prima, una buona parte del Porte Aperte Festival porta in scena fumetto, graphic novel, che non sono parte della cultura tradizionale, no? Tante volte lo citavi prima sulle capitali della cultura, diceva bene, Bologna, Firenze, Bologna, Venezia, quando uno pensa a cultura forse non è la prima cosa che gli viene in mente. Esiste ancora questo confine tra cultura, diciamo, tradizionale e quello che invece forse oggi significa la parola cultura?
2: Ottima domanda, sì, esiste ancora. Diciamo che c'è talmente tanta abbondanza di cultura che in effetti alcune forme di cultura sono ritenute superiori alle altre. Forse non bisognerebbe ragionare in termini di superiorità, ma bisognerebbe ragionare in termini di complementarietà. Perché per quanto riguarda il fumetto, ne parlavo giusto ieri in un incontro con gli insegnanti, noi abbiamo un esempio clamoroso in tutte le chiese italiane, che sono le 14 stazioni della Via Crucis, che sono un fumetto. Per me sono un fumetto. Anche al Museo Diocesano abbiamo una pala d'altare fatta a vignette. Quindi è nella nostra tradizione la comunicazione attraverso le sequenze disegnate, che poi chiaramente nel fumetto hanno preso strade, l'avventura, l'umorismo, però anche il realismo. Appunto, molti graphic novel di solito sono realistici. Quindi è chiaro che la sfida è proprio questa, il riconoscimento reciproco. Ci si accorge che i punti di contatto tra la pittura, l'illustrazione, il fumetto sono molto più forti di quello che potrebbe sembrare. Recentemente ci ha lasciato Sergio Tarquinio, che era pittore, incisore e fumettista. E fuori da Cremona lo ricordano soprattutto come fumettista. E lui viveva un po' con un conflitto, diciamo, queste sue anime, diverse identità, no? Quindi magari a Cremona non, per molto tempo non diceva volentieri che era un fumettista, però come fumettista è stato bravo, no? E quindi viene ricordato per questo. Noi appunto col Porte Aperte Festival cerchiamo proprio di proporre, senza gerarchie, ma appunto in termini di complementarità e trasversalità, questi linguaggi diversi. Proponiamo tanti temi diversi, e per esempio nel campo del fumetto avremo Igor, che è un po' un maestro del fumetto internazionale, che presenterà paradossalmente un libro scritto a cavallo coi poeti, grazie alla Padula, che ha fatto questo manifesto bellissimo che sta piacendo tanto, che lavora soprattutto per la Francia, che è un autore, un'autrice ormai emersa, una realtà del fumetto italiano. Arlen, che è invece più giovane, che è uscita con un graphic novel intitolato Una notte da rider, che parla di questa professione ovviamente molto bistrattata. E poi avremo Majibita, che è un autore iraniano che dal 2014 vive in Italia e ha raccontato fumetti la storia del suo vissuto in Iran, e presenteremo il suo nuovo libro, L'autobus incantato. Quindi tutte queste forme mostrano come non solo il fumetto abbia una sua autorevolezza, ma è anche in connessione con tutti gli altri temi, sia della nostra cultura che del nostro immaginario.
0: Concludo con te, Michele.
1: Giovanni. Mio fratello però si chiama Michele.
0: Bene,
1: tranquillo.
0: Forse pensavo a lui. Nel caso dell'happening, forse il termine cultura si declina molto bene, si coniuga molto bene con socialità. Sono due linee che sembrano forse a volte distinte, ma ce lo raccontavate voi, così diverse non sono.
1: È vero, sì, perché è qualcosa che lega, cioè una cultura che è erudizione, che è anche semplicemente un'ostentazione di un sapere, o qualcosa anche di bello che non si impasta anche un po', diciamo, con quello che è la vita, allora non ci interessa, o meglio ci interessa, ma fino a un certo punto. Quello che ci interessa invece è incontrare, no, con la cultura, cioè come strumento proprio anche che dà speranza anche per il futuro, ma che già nel presente vediamo che è in grado di dirci qualcosa, cioè è in grado di comunicare una novità, e questo noi ci teniamo. Infatti, tra l'altro, il titolo dell'happening, che è Qui è perfetta Letizia, non è una banale, diciamo, evocazione di San Francesco, citazione, una sua citazione, è proprio cercare il più possibile di andare in profondità di quello che lui diceva, no? Cioè una vita che purtroppo non ci regala soltanto delle gioie, gioie passeggere, ma spesso dolori, sofferenze, questo è un tema a cui noi ci teniamo, no? Eppure l'incontro che abbiamo fatto con Gesù Cristo nella Chiesa è quello che ci porta poi a vedere come già qualcuno ha sofferto per noi e ci porta di fatto una gioia nuova, che è una gioia che adesso si chiama Letizia, una caparra della gioia vera che avremo dopo. Beh, insomma, se uno ha incontrato una cosa del genere, allora capisce che la cultura ha uno spessore diverso, no? Ha qualcosa, una profondità diversa e anche una speranza in più. E quindi noi questa cosa è il nocciolo, diciamo, di tutto per noi.
0: Grazie a entrambi per averci aiutato a ragionare di cosa voglia dire parlare di cultura, fare cultura, vivere la cultura e farlo al di fuori delle case, delle abitazioni. Quindi vi ringraziamo davvero, grazie a Giovanni Maffini, grazie a Michele Ginevra
1: a voi
0: di essere stati con noi. Noi vi ringraziamo sempre, continuate a seguirci su tutti i canali social. Permettetemi oggi un grazie particolare: non è l'ultima puntata della stagione, ma è l'ultima puntata che registriamo effettivamente prima degli eventi live che realizzeremo. Quindi un grazie doveroso al Torrazzo di Cremona e all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi, che ci ospita in questa location straordinaria, lo possiamo dire, assolutamente
1: bellissima.
0: Grazie a TRC e a tutto lo staff che c'è dietro la produzione di Torrazzo con Vista: Filippo Gilardi, nostro coordinatore, Anna Chiarapini, Paolo Mazzini, autore delle foto, delle grafiche, di tutto il resto. Anna Chiara, super lavoro con contatto degli ospiti, organizzazione, la parte logistica veramente incredibile. Ce l'abbiamo tutti e tre qua davanti oggi.
1: Un applauso da qua.
0: Un applauso. Grazie a Daniele Tonani in regia, sempre prezioso il suo lavoro, soprattutto quando non è disturbato, a Filippo che mi fa sbagliare la partenza delle grafiche. Soprattutto grazie a voi che ci seguite, è sempre un piacere. Quindi noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail rvi, che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135 anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale. Egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. E leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Allora come si fa a stabilire quando un certo concetto, che nella Bibbia per esempio viene affrontato, è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce?

0: scritto Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là dell'affatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola, l'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
1: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti, la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
0: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce che poi crolla perché le persone non si intendono più, ma in realtà da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro.

0: centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane? Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi, nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
1: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva.
0: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
1: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda. È favorevole o critico?
0: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre, il Santo Padre risponde a questa domanda con un neck, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece, ricostruiamo. Ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni. Però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente, non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano, infatti, non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella. Dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori, irrimediabilmente, che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, nei famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, veniamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso. E soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento. È il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice che questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto di intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nella Romarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente. Perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Neemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Noi ci diamo appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: Hashtag Pop Theology.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Io sono un po' atipica. È quello che mi dicono tutti quando mi dicono fai gli scout, andiamo a passeggiare. No, grazie.
2: No, oggi no, grazie.
1: Sto bene così. Entri e diventi parte di un branco, dove quindi tu appena entri sei un cucciolo. Noi scout abbiamo il nodo al fazzoletto perché dobbiamo ricordarci di fare la nostra buona azione quotidiana. Mi vedono struccata la mattina appena sveglia, mi vedono che sto sudando l'anima, mi vedono che piangono, mi vedono che rido. Condividi talmente tante cose che ti capiscono. Sì, si crea proprio una grande famiglia, secondo me. La grande famiglia degli scout.
2: Ben ritrovati a Riflessi Incontra. Con l'ospite di oggi parleremo di natura, avventura, rispetto e spirito di squadra. È con noi Sofia Baldini.
1: Piacere.
2: Che è una scout del gruppo Cremona 2.
1: Sì.
2: E ha iniziato 16 anni fa, giusto, con questa
1: anni,
2: passione.
1: Sì, 2008.
2: Che oggi porti avanti.
1: Sì, come capo.
2: Come capo, poi ci racconterai un po' le varie tappe per appunto diventare scout e per cosa cambia in questo percorso di crescita, che non è solo una crescita, diciamo, cronologica, ma anche tanto interiore.
1: Certo, sì.
2: Poi ci arriviamo, ecco. E intanto dici un po' perché hai iniziato e come, perché ti ha conquistato questa attività.
1: Allora, io in realtà ho iniziato perché mi ha obbligato mia mamma.
2: Come tutte le cose migliori.
1: Come tutte
2: sport,
1: le cose migliori, ovviamente.
2: Non sopporti poi.
1: Nelle 300 attività che voleva farmi fare, ha voluto farmi provare anche gli scout. Io piangevo come una disperata il primo giorno perché me ne volevo tornare a casa. E poi alla fine invece 16 anni che sono qua, quindi ci ha visto un po' lungo la mamma. E sì, cioè è proprio lo stile di vita che ti conquista, secondo me, lo stare tanto all'aperto, stare insieme alle altre persone, comunque avere anche i momenti per se stessi che ti aiutano, è proprio una vita a parte, però che poi diventa anche parte di quello che sei.
2: Senza cui, mi dicevi, non riesci più a stare, diventa una componente così forte che...
1: Sì, c'è l'abitudine anche di fare le cose, quando poi non le fai ti manca, perché lo fai da talmente tanto tempo e ti piace farlo, perché altrimenti non l'avrei fatto per 16 anni, che vuoi continuare a farlo. E quindi...
2: Nonostante si cammini molto, perché tu mi dicevi che sei una scout un po' atipica.
1: Esatto, io sono un po' atipica perché odio camminare, ma proprio odio tantissimo.
2: E riesci a fare 6 ore di cammino in compenso con
1: Ne ho fatte anche di più di 6, con dei bei dislivelli, però sì, sono sempre riuscita a farlo e a superare questa cosa con l'aiuto di tutti i miei compagni che mi aiutavano, però sì, io sono un po' atipica. È quello che mi dicono tutti quando mi dicono fai gli scout, andiamo a passeggiare. No, grazie.
2: No, oggi no, grazie.
1: Sto bene così. E quindi è un po' particolare questa cosa, però alla fine ho fatto delle bellissime esperienze che altrimenti non avrei fatto. Cioè, io ho fatto il giro del Monviso, abbiamo fatto
2: bellissima,
1: tutto
2: caspita.
1: Il giro.
2: Quanto ci è voluto?
1: Ci abbiamo messo 5 giorni.
2: Tra l'altro è un'altitudine
1: sì,
2: non
1: il buco di Viso non è
2: di...
1: proprio raggiungibile comodamente, però faceva molto ridere perché lo fanno anche di corsa tutto il giro, no? Non so dirti esattamente quanto ci mettano. Sì, però la cosa bella è che noi partivamo, magari ci passava di fianco uno, che poi quando facevamo l'altro pezzo ci ripassava di fianco perché aveva finito tutto il giro. Tanto che, vabbè, la scusa era lui corre, noi camminiamo, noi abbiamo uno zaino di 20 kg minimo, lui non ha niente, quindi vabbè. Però sì, ho fatto quello, poi c'è stato un campo in Bretagna dove abbiamo fatto 100 km. Sì, quella era la mia unica all'estero, purtroppo. Abbiamo fatto 100 km

0: piccolini magari fanno un po' fatica a staccarsi
1: Sì.
0: dal digitale, dal virtuale, da tutto
1: Assolutamente
0: quello
1: sì.
0: che permea la loro realtà in tutti gli altri ambiti quotidiani. Faccio un passo indietro.
1: Vai.
0: Mi raccontavi che in realtà il percorso degli scout è fatto da molte tappe e si deriva da Lupetti a Clan. Cosa
1: Sì.
0: significa?
1: Allora, tu quando entri, solitamente hanno 8 anni i bambini quando entrano, sono in terza elementare, entri e diventi parte di un branco, che è quello dei lupetti, del mondo dei lupetti, dove quindi tu appena entri sei un cucciolo che deve scoprire tutto quello che c'è. Poi tutti noi capi abbiamo un nome giungla, che infatti qua c'è scritto Rasha, che è il mio nome giungla,
0: Quindi avete
1: che
0: uno pseudonimo
1: esatto,
0: di
1: cioè
0: guerra,
1: i bambini
0: insomma.
1: non mi chiamano Sofia, i bambini mi
0: Tu sei
1: chiamano
0: Rasha per loro,
1: Rasha,
0: quindi.
1: sì.
0: Che cosa vuol dire?
1: Rasha è la mamma lupa che cresce Mowgli nel libro.
0: Ok,
1: Quindi io
0: la lupa di
1: sono.
0: Mossa.
1: Ma perché nel
0: Bellissimo
1: film
0: nome.
1: non c'è, quindi.
0: Ah, perché certo,
1: Mi
0: è
1: hanno
0: solo nel
1: tagliata,
0: libro.
1: sì. Mi
0: Mi hanno tagliata.
1: hanno tagliata. E poi c'è Babbo Lupo, che è mio marito. C'è Achela, che è il capobranco. C'è
0: Quindi è
1: Kali, il
0: effettivamente un branco
1: serpente. Sì, è
0: con delle regole,
1: proprio
0: con.
1: un branco. Sì. Perché poi dopo che tu diventi un cucciolo, tu all'interno della giungla devi cacciare, perché il lupo caccia per vivere. Non è come, ad esempio, c'è lo sciacallo, che si chiama Tabaki, che lui non caccia, lui mangia le carcasse. Quindi noi bambini diciamo, tu non devi essere Tabaki, tu devi cacciare, non puoi vivere degli scarti degli altri, devi farti la tua vita, vivere le tue cose. E quindi assegnando queste prede, noi chiamiamo proprio prede, il bambino avanza nel suo percorso, quindi ogni anno lui dovrebbe prendere una preda che viene studiata poi da noi e dal bambino su lui, cioè non è che ce n'è una generale per tutti, e lui conquistando la preda, guadagna un patacchino che fondamentalmente simboleggia il suo passaggio
0: Ok.
1: alla tappa
0: E poi
1: successiva.
0: si arriva appunto alle famose tre tappe che invece hanno un nome ben specifico, come mi
1: Allora,
0: dicevi.
1: prima ai lupetti c'è lupo della legge, lupo della rupe e lupo anziano. Poi quando si passa al reparto ci sono quelle un po' più
0: Un po' più impegnative.
1: sostanziose, diciamo, che sono la tappa della scoperta, la tappa della competenza e la tappa della responsabilità. Quindi tu quando entri scopri quello che ti circonda, quindi cominci a capire un po' come funziona, competenza, inizia ad acquisire praticamente le competenze che ti servono, accendere il fuoco, fare i nodi,
0: Pratiche proprio,
1: pratiche,
0: competenze
1: sì.
0: per stare nel mondo e stare soprattutto in un mondo che non è,
1: Certamente.
0: come dicevamo, quello cui siamo abituati, non è il mondo in cui scendi da casa e hai il supermercato, hai il bar lì, hai la sedia lì,
1: Sì,
0: sei nella natura
1: noi
0: quando
1: durante le attività cerchiamo di limitare il più
0: esci.
1: possibile anche l'uso del cellulare. È
0: Altro punto
1: ovvio
0: molto interessante.
1: Che per motivi pratici a volte non si può fare, perché ad esempio abbiamo una pagina Instagram anche noi, perché i
0: Certo.
1: genitori continuano a chiederti le foto, perché prima se c'era la cosa di niente nuove, buone nuove, adesso
0: Adesso è
1: vogliono sapere
0: l'opposto
1: qualsiasi
0: proprio.
1: cosa.
0: Se non mi risponde per 2 ore potrebbe
1: Esatto,
0: essere in dirupo, devo
1: esatto, devo
0: trovarlo.
1: andare a cercarlo, mio figlio, dove l'avranno nascosto?
0: Quindi anche per pace vostra e pace loro, alla
1: Sì,
0: fine qualche
1: quindi.
0: WhatsApp si può mandare, insomma.
1: Esatto, qualche WhatsApp si può mandare, però ad esempio i campi vengono ancora fatti con la cartina cartacea.
0: Quindi niente Google Maps.
1: No, anche perché quando sei in montagna a 3000
0: Cavolo,
1: metri
0: comunque no. Ah, però sai,
1: funziona.
0: magari in meno in quota funziona, devi proprio rinunciare all'utilizzo
1: Cioè ad
0: della.
1: esempio durante il viaggio il giro del Monviso, il mio era l'unico cellulare che prendeva, ma prendeva solamente alla prima e all'ultima tappa, che erano nello stesso
0: Quindi tutto il
1: posto, quindi tutto
0: resto.
1: il resto
0: Mappa di carta.
1: nessuno aveva niente, quindi o ti studi il percorso a memoria o vai con la cartina classica. Quindi noi ad esempio ai bambini spieghiamo anche come si legge una cartina ai ragazzi,
0: Certo.
1: anche più approfonditamente, però lo spieghiamo, ecco, così lo sanno fare un domani, andasse tutto in cortocircuito,
0: Si
1: noi
0: sanno
1: sappiamo
0: muovere. Una volta che
1: muoverci.
0: impari tutto questo, arrivi poi alla terza fase.
1: Arrivi poi alla terza fase, sì, durante il reparto. I lupetti, faccio un piccolo passo indietro, i lupetti durano dagli 8 ai 12 anni. Dai 12-13 anni fino ai 16 vai al reparto, poi dai 17 in poi fino ai 22 di solito, 21-22, c'è il clan. Il clan è l'ultimo tappa del tuo percorso, diciamo.

0: dove si fa soprattutto strada. Strada e servizio sono i pilastri che tengono un po' insieme il...
1: Strada fisica, intesa
0: Strada
1: metaforica,
0: fisica,
1: ok.
0: no, strada fisica. Cioè, i campi estivi, quelli che di cui ti ho parlato prima, sono campi che io ho fatto con il clan. Cioè, non li fai
1: Ok.
0: con i bambini di 16 anni, di 12 anni, che vai a fare giri dappertutto. E invece col clan i campi solitamente sono di strada, se non di servizio. Servizio, ad esempio, non l'ho fatto io, però uno degli ultimi campi che hanno fatto è stato andare a Trieste, dalla comunità di migranti, e passare il tempo
1: Quindi
0: con
1: servizio sociale
0: loro.
1: o comunque
0: Esatto, sì, anche
1: comunitario,
0: col
1: ecco.
0: vescovo abbiamo colto il vescovo Enrico, col fatto di conoscerlo, abbiamo detto andiamo tutti a
1: Ah beh certo, è
0: Trieste.
1: vero.
0: E quindi si sono ritrovati lì e hanno fatto questo campo di servizio con i migranti a tenere compagnia, diciamo, animare un po'. Mi ricordo un campo che ho fatto io, ad esempio, siamo andati da un signore che abita sul Piacentino e gli abbiamo messo a posto il giardino.
1: Quindi servizi che variano,
0: Sì,
1: insomma.
0: variano un po',
1: Infatti, una domanda che
0: poi...
1: volevo farti è se oggi essere scout ha ancora senso, soprattutto chiaramente per te che lo fai da anni, sì, ma per i giovanissimi, per i ragazzi, ha ancora senso e soprattutto la generazione degli smartphone sa ancora guardare le stelle?
0: Allora, secondo me ha senso perché con gli anni si è notato proprio una differenza sostanziale tra la generazione che il telefono, tipo la mia, che ce l'aveva ma non ce l'aveva, e quella che ce l'ha. Secondo me è sempre utile e importante per una persona sapersi adattare a varie situazioni, riuscire a vivere le situazioni in un certo modo, che non sia oddio, non c'è Google Maps,
1: Sono
0: io sono
1: perso.
0: fermo qua, non mi muovo. E quindi secondo me... Cioè, è fondamentale comunque spingere, ti parlo di bambini perché io faccio il capo ai bambini, quindi spingere i bambini fuori un po' da quello che è il loro guscio, perché se tu li lasci sempre lì e poi anche con la mamma è qua, la mamma ti guarda,
1: Sì, forse sono
0: diventa...
1: meno aperti a buttarsi nel mondo,
0: Sì,
1: ecco, anche a
0: diventa... Sì,
1: rischiare
0: sì.
1: forse.
0: Io, c'è cioè, una cosa grandissima che mi ha dato lo scoutismo è un grandissimo spirito di adattabilità.
1: Certo.
0: Cioè, tu puoi fare qualsiasi cosa dopo che hai fatto lo scout,
1: Che vuol dire
0: cammini,
1: anche
0: sì.
1: essere sicuri di sé, sapersi muovere nel mondo,
0: Sì,
1: insomma,
0: perché comunque
1: quando
0: è
1: non sai
0: un...
1: cosa fare, fai qualcosa.
0: Eh sì, cioè non è un percorso come, adesso qualcuno mi dirà, come può essere uno sport, che sì, fai lo sport, lo fa, magari lo fai anche bene, però poi sulla vita personale si può avere un qualche impatto, però secondo me meno dello scoutismo, perché lo scoutismo ti insegna proprio a vivere nel mondo. Infatti il percorso di clan si conclude con quella che viene chiamata partenza, perché tu lasci il clan, ma inizi a vivere fuori. Esatto,
1: Un rito di passaggio alla fine, passi solo alla vita. Certo.
0: sì, tu entri poi nella vita da adulto, dove i tuoi capi ti hanno dato dai lupetti tutti gli strumenti che ti servivano e che poi tu però sei tu che devi usarli, che puoi decidere di usarli diventando capo come ho fatto io, oppure anche uscendo e facendo la tua vita normale. Quindi, cioè, non è che è un percorso obbligato quello che ho fatto io di diventare capo, devi proprio volerlo e crederci molto. Anche perché poi anche da capo c'è tutto un
1: Parlando di responsabilità,
0: percorso.
1: immagino che
0: Allora,
1: non
0: di
1: sia poche,
0: responsabilità ce ne
1: ecco.
0: sono tante, poi abbiamo i campi di formazione anche noi, quindi abbiamo le tappe anche noi,
1: Se vuoi proseguire.
0: volendo dirlo. E sì, di responsabilità ne abbiamo sicuramente tante.
1: E parlando di ciò che rimane, appunto, tu sei venuta con il
0: Il
1: fazzolettone,
0: fazzolettone,
1: corretto?
0: sì.
1: Che è un po', diciamo, l'emblema dello scout.
0: Sì.
1: E è pieno di cose.
0: È pieno di cose, sì.
1: A parte il
0: Guarda,
1: microfono, chiaramente, che si è
0: esatto,
1: aggiunto
0: che è
1: oggi
0: la mia
1: in
0: nuova...
1: versione
0: Me lo
1: speciale.
0: porterò a casa come ricordo.
1: Chiediamo in regia dopo se si può.
0: Allora, ti parto dalla base. I fazzolettoni di solito
1: Che è in due
0: hanno...
1: colori.
0: Esatto, di solito hanno un significato i colori che ci sono. Ogni gruppo ha il suo colore, così ci distinguiamo, ma abbiamo comunque qualcosa che ci accomuna. E questo qua dovrebbe simboleggiare le spiagge e l'acqua del Po.
1: Ok.
0: Allora,
1: Molto marino per essere di Cremona.
0: il gruppo ha 56 anni, quindi io non lo so
1: Che
0: se
1: colori fosse
0: 56 anni
1: 56
0: fa
1: anni fa?
0: fosse blu così, però
1: Vabbè, l'auspicio è buono,
0: il
1: dai, mettiamola.
0: segno sarebbe, il
1: Siamo
0: simbolismo
1: fiduciosi.
0: sarebbe questo qua. Poi Poi allora è un po' ne ho tante di cose. Allora ho questo nodo qua, perché come ti dicevo prima, il nodo teoricamente dovrebbe essere 1 perché è il classico nodo al fazzoletto. Quindi tu
1: Quando ti ricordi qualcosa,
0: esatto, quando devi
1: quando
0: ricordarti
1: temi di
0: qualcosa,
1: dimenticartelo
0: esatto,
1: soprattutto.
0: quando temi di dimenticarti qualcosa, quando non c'erano telefoni, sveglie, bla bla, ti facevi un nodo al fazzoletto. Così tu guardavi il nodo e dicevi: ah, cosa devo fare? Un po' come la ricordella di Harry Potter, no? E quindi noi scout abbiamo il nodo al fazzoletto perché dobbiamo ricordarci di fare la nostra buona azione quotidiana. Perché comunque lo scout è anche molto altruista, perché non è
1: Certo. Lo
0: individualista
1: spirito è proprio io
0: come...
1: verso gli altri, quindi.
0: Esatto, sì. E quindi si dovrebbe essere un nodo. Poi ognuno ci mette quello che vuole. Io, ad esempio, ho questo qua di legno che mi è stato dato al mio secondo anno, quando ero nel CDA, che è il consiglio di Achela, sono i bambini più grandi del branco. Poi ho questo nodo qui che me l'ha dato il mio capo reparto quando ha lasciato il gruppo per questioni personali. Poi ho questa campanellina che è un simbolo di una partenza, perché tu quando vai fuori dal gruppo lasci anche un simbolo di te stesso agli altri.
1: Ok.
0: Poi questo sassolino viene dal Monviso,
1: Il famoso
0: il
1: Monviso.
0: famoso Monviso è il suo sassolino. Poi questo è del 50° del gruppo. Questo è un rosario che mi ha regalato la mia prima caposquadriglia al reparto. Questa è una festa di primavera, che è una festa che si fa con i bambini al branco. Poi vabbè, ho la
1: Quella
0: molletta
1: sei
0: col
1: tu.
0: nome, sono io. L'elastico che serve sempre, perché il motto è sempre pronti, quindi l'elastico
1: Quindi l'elastico deve
0: ci deve
1: esserci.
0: essere sempre. Questo nodo che sono state le mie prime promesse da capo ai lupetti. Questo me l'hanno regalato quando facevo servizio al branco, perché quando tu sei in clan provi anche l'esperienza di dire magari voglio fare il capo, quindi fai l'aiuto capo e quindi puoi essere messo nel branco oppure essere messo nel reparto, io ero andata nel branco. Poi ho una resistenza piccolina che non si vedrà mai nel video, qua.
1: No, è piccolissima,
0: Eh
1: sì.
0: sì, è una resistenza di quelle elettriche,
1: Sì, quelle che trovi
0: elettroniche,
1: nei.
0: sì, nei circuiti,
1: Sì.
0: che ci ha regalato sempre come simbolo di una partenza, dicendo che noi siamo la resistenza.
1: Bellina.
0: Poi ho questo che è il campo in canoa, quello che ho fatto fino al mare,
1: È una coccinella.
0: 2015. È una coccinella perché era carina, questa è l'unico che...
1: È l'unico che non è
0: è
1: effettivamente
0: l'unico
1: legato a
0: che...
1: qualcuno o a
0: Esatto,
1: qualcosa.
0: sì, è quella che mi ha
1: E c'è una
0: regalato mia
1: vita lì
0: nonna
1: sopra.
0: della leucemia o della
1: Ma è
0: SLA, non lo
1: comunque un regalo di
0: so.
1: nonna,
0: È un regalo di nonna, quindi
1: eh?
0: può essere messo dappertutto.
1: c'è davvero una vita
0: Eh sì.
1: su
0: E non c'è neanche
1: tela. E
0: tutto.
1: non c'è neanche tutta, tra l'altro, che
0: Perché
1: immagino
0: molte
1: che se
0: cose le
1: no
0: devi togliere, perché
1: arriverebbe a
0: se
1: pesare
0: no... Eh
1: 200 kg e poi
0: sì.
1: diventa altro che lo zaino.
0: Sì.
1: Diventa un problema. Che
0: Credo di avere un vasetto pieno di spille che non posso
1: non puoi
0: riempirmi di
1: portare.
0: spille, se no
1: E
0: è
1: poi tra l'altro mi
0: un po'...
1: raccontavi che tu nella vita invece lavori a Parma
0: Sì.
1: e studi biotecnologie,
0: Sì.
1: quindi sono due ambiti molto diversi e mi chiedo appunto come lo scautismo ti dia una mano nella vita quotidiana lontana da quelli che sono bivacchi, fuochi e natura. Quello
0: Allora, io ripeto, ho un grande spirito di adattabilità.
1: vale
0: Mi
1: sempre.
0: adatto in qualsiasi situazione, quindi anche con l'università lo scautismo ti insegna anche un po' di organizzazione, perché se vai allo sbaraglio non ce la fai. E quindi, cioè, non so, nello stretto, nello specifico, nell'università non so quanto mi abbia aiutato. Sicuramente il passare i weekend anche facendo scautismo era una valvola di sfogo, perché non eri... Sai, adesso c'è questa cosa che... esci fuori di casa per fare lo studio, il lavoro, quello che vuoi, torni a casa e sei fisso in casa. Perché sei stanco, perché non hai
1: Non esci più.
0: voglia, vuoi guardarti una serie TV e non esci. E lo scautismo ti costringe ad uscire, perché lo scautismo al chiuso non si può fare. Cioè, ok, il balletto lo possiamo fare, il
1: Cioè,
0: banso lo possiamo
1: Pilates lo faccio a casa, lo
0: fare.
1: scout no, insomma, sei
0: No,
1: costretto
0: sì, sei
1: a andare nel
0: costretto
1: mondo
0: a
1: comunque,
0: uscire,
1: sì.
0: perché molte delle attività che facciamo sono all'aperto. Quindi non le puoi fare in altro modo, in altro posto, il fuoco non puoi accenderlo in soggiorno. E quindi sicuramente una grande valvola di sfogo, anche lo stare all'aperto. Io adesso le mie ferie, parte delle mie ferie l'ho usata per fare il campo estivo, che è con i bambini e non è che ti rilassa, però comunque sei all'aperto, sei a contatto con la natura tutti i giorni, non hai il tempo fisico di pensare alla mia vita, al lavoro, alla scadenza, all'esame, non c'è.
1: C'è altro, c'è la vita, c'è tutto la vita
0: il resto,
1: che stai vivendo.
0: Esatto, sì. Sì, infatti anche il telefono io come capo lo posso usare, ma il 90% delle volte mi dimentico che ce l'ho.
1: Questa è una bellissima notizia, insomma.
0: Quindi,
1: non
0: è bellissima
1: quanto...
0: per le persone che mi scrivono come mia madre, sei viva, e io non rispondo, però per me è molto bella.
1: Però vuol dire che sei immersa in tutt'altro.
0: Sì, e... perché vivi proprio il momento. Sì. Poi essendo cresciuta facendo scautismo senza il cellulare, non ti viene neanche da prenderlo. Cioè, lo scautismo
1: forse è più difficile per i più piccoli, come dicevi prima, che sono più abituati.
0: Ma i bambini adesso, molti non ce l'hanno ancora il telefono, fortunatamente, perché dagli 8 ai 12 anni avere un telefono...
1: Però sai, magari a casa guardo sempre gli schermi, come faccio a fare 48
0: sì, abbiamo,
1: ore, 24 ore
0: abbiamo avuto
1: senza
0: bambini,
1: stimoli visivi?
0: Sì, abbiamo avuto bambini che... Ah, dov'è il tablet? Ah, guardiamo un film. Il campo dell'anno scorso gli abbiamo fatto vedere dei film la sera, cioè film... Erano tipo dei corti di 20 minuti, tipo una puntata di Detective Conan, perché eravamo sugli investigatori. E per loro era bellissimo. Ah, uno schermo! Quindi
1: oh mio
0: quest'anno
1: Dio.
0: Non l'abbiamo più fatto, abbiamo puntato sui libri. Però sì, così piccolini al reparto già diventa più forte il distacco. Alcuni se lo nascondono e lo mettono nel beauty o sotto le coperte.
1: Ah, ok, quindi c'è anche un po' di...
0: Sì.
1: Tentativo di eludere.
0: Sì. Poi non posso dirti come li sgamiamo, perché se lo guardano poi...
1: Esatto, no, manteniamo il segreto.
0: Però li sgamiamo, quindi in ogni modo non è che funziona molto bene la loro tattica.
1: Però appunto mi confermi che se questo click avviene, questo passaggio avviene, una volta che sei in quel mondo, in quella vita, sei immerso proprio, diventa qualcosa di totalizzante.
0: Sì, assolutamente sì, proprio sì.
1: Altro, tu mi suggerivi che il motto degli scout è once a scout, always a scout, vero?
0: No, allora, questo non è il motto ufficiale.
1: Non è il motto ufficiale?
0: No, il motto ufficiale è sempre pronti.
1: Sempre pronti.
0: Però un modo di dire che c'è con gli scout è che quando diventi scout poi sei sempre uno scout, quindi...
1: Anche se cambi strada, anche se...
0: Sì, cioè, ci sono molti bambini che ho... Alcuni dei bambini che ho come lupetti, i genitori erano i miei capi. E quindi, cioè,
1: sono i tuoi bimbi.
0: Adesso sono i miei bimbi, è tutto un giro. È tutto un giro che continua a tornare, perché poi, cioè, ti ripeto, ne senti la mancanza quando non lo fai. E quindi, perché poi stringi anche molti legami, perché a camminare tutti insieme sotto l'acqua,
1: sì,
0: 30
1: notti,
0: chilometri,
1: insomma,
0: il legame tanto. Lo stringi, in tenda in tre, tutti lì, che fa freddo, e ti stringi. La cena da mangiare tutti insieme sul fornellino, i legami forti li stringi sia con quelli più grandi che con quelli un po' più piccoli, quindi è proprio, cioè, gli scout hanno amici scout di solito e quindi è tutto
1: un mondo.
0: In famiglia, tutto in famiglia poi alla fine.
1: E qualora dovessi togliere quel fazzoletto, cosa saresti senza? Chi sarebbe Sofia senza il fazzolettone scout?
0: Me l'avevi detto che c'era questa domanda, ma non so comunque come rispondere.
1: Ma anche questa come risposta.
0: Non so comunque come rispondere, perché, cioè, io faccio gli scout da 16 anni e ne ho 26, quindi...
1: Più della metà della vita.
0: Più della metà della mia vita, e soprattutto l'ho fatto negli anni in cui ti crei la tua vita.
1: Mm-mm.
0: Quando sei un adolescente.
1: Quando capisci chi sei.
0: Quando decidi anche cosa vuoi fare della tua vita, non che io forse l'abbia ancora completamente deciso, però il grosso, diciamo, lo fai in quegli anni lì. E quindi dire cosa sarei io, veramente non... Cioè, posso dirti 300 cose che mi ha lasciato, ma non so dirti se magari poi le avrei lo stesso. Io non penso, però è proprio una domanda difficile. È come chiedere, ma se ti avessero cresciuto i tuoi zii, come saresti? E come fai a saperlo? Sei sempre cresciuto coi tuoi? Come lo sai? E quindi è un po' così difficile. Non saprei.
1: Hai fatto un esempio legato alla famiglia, comunque.
0: Eh,
1: curioso,
0: sì.
1: Questo.
0: Perché ce l'avevo
1: quindi
0: in
1: alla
0: mente.
1: Fine sono una famiglia. È un po' come...
0: Sì, alla fine sì, perché poi ti parlo di esperienza totalmente personale, io mi sento estremamente a mio agio con tutti quelli che fanno scautismo con me, quindi non hai neanche l'imbarazzo di dire banalmente o mi vedono struccata la mattina appena sveglia, o mi vedono che sto sudando l'anima, mi vedono che piangono, mi vedono che rido, non ce l'hai più.
1: Certo.
0: Perché condividi talmente tante cose che ti capiscono. E quindi poi non hai più imbarazzo di dire niente. Io sono, cioè, di solito lo sono anche con le persone normalmente, però con loro sono completamente me stessa. Cioè, come mi comporto a casa, mi comporto agli scout. Quindi è un po'... perché poi c'è anche un rapporto che si è costruito negli anni.
1: Certo.
0: E ovviamente poi con i bambini non è che posso fare come se fossi al bar con gli amici, però sì, si crea proprio una grande famiglia, secondo me. La grande famiglia degli scout, che si dice anche in alcune
1: canzoni. In cui vuoi
0: essere
1: te stesso, che forse è la cosa più importante.
0: Sì, sì, un punto su cui insistiamo molto con i bambini è trovare quello che va bene per te, non quello che va bene per gli altri. Quello che va bene per te. A te piace l'arte, a te piace la fotografia, a te piace, non lo so, la natura. Io ti aiuto, ti do gli strumenti per coltivare questa passione che hai. Quindi non è il... tu devi imparare a usare una bussola, perché sì, devi imparare a usare una bussola, però non è che io ti continuerò a stufare perché lo devi fare. Se a te piace fare le foto, io ti do la macchina fotografica e ti dico, falle tu le foto del campo, falle tu le foto delle uscite.
1: E sì, quindi... è un modo anche per scoprirsi e capire
0: sì,
1: chi siamo, cosa sappiamo fare, cosa vogliamo.
0: Sì, sì, sì. Perché poi sei costantemente circondato da stimoli, cose. Poi adesso con Instagram, con YouTube, cioè sei bombardato.
1: Manca un po' il fiato a volte,
0: sei bombardato
1: sì.
0: di cose che puoi fare, ma poi ne provi 100.000, ma le provi, ah sì, vorrei fare questo, 5 minuti, no, mi ha stufato, faccio quest'altro. Invece nel percorso scout si cerca proprio un...
1: Di coltivare la cosa
0: qualcosa,
1: che...
0: sì. Poi puoi coltivare anche 20 cose.
1: Certo.
0: Però devi coltivarle tutte, cioè non è che puoi iniziarne una e piantarla lì. Poi vabbè, se non ti piace, ok.
1: Certo.
0: Però cioè, noi puntiamo molto sull'individuo, non solo sulla comunità.
1: Se dovessi riassumermi tutto questo in una parola, cos'è? Questa è cattivissima.
0: Peggio da quella di prima. Lo scautismo in una parola?
1: Sì. La prima che ti viene in mente.
0: Oh signore. Oh signore, Vale.
1: Atteniamo
0: siamo
1: come
0: gli
1: seconda.
0: Scout cattolici, quindi... allora, lo scautismo... Beh, l'ho detto fino adesso, io dico famiglia. E poi dico scoperta. Scoperta perché fai cose che non fai mai. Anche le costruzioni, io ho mandato delle foto alle mie colleghe delle costruzioni che hanno fatto al reparto, dei tavoli, dell'alzabandiera.
1: Ci credevano.
0: Mai viste? Ma l'avete fatto voi, sì. Perché se vuoi mangiare su un tavolo, il tavolo te lo devi costruire, perché sei in un campo, non c'è niente. E quindi è proprio una scoperta sempre, c'è anche adesso che sono capo, comunque qualcosa di nuovo su me stessa, sui bambini, sui ragazzi, lo scopri sempre.
1: C'è la scoperta anche interiore, appunto,
0: sì,
1: in cui
0: sì,
1: ogni
0: sì,
1: giorno
0: sì.
1: capisci chi è Sofia.
0: Sì.
1: Chi è quel giorno, chi sarà domani. E...
0: Sì, sì, perché ti vengono dati anche dei momenti per pensarci, che fuori non hai. Noi abbiamo questi momenti che si chiamano deserto, dove magari ci viene dato uno spunto, che può essere un brano di Vangelo, una lettura. E poi ci sono delle domande che ti spingono proprio a pensare, ma io in questa lettura dove mi trovo? Come mi trovo? Nella mia vita io... lo scautismo lo sto usando fuori e quindi hai anche questi momenti dove puoi pensare a te stesso, non soltanto a oddio il bambino si sta arrampicando sull'albero, lo devo fermare, puoi anche pensare ma Sofia il percorso lo sta facendo bene, lo sta facendo con un senso per lei, un senso per i bambini che ha, i ragazzi che segue e quindi è molto... anche bello a livello personale proprio.
1: Sì, forse uno dei regali più grandi che vi lascia questa capacità di guardarsi intorno, ma anche di guardarsi dentro.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Poi volevo dire una cosa, ma mi è scappata completamente. È proprio andata. Vabbè, non mi ricordo.
1: Nel caso ci torneremo su.
0: Forte.
1: Ma per adesso ti ringrazio moltissimo per aver condiviso la tua esperienza con noi, con chi guarderà questo video.
0: Grazie.
1: Ti ho permesso di fare un po' una panoramica su cosa significa essere uno scout, quali valori sono ancora attivi nonostante appunto questi cambiamenti vorticosi che travolgono le generazioni, anche il modo di stare nel mondo e con le persone. Mm-hmm. E soprattutto ci hai ricordato che è importante guardarci intorno, ma anche guardarci dentro.
0: Sì.
1: Da questo grazie punto di vista, grazie per averci guidato in questo viaggio.
0: Grazie per avermi fatto venire.
1: A tempo determinato.
0: Tra l'altro noto adesso che nella tua collana c'è una bussola.
1: Sì, esatto. Caso vuole, regalo di una della mia migliore amica, tra l'altro.
0: Ecco,
1: quindi...
0: vedi, ma la bussola serve sempre.
1: Che sì, infatti ma tieni la quella che ti può,
0: è sempre
1: ti
0: utile
1: può servire.
0: Una bussola.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un punto di riferimento per tanti studenti stranieri presenti a Firenze e un luogo d'incontro per superare anche le barriere sociali e culturali. E questo è l'obiettivo del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Abbiamo parlato con il presidente Marco Salvatori.
1: Il Centro La Pira nasce 47 anni fa per idea del cardinale Giovanni Benelli, il quale, constatando così l'arrivo dei primi giovani internazionali che venivano a studiare a Firenze, constatando così anche lo spaesamento, a volte anche le difficoltà che affrontavano lontani da casa, lontani dagli affetti, da tutte quelle che erano le loro sicurezze, no? Pensò di creare un centro per loro, un centro dove potessero incontrarsi, dove potessero conoscersi. Pensò di affidarlo alla cura del Movimento dei Popolari, quindi chiamò Chiara Lubich, la fondatrice, che rispose con grandissimo entusiasmo, mandando subito dei suoi focolarini così ad aprire questo centro.
0: Per quanto riguarda progetti che sono sostenuti dall'8 per mille, che cosa avete sviluppato, che cosa state sviluppando?
1: C'è il nostro progetto di accoglienza che riguarda 16 studenti tra maschi e femmine e sono ospitati in 2 appartamenti in modo particolare, e quindi loro, diciamo, che sono seguiti in maniera un po' speciale. Poi abbiamo naturalmente circa 80-100 studenti che seguiamo il loro percorso con un aiuto che può essere economico, un sostegno psicologico, un sostegno così affettivo se serve, no? E l'idea è quella sempre di avvicinare, stare accanto a questi giovani proprio come se fossero nostri figlioli, no? Quindi cercando di aiutarli in tutto e per tutto nel loro percorso. E quindi poi succede che quando qualcuno arriva alla laurea, e grazie a Dio sono tanti, perché diciamo la media ogni anno passa dai 5 ai 10 studenti universitari che raggiungono la laurea, diciamo che è una gioia, è un momento meraviglioso un pochino per tutta la comunità, perché è come se davvero raggiungesse l'obiettivo uno dei nostri figlioli.
0: Il vostro obiettivo è quello di dare il senso di una comunità.
1: Sì, diciamo che lo sforzo più grande è proprio questo, no? Quello che, oltre naturalmente cercare di aiutarli in quelle che sono le loro necessità, diciamo l'esperienza più bella è quella di stargli accanto, fare un pezzo di strada con loro e cercare di fare in modo che anche tra loro possano interagire nella maniera più giusta. E naturalmente si capirà, non è sempre facile, perché ci sono caratteri diversi, ci sono culture diverse, abitudini diverse, soprattutto negli appartamenti. Sapete, anche semplicemente cucinare un cibo che emana degli odori, dei profumi diversi da quelle che sono le nostre abitudini, le proprie abitudini, è già questo potrebbe creare dei problemi, no? È capitato nel tempo, no? Che avessimo nei nostri appartamenti, avessimo ospitato una ragazza ucraina insieme a una ragazza iraniana. All'inizio c'è stato qualche problema, no? Perché sappiamo che l'Iran vende i propri droni ai russi e quindi c'è una guerra in corso. Quindi è stato anche però molto bello fare un percorso con loro e aiutarli a capire che prima di tutto c'è la persona, no? E quindi noi cerchiamo di incontrare e di incontrarci come persone.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, Nuncetia Minundis, Icest Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis, Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, del latino, del greco. Se il latino fosse una lingua morta non avrebbe tutta questa voglia di conversare con noi. Benvenuti dunque, con me come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano, compagna di lavoro. Ciao Maria!
2: Bentrovato Fabio, bentrovati a tutti i radioascoltatori.
1: Maria è capace di passare con naturalezza da un frammento di mosaico a una sfumatura lessicale e oggi assieme a lei abbiamo la gioia di ospitare padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, che è scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana. Padre Antonio, ben ritrovato qui con noi in trasmissione.
3: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Già coordinatore dell'ufficio e studioso di epigrafia medievale. Padre Antonio, riesce ancora, diciamo, lei non è più un giovinetto, però riesce ancora a fare qualche passeggiata, a scovare qualche epigrafe o alla ricerca di qualche iscrizione?
3: Ma qui no, ormai le iscrizioni le ho un po' lasciate, adesso mi occupo di altre ricerche.
1: Ricerche più in biblioteca?
3: Sì, sono l'Archivio Vaticano.
1: Sta facendo una ricerca in particolare, può anticiparci qualcosa, no?
3: Una ricerca particolare per una rivista. Noi abbiamo nelle Marche una rivista che si chiama Studi Apicena e vorrei fare un articolo per questa rivista. In particolare adesso mi occupo dei vicariati. Vicariatus, diciamo la fine del 300, inizio del 400, era un possedimento che veniva dato ad un personaggio di rilievo dal Papa. Precedentemente forse questo signore già aveva quel territorio, però c'era la conferma
1: ufficiale
3: da parte del Papa con l'obbligo di pagare un censo annuo, sempre nella festa dei Santi Pietro e Paolo. E questo veniva nominato Vicarius in temporalibus, quindi si occupava delle cose temporali, non quelle spirituali in sostanza.
1: E quindi doveva pagare una sorta,
3: sì,
1: di affitto,
3: aveva il dominio.
1: Però tutti i frutti di quel territorio andavano a lui, ovviamente.
3: A lui, e naturalmente poi il Papa raccomandava che doveva trattare bene la gente, eccetera, eccetera. Adesso mi sto occupando di un territorio marchigiano che si chiama Cingoli.
1: A cui lei è legato per la sua biografia?
3: Sì, perché lì ho fatto anche il seminario.
1: Va bene, poi ci dirà qualcosa di più quando questo studio va avanti. Adesso torniamo ai post di Papa Leone in lingua latina che troviamo sull'account x@pontifex_ln e ne abbiamo scelto uno per iniziare la trasmissione, da tradurre dal latino all'italiano, uno del 30 aprile 2026.
2: Oremus omnes ut unus quisque a magnis effectoribus usque ad parvo semptores enitatur vitare cibi dissipationem et quisque accedere possit ad sana alimenta.
1: E questo è un post di Papa Leone che porta l'hashtag click2pray_it. Perché? Perché è un passaggio del video sulle intenzioni di preghiera per il mese di maggio dedicato al tema per un'alimentazione di tutti, diffuso in quella data il 30 aprile attraverso la consueta campagna multimediale Prega con il Papa, promossa dalla sua rete mondiale di preghiera in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Il Papa in questo caso ci invita a pregare affinché dai grandi produttori ai piccoli consumatori ci si impegni a evitare gli sprechi. Quindi a magnis effectoribus usque ad parvos
3: semptores,
1: che significa enitatur vitare cibi dissipazione, cioè
3: questo termine emptores lo sostituirei con consumptores.
1: Ah, piccoli consumatori.
3: Emptores sono i compratori.
1: Invece per lei è meglio consumptores, sì, cioè i piccoli consumatori. Nitatur, vitare cibi dissipationem, cioè si impegnino a evitare lo spreco del cibo.
3: Sì.
1: Et quisque accedere possit ad sana alimenta.
3: Questo et forse sarebbe meglio ut, affinché ciascuno possa accedere a sani alimenti.
1: Un'alimentazione di qualità si può tradurre. Maria.
2: Però mi chiedevo, perché lo spreco alimentare è sprecare gli alimenti, ma sana alimenta è mangiare sano. Quindi forse l'appello, non so, questa parola poteva essere anche riferita, non so, alle mistificazioni, ai cibi pieni di pesticidi che comunque creano a parte che rovinano anche l'ecosistema, la natura, creano un cibo non sano. Oppure sono due argomenti diversi, uno è lo spreco e l'altro l'accesso ai sani alimenti.
1: Forse sono due argomenti diversi, sì, credo di sì, questo caso, sì, sì. Quindi un appello affinché si evitino gli sprechi e perché ognuno possa accedere ad un cibo di qualità, come dicevi te, non contaminato magari. Comunque abbastanza semplice, no, la traduzione?
3: Sì.
1: Non ci sono neanche termini particolari. Allora, andiamo dalle intenzioni di preghiera del Papa, passiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi. E qui Maria ci fa sognare, ci porta nel mondo

0: e Wood Silva.
1: Le va bene questa traduzione, Padre Antonio?
2: Sì, queste sono le traduzioni che a volte si fanno, come anche queste per le diocesi, a volte si analizzava il termine, si vedeva il significato e poi da quel significato si traeva il termine latino.
1: Perché acrifolium cosa
2: oggi
1: significherebbe in latino?
2: Si tende più a lasciare il termine com'è.
1: Ma acrifolium che significa in latino?
2: Acrifolio, non so, un termine.
0: Un bosco di agrifogli.
1: E quindi acrifolium perché è la traduzione dall'inglese holly, che significa proprio agrifoglio. Quindi Hollywood era il luogo, il bosco degli agrifogli.
2: Sì.
1: Che è bello. Un'immagine molto più bucolica rispetto a quella.
0: A quello che è diventato.
1: Esatto, l'industria del cinema.
2: Ma oggi si potrebbe dire, come anche tante volte troviamo termini, diciamo, geografici di questo tipo, hollywoodianus si potrebbe anche dire.
1: Va bene, allora. Dal mondo del cinema passiamo al mondo della Chiesa. Come sempre abbiamo il nostro gergo ecclesiale e qui Maria ci propone due parole latine che formano un'espressione che viene dalla Vulgata.
0: Verbum abbreviatum.
1: Dunque, un'espressione che riprende un passo del libro di Isaia. Dio compie, abbrevia la parola sulla terra. Quindi un'espressione teologica, Padre Antonio, riferita a Cristo, il figlio,
2: sì,
1: di Dio fatto uomo.
2: Sì, questo termine è usato, sì, nel senso di contrarre, in poche parole, diciamo, questo aspetto teologico.
0: Bernardo di Chiaravalle lo usa per descrivere il Verbo che riempie il cielo e la terra, ma si fa piccolo. Quindi Cristo come Verbo compendioso. Dio che ha riassunto in Gesù la pienezza della sua parola.
1: E appunto in linguaggio francescano si dice che San Francesco e i frati minori erano chiamati a annunciare il verbum abbreviatum attraverso uno stile di minorezza, facendosi piccoli come il verbo incarnato. Bello bella questa espressione verbum abbreviatum, ci ricorda il logos, no? La parola, in principio era il verbo, l'incipit giovanneo, ma andiamo ai proverbi e i modi di dire. E qui Maria ha trovato un'espressione latina che traduce un'espressione italiana molto nota. Quando diciamo che una persona dalla gloria finisce un po' nel dimenticatoio, o peggio, si dice sei passato dalle stelle alle stalle. E in latino?
0: Ex summis ad infima, oppure de cielo in cenum.
1: E qui c'è più l'alliterazione più carina, no? De,
0: sì,
1: cielo in cenum. E cenum cosa significa?
0: Fango.
1: Quindi dal cielo al fango?
2: Sì.
1: Quindi è proprio la caduta verticale, insomma. Sì. Conosceva questa espressione, Padre Antonio?
2: Sì, era piuttosto nota, insomma.
0: Sì, in Tertulliano, per esempio.
1: E qui grammaticalmente abbiamo de cielo in cenum.
2: Sì, significa derivazione.
1: Dal cielo.
2: Poi in, verso.
1: Accusativo.
2: Mm.
1: Cenum, nel fango, insomma.
0: Ed è, sì, insomma, in pratica indica la volubilità della fortuna. Fortuna e volubilitas. Oggi sei in cielo e domani cadi rovinosamente nel fango.
1: Quindi un invito anche all'umiltà.
0: Certo.
1: Grazie Padre Antonio per essere stato con noi. Ci ritroviamo nella prossima puntata di Anima Latina. Buon proseguimento.
2: Grazie agli spettatori.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo di nuovo con noi da Montepulciano la professoressa Sonia Casini. Ben trovata, professoressa.
1: Salve, ben trovati voi, grazie per questa opportunità.
0: La professoressa Sonia Casini è docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano in provincia di Siena. È stata già ospite della nostra trasmissione l'anno scorso e ci ha presentato un'iniziativa originale, capace di coniugare passato e presente. Parliamo del videogioco storico in latino Umbrici Ludus. Professoressa, ma di che cosa si tratta?
1: Allora, Umbricius è un ceramista vissuto in Etruria, in Valdichiana, quindi tra Torita di Siena e Montepulciano, e aveva una fornace, un'attività in cui produceva ceramica sigillata fine d'ammenza, detta ceramica retina e laterizi. Il gioco parla della sua storia costruita dai ragazzi, perché di lui sappiamo soltanto un nome, la diffusione del suo prodotto, ma niente più. Quindi l'abbiamo fatto rivivere attraverso una scrittura creativa.
0: Sì. Dopo la fase di sviluppo di questo videogioco storico, che effetto fa oggi vedere Umbrici Ludus completato?
1: È sicuramente una grande soddisfazione, mista anche un po' a incredulità, perché quando abbiamo iniziato non avevamo un'idea così ambiziosa. Lo è diventata nel tempo, anche grazie alla partecipazione, al coinvolgimento degli studenti. Quindi vedere oggi il progetto arrivare a una forma compiuta significa aver raggiunto un traguardo che sembrava non arrivare mai. Però ecco, questo per noi è motivo ovviamente di compiacimento, non c'è dubbio, ma anche perché c'è la consapevolezza che abbiamo costruito non solo un gioco, ma un percorso educativo fatto di persone, quindi ricerca, confronto, relazioni, insomma.
0: Ma io spero poi che ne facciate altri, poi un videogioco anche degli sviluppi, no? Arrivati a un certo livello si può andare avanti, quindi c'è tanto da fare.
1: Sì, certamente, noi abbiamo pensato a un progetto di questo tipo anche nel tempo, perché abbiamo iniziato proprio da zero con la formazione dei ragazzi e poi piano piano ci siamo un po', ecco, incanalati in un lavoro che era molto complesso, e chissà che non ci sia anche una prosecuzione. Prima però godiamoci il risultato,
0: certo.
1: Intanto.
0: Professoressa, i personaggi parlano in latino. Dopo il lavoro concreto sui dialoghi e sul doppiaggio, che rapporto hanno sviluppato i ragazzi con la lingua latina attraverso questo gioco, costruendo questo gioco?
1: Ecco, per molti studenti il latino è inizialmente una lingua che si incontra soprattutto nei testi, negli esercizi di traduzione. Ecco, lavorare ai dialoghi del gioco ha permesso ai ragazzi di considerare il latino come una lingua viva, insomma, dal punto di vista comunicativo, cioè quindi uno strumento per esprimere anche emozioni, intenzioni, relazioni tra i personaggi. Quindi questo ha favorito sicuramente una comprensione più autentica di quelle strutture linguistiche di acquisizione scolastica e anche della cultura, insomma, che la lingua esprime. Io mi sono resa conto, ecco, che con questo progetto ancora di più il latino, insomma, è una straordinaria macchina del tempo che permette di entrare proprio negli anfratti della nostra civiltà, che per gli studenti sarebbero molto distanti e quindi anche sconosciuti, direi.
0: Gli studenti hanno dato direttamente voce ai personaggi del gioco. Che tipo di esperienza è stata per loro passare dal latino studiato sui testi a un latino pronunciato dentro una scena narrativa?
1: Sì. Questo è stato uno degli aspetti, direi, coinvolgenti, ma anche forse più difficili, perché pronunciare il latino all'interno di una situazione narrativa ha richiesto anche di fare conti con la pronuncia, l'interpretazione delle battute, la comprensione del tono, anche quindi il contesto. Non è facile per loro. Quindi la lingua un po' è uscita dalla dimensione esclusivamente scolastica, è diventata parte di una storia, per cui gli studenti hanno scoperto, direi, aspetti del latino che difficilmente emergono durante una lezione normale, chiamiamola così. Credo infatti che il latino abbia bisogno di essere modellato sull'esperienza, cioè di essere anche esperito, insomma, non solo nei temi, ma proprio nel sermo, perché no? Anche le lingue antiche sono lingue e quindi hanno bisogno di input che poi si trovano sì nella lettura, nella traduzione, anche quella che non torna, no? E ci fa arrabbiare, ma anche nell'innamorarsi di belle storie, come probabilmente è quella che hanno scritto proprio gli studenti, quella di Umbricio.
0: Il progetto unisce latino e nuove tecnologie. In questi anni di lavoro, quali risultati avete potuto apprezzare dal punto di vista dell'apprendimento proprio in quest'unione?
1: Allora, gli studenti hanno sviluppato competenze disciplinari, naturalmente, ma anche capacità trasversali, cioè lavoro di gruppo, problem solving, gestione di progetti complessi, comunicazione e naturalmente l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Pensiamo che sono state almeno 130 ore le ore di formazione pomeridiane. In questo naturalmente è stato fondamentale la sinergia tra licei poliziani, Fondazione Franchi, Italia 3D Academy, che si è occupata proprio della formazione degli studenti e dello sviluppo del gioco. Quindi gli studenti hanno sperimentato, direi, un approccio alla conoscenza basato sulla ricerca, sulla produzione dei contenuti, diventando protagonisti attivi del proprio apprendimento, e quindi questo vale per aumentare la motivazione, il senso di responsabilità nei confronti del lavoro che loro hanno svolto.
0: Tra l'altro abbiamo parlato proprio adesso di nuove tecnologie, ma forse quando hanno iniziato neanche si pensava. Oggi c'è l'intelligenza artificiale, quindi Umbrici Ludus si è evoluto anche sul piano tecnologico arrivando a utilizzarla. Come hanno reagito gli studenti a questo sviluppo, a questo cambiamento?
1: Sicuramente con grande curiosità, ecco, e spirito critico, direi, che ci è voluto, perché l'intelligenza artificiale ormai fa parte della nostra realtà contemporanea e quindi il progetto ha offerto l'occasione per riflettere sul suo utilizzo in un ambito forse agli studenti sconosciuto, che non sia quello, insomma, no, della risoluzione di certi compiti, e quindi in un ambito culturale, creativo. Quindi gli studenti hanno anche compreso che queste tecnologie possono essere sicuramente un aiuto, un supporto, ma che però richiedono anche delle competenze umane per essere guidate in modo giusto, quindi verificate, integrate, quindi bisogna saperne di più sicuramente. È stato quindi anche un importante momento di formazione, di educazione digitale, ma anche di sviluppo del pensiero critico.
0: Una parte importante del videogioco, diciamo che la traccia sottostante, nasce dalla ricerca archeologica sul territorio della Val di Chiana. Quanto è stato importante, appunto abbiamo parlato di teoria, di lingua, ma per i ragazzi lavorare anche su luoghi e reperti reali, concreti, vicini alla loro esperienza quotidiana?
1: Direi che è stato proprio decisivo, perché i luoghi, i reperti non sono rimasti semplici riferimenti, ma sono diventati ambienti, elementi vivi all'interno del videogioco, li hanno ricostruiti, li hanno quindi riproposti visivamente, quindi si possono vedere, toccare con mano, insomma, nel videogioco. Questo ha permesso a loro di comprendere che l'archeologia, insomma, non è qualcosa di distante, no? Ma una presenza concreta nel territorio che abitano. Infatti è proprio partito dalle fonti il lavoro, come per esempio la tabula peutingeriana, cioè, insomma, studiare i reperti, i siti archeologici, le testimonianze storiche, permette agli studenti di percepire il passato, insomma, come qualcosa di concreto e vicino a loro, e insegna loro anche il metodo della ricerca storica. Quindi questo legame con la Val di Chiana ha dato al progetto una forte identità e direi che ha contribuito anche a rafforzare nei ragazzi il senso di appartenenza, potrei dire anche la consapevolezza del valore del patrimonio culturale locale.
0: E adesso che il progetto si avvicina alla presentazione ufficiale di settembre, che cosa vi augurate che il pubblico, i fruitori colgano entrando nel mondo di Umbrici Ludus?
1: Ci auguriamo innanzitutto che si colga la stratificazione, per usare un termine archeologico, del lavoro che c'è dietro, non solo un videogioco, ma un percorso educativo, ecco, e culturale, costruito nel tempo, uno strumento per l'apprendimento proprio della lingua latina, perché no, anche replicabile da altre scuole. Vorremmo quindi che emergesse l'idea che la tecnologia non sostituisce la cultura classica, ma può diventare uno strumento per renderla nuovamente accessibile e significativa, e soprattutto che il pubblico percepisse il valore di un progetto che ha trasformato studenti in autori, ricercatori, insomma, in narratori, insomma, tra virgolette, del proprio territorio. Ora, se entrando nel videogioco si riuscisse a sentire che qualcosa del passato torna a vivere, non in modo astratto, ma concreto, umano, allora Umbrici Ludus avrebbe, direi, raggiunto il suo scopo più profondo, cioè dare un futuro al nostro passato.
0: Grazie davvero professoressa. Ringraziamo la professoressa Sonia Casini, docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano. Davvero grazie e aspettiamo di poter giocare anche noi col videogioco Umbrici Ludus.
1: Certamente, grazie anche da parte di tutti gli studenti coinvolti.
0: Che aspettiamo in radio. A presto.
1: Grazie mille, presto. Grazie.
2: Salve. Mi nomen es Gaius Umbricius Cordus.
3: E dunque, grazie a Sagimus alla professoressa Sonia Casini, docente e animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano, e ai suoi studenti per il videogioco in latino Umbrici Ludus che ci hanno presentato, et non meno grazie a Sagimus a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed ic sermo noster finem abet. La 237esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
3: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
3: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
3: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Superman.
1: È Wonder Woman. Perché cerca di salvare gli altri, fa del bene, aiuta.
2: È Capitan America.
3: È perché ha lo scudo e si protegge dalla faccia quando i cattivi gli danno un pugno in faccia.
4: Mi ricordo come si chiama.
5: Wonder Woman. Perché è una femmina. E mi piace anche come è vestita.
6: Flash. Perché a me piace correre e lui è veloce e anch'io abbastanza.
1: Allora, mi piacerebbe salvare gli animali. Per esempio, se c'è un pericolo, salvarli, aiutarli. Sì, perché per esempio adesso se una mamma di un qualche cucciolo va un attimo via per fare una cosa e non ritorna, li darei io da mangiare a questi cuccioli, diciamo, farli crescere dopo.
7: Volare. Perché...

0: la super velocità. Tipo, una persona sta per cadere da un burrone e io la salvo immediatamente.
1: Salvare le persone. Volare.
2: Salvare la gente dai pericoli della città. Tipo un gatto che magari stanno per rubare un gatto, io prenderei il cattivo e lo porterei in gabbia e salverei il gattino. Essere invisibile. Rubo di nascosto il mangiare.
3: Niente. La malvagità, diciamo, le cose brutte che può fare l'uomo, l'essere vivente, diciamo. Le cose brutte come può essere la guerra, ma anche uccidere gli animali, incendiare i boschi, ecco, per esempio questo.
0: Le guerre. Sì, cercherei di fare ragionare le persone dicendo che non ha senso e di trovare un compromesso.
2: Sì, la mamma, perché tipo quando magari non ho voglia di fare qualcosa, lei viene lì e mi fa venire la voglia.
0: I miei genitori, cioè la mia famiglia, perché mi aiuta, mi protegge. E se c'è qualcosa che non va, io parlo con loro, mi aiutano, mi fanno capire la situazione.
1: Ogni giorno sono i miei amici e giocano sempre con me.
3: Allora, la mamma e il papà, perché mi danno da mangiare, mi fanno bere, mi permettono di andare a scuola, mi fanno giocare se qualche volta mi sento da sola. E anche gli amici, che se qualche volta mi sento un po' giù di morale, diciamo, mi aiutano e mi cercano di far ridere.
4: La mamma, perché mi prepara il cibo, mi dà l'acqua, diciamo mi tiene in equilibrio la vita.
2: Un dottore che può salvare la vita a quelli che stanno male.
3: Che secondo me un supereroe è, come diceva, una persona che fa del bene e che cerca di aiutare gli altri che magari sono in pericolo e che mette in gioco la sua vita, un po', diciamo. E nella vita quotidiana di tutti i giorni, infatti, almeno qualche volta siamo dei supereroi, ecco.
5: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere. E tanti clienti, soprattutto dell'estero, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo. Quando arrivano in piazza effettivamente è wow. E il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché non fossi
2: non se ne volevi andare.
1: E quando è stato il momento di rientrare alla base, non è stata una rinuncia, ma è stato adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. Sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero.
2: Benvenuti negli studi di Riflessi Incontra. Oggi siamo con un ospite che ci parlerà di danza, di turismo e di passioni. È con noi Emanuela Biazzi.
1: Ciao.
2: Benvenuta.
1: Grazie mille dell'invito.
2: Che mi raccontava ballerina, insegnante di danza e recentemente ha attivato un'attività ricettiva con Corretto. Un'amica, giusto?
1: Con mia cugina.
2: Con tua cugina.
1: Più di un'amica.
2: Quindi adesso faremo con te una panoramica per capire un po' da dove nasce il tuo percorso, cosa ti ha portata via da Cremona, immagino per spettacoli, esibizioni, per diciamo stare nel mondo, e cosa ti ha riportata a casa con una veste un po' diversa ma che comunque ti appartiene.
1: Certo, allora io nasco a Cremona, dove comincio un po' come tutti con la prima passione sportiva, diciamo sport anche se non mi piace perché la danza è un'arte, però mi iscrivo a danza. Memore ovviamente dal fatto che le mie amichette della scuola tutte iniziavano danza, io tra l'altro ero un po' la più piccola della classe e quindi seguo questa cosa. Finalmente mi appassiono e da lì comincio e non finisco effettivamente più. Quindi studio a Cremona fino all'età dei 18 anni, dopodiché capisco che questa è la mia strada o perlomeno che voglio provare a intraprendere questa strada. Vado in accademia a Firenze, dove rimango per 3 anni.
2: Primo viaggio.
1: Primo ufficiale. Viaggio, esatto. Quindi prendo la mia valigia, grande, saluto la mia famiglia e proprio mi trasferisco, perché ovviamente Firenze non si poteva fare avanti e indietro, non potevo fare la pendolare. Quindi prima esperienza lontana da casa, ma io sono sempre stata molto autonoma. Fin da bambina sono sempre stata una bambina molto autonoma, che mi gestivo un po' da sola, facevo le mie cose da sola e avevo un po' questa cosa di voler andare. E così ho iniziato. Dopodiché, dopo che mi sono appunto diplomata a Firenze, è cominciato il mio percorso lavorativo come ballerina. Quindi sono stata a Venezia, alla Biennale di Venezia, poi mi sono spostata all'estero, sono stata in Olanda, sono poi andata in Spagna, ho girato un po', sono stata pure a New York.
2: Hai vissuto con la valigia per anni.
1: Esatto, valigia per anni, volo, quindi bisognava imbarcarsi, qualcuno mi portava in aeroporto, mi veniva a prendere, tutte queste cose qua, soprattutto anche quando poi non sono mai stata fissa in una compagnia più di un paio d'anni.
2: Infatti perché pensava quella anche la stagionalità che ti costringe comunque a essere stanziali fino a un certo punto.
1: Esattamente, quindi ogni 2 o 3 anni la produzione finiva e quindi la compagnia faceva altre audizioni e così via, un po' tutte le altre compagnie. Quindi noi ballerini prendevamo, sapevamo che c'era la tale audizione, un po' si vedevano online, un po' c'era il passaparola, cercano in quella compagnia e quindi vai e fai audizioni, tanti no, tantissimi no, però anche qualche sì, e quindi ho avuto la fortuna di poter girare. Per di più in compagnia ci sono sempre ballerini che hanno diverse nazionalità, quindi da qui anche il fatto che parlo bene inglese, ho poi imparato quando sono stata in Spagna lo spagnolo e questa cosa poi, faccio uno spoiler, mi è servita esatto per dopo, per adesso

0: dove appunto gestisco Palazzo Glory 6, che è una foresteria, e quindi ho a che fare con tanti stranieri. Detto questo, quando è stato il momento di fermarmi? Diciamo che è venuto naturalmente, più o meno avevo 30-31 anni e mi ero un po' stancata di vivere con la valigia in mano. Era arrivato il momento,
1: Di
0: avevo
1: posarla.
0: fatto, esatto, di posarla, avevo fatto tutto quello che potevo fare, mi ero tolta tante soddisfazioni, ero molto contenta comunque di quello che avevo fatto e quindi ho deciso di trasformare questa passione della danza da ballerina a insegnante, quindi trasmetterla anche alle ragazze più giovani.
1: Qualcuno appassionato come te.
0: Esattamente,
1: Oggi quante
0: esattamente.
1: ragazze hai?
0: Ne ho tante perché insegno in varie scuole, quindi non solo a Cremona, sono anche verso Brescia, verso Bergamo, e quindi ho tante, tante allieve. Avrò penso 200 allieve in totale di tutte le scuole. Sono tante, dai 4 anni fino anche ai 20-25, perché ci sono anche dei corsi di ragazze dell'università che non vogliono lasciare la danza e quindi che continuano,
1: Da adulte
0: esatto, da
1: portano avanti questa
0: adulte,
1: passione un po' come te, insomma,
0: esattamente,
1: come una forma forse diversa. Quindi da un lato la
0: esattamente, esattamente.
1: danza diventa insegnamento e dall'altra il viaggio diventa accoglienza.
0: Corretto, corretto, perché il fatto di viaggiare mi è sempre piaciuto tantissimo, ed è una delle cose della danza che mi ha spinta più di tutto,
1: È un bel
0: perché
1: regalo che ti fa la danza questo, sì.
0: assolutamente, perché conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi paesi, poter avere il privilegio di vivere in altri paesi che non sia appunto la propria città, è proprio un privilegio. Quindi questa cosa qua mi è sempre piaciuta. E quindi, come siamo arrivati ad avere una foresteria, l'idea nasce dopo il Covid, che è ovviamente stato un momento critico per tantissimi lavori. Avevamo la nostra famiglia aveva questo palazzo che era lì e non sapevamo bene che cosa farci. E quindi abbiamo detto: ma perché non proviamo a fare una foresteria, una guest house con 6 camere da letto e vediamo com'è, perché effettivamente ci siamo resi conto che Cremona piano piano stava diventando sempre più grande anche a livello universitario,
1: Certo.
0: quindi dava una spinta in più. E poi tutti gli eventi che abbiamo, la musica, tutto quello che insomma Cremona offre, poteva essere effettivamente una bella idea. E pare che così sia stata.
1: Beh, effettivamente, sai, sulle città di provincia non si sa esattamente quale sia la ricaduta turistica, soprattutto estera,
0: Corretto.
1: perché si dice sempre che non passa nessuno. In realtà
0: Non
1: siamo
0: è
1: un po'
0: così.
1: nella, diciamo,
0: Brava.
1: nella rete del turismo mordi e fuggi, quindi c'è la persona che si
0: Bravissima.
1: ferma magari per caso perché passa di qua, o la persona che vede un post su Instagram e dice perché no, andiamo a fare un giro da
0: Bravissima.
1: quelle parti.
0: Bravissima. Tanti clienti, soprattutto dell'estero, soprattutto olandesi, devo dire, fanno un tour del nord Italia. E mettono dentro anche Cremona. Certo, una sola notte, perché poi dopo ovviamente hanno tutto il percorso da fare, anche in bicicletta, dirò questa cosa, che sì, loro si spostano in bicicletta e poi c'è un service che ovviamente porta loro le valigie in tutti gli hotel o comunque le parti ricettive dove loro vanno e fanno questo tour del Nord Italia. E c'è gente che viene, ce n'è. Se io faccio un'analisi più o meno dal percentuale di italiani e di stranieri che abbiamo nella nostra struttura, dico che il 65-70% è straniero.
1: Beh, questa è una notizia, al contrario
0: Questa è
1: proprio,
0: esatto, esattamente, che
1: rispetto
0: uno
1: alle
0: non si
1: aspettative.
0: aspetta, esattamente, che uno non si aspetta.
1: E solitamente cosa ti chiedono di Cremona? Che cosa amano della città quando arrivano?
0: Allora, il centro, quindi la parte storica, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo, tutta questa parte, quando arrivano in piazza effettivamente è wow. Perché tutti tornano dicendomi wow, è proprio
1: Amazing.
0: esattamente così. Poi chiaramente ci aggiungono anche il Museo del Violino, ovviamente Casa Stradivari che ha inaugurato l'anno scorso, tutte queste cose qua un po' specifiche, diciamo, della musica che appunto stanno attorno ovviamente a Cremona. E piace tanto anche andare in bicicletta, perché in tanti mi chiedono, soprattutto appunto quelli del nord Europa, che loro sono molto abituati a girare in bicicletta con qualsiasi clima, estate, inverno, freddo, pioggia, sempre sempre e loro vogliono proprio prendere la bicicletta e farsi un tour sia del centro ma anche chiaramente di tutta la parte del Po, quindi lungo Po, tutta quella zona lì un pochettino più rustica, campagna. Piace molto anche queste cose qua a loro.
1: Beh, si riconferma un impatto molto lento con l'ambiente, immagino anche con le persone che ormai saranno forse più abituate, ma insomma mi chiedo anch'io se non ci sia stato magari qualche aneddoto simpatico di persone che appunto si devono orientare a Cremona e te qualcosa che ti ricordi che puoi raccontarci.
0: Assolutamente, sì. Mi ricordo di questi due clienti svizzeri che prendono la bicicletta, si fanno un bel tour e io spiego con mappa in mano, andate qui, andate qui, andate là. Ad un certo punto, dopo un paio d'ore, ci chiamano, non sappiamo dove siamo, come non sapete dove siete? Non abbiamo Google Maps sul telefono, erano diciamo persone non anziane, perché non lo erano, però evidentemente poco portate per queste cose
1: certo.
0: qua, non parlavano cioè parlavano solo inglese anche non tanto bene, quindi anche trovare qualcuno che passasse di lì di dove erano, insomma è stato un casino.
1: In mezzo alla campagna diciamo che
0: esattamente. Non erano, grazie a Dio, in mezzo alla campagna, però alla fine erano dove c'era Piazza Cadorna.
1: Okay.
0: Quindi insomma, chiedo scusa, Porta Po, quindi avevano fatto il lungo Po e tutta questa zona qui. Quindi ad un certo punto ho detto, sentite, ditemi che cosa vedete, cioè qualcosa, vediamo un supermercato,
1: immagini.
0: Si chiama così, ho detto aspettatemi, siamo andati a prenderli, poveri. È stato molto divertente, molto carini, non hanno infinitamente ringraziato, ci hanno infinitamente ringraziato, è stato molto divertente, sì. Succedono anche queste cose. E poi aggiungerò un'altra cosa, che noi nella nostra struttura siamo pet friendly, perché amiamo gli animali, gatti,
1: cani. Avete anche
0: cani.
1: Invece quattro zampe.
0: Assolutamente sì.
1: Portati con...
0: Assolutamente sì. E quindi chiaramente anche la nostra struttura è pet friendly. Uh-huh. E un sacco di persone portano il loro cane, anche gatto, nella nostra struttura, perché viaggiano proprio con loro. Diventa proprio... parte della famiglia, e quindi se lo portano anche durante queste vacanze, perché alcuni sono proprio in vacanza
1: certo.
0: e si fanno il loro giro con il cane.
1: Famiglie allargate, insomma.
0: Esattamente, esattamente. Questa cosa a noi piace molto, infatti la pubblichiamo molto su Instagram, quando vediamo un nuovo animale lo pubblichiamo, è venuto da noi oggi il nostro nuovo ospite e ci piace.
1: Tornando un po' a te, hai viaggiato, sei tornata e adesso accogli persone che arrivano a Cremona meravigliandosi di ciò che magari per noi è normale. Cos'hai riscoperto attraverso i loro occhi?
0: Io amo Cremona, l'ho sempre amata, e il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché fossi stretta nella mia città, ma perché chiaramente le possibilità che mi davano altre città mi hanno portato ad andare via, però sono sempre tornata. Mi spiego, quando chiaramente ero a Firenze o comunque ero a Venezia, ovviamente in Italia dove lo potevo fare, ogni weekend tornavo a casa, un po' per la mia famiglia, per i miei amici, perché amo Cremona, i suoi spazi, oltre ovviamente la bellezza architettonica, proprio è a misura d'uomo. A me poi piace andare molto in bicicletta, cioè vivermi un po' la città a piedi, ecco, non per forza in macchina, queste cose qua. Quindi dove potevo tornavo sempre. E quando è stato il momento di rientrare alla base, mm-hmm. non l'ho fatto...
1: Non è stata una rinuncia, diciamo.
0: Bravissima, non è stata una rinuncia, ma è stato... adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. E comunque, sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero. Secondo me non è vero, offre proprio dai bambini fino ai ragazzi giovani. In realtà Cremona è una bella città, si vive
1: molto bene. Forse è un po' da riscoprire, da questo punto di vista quello
0: sì.
1: che ti raccontano le persone che arrivano qui per la prima volta può essere uno spunto e magari ti ha fatto riscoprire degli angoli che per te erano dimenticati o...
0: Assolutamente.
1: Quali sono che magari ti hanno
0: allora,
1: stupita?
0: Allora, che mi hanno stupita mm-hmm. per me adesso la zona di Via Bissolati, dove appunto stanno facendo la nuova università
1: sì.
0: e la stanno un po' riqualificando, quindi stanno aprendo, c'è già l'università quella di Agraria, le stanno facendo alla vecchia caserma Manfredini, quella nuova, e quindi stanno riqualificando tutta la zona, che effettivamente era una zona un po' disabitata, tante case uh-huh. erano lasciate andare, tra l'altro case e palazzi stupendi, e adesso stanno aprendo tante nuove cose, anche bar, anche piccoli ristoranti, è molto molto bella quella zona, e tra l'altro è verde, perché è verso comunque Po, è molto bella, secondo me è da riscoprire.
1: È da riscoprire.
0: Sì, esatto.
1: E quindi questo ti, diciamo che ti porta un po' a essere una, un portavoce della tua città e della,
0: assolutamente sì,
1: del tuo territorio.
0: Assolutamente sì.
1: E, ecco, è un libro delle dediche, un qualcosa su cui le persone lasciano dei messaggi?
0: Sì.
1: Al di là delle bacheche di TripAdvisor, ma lì poi ci arriviamo appunto perché...
0: Sì, certo, spesso tante persone lasciano ancora il vecchio biglietto con scritto grazie.
1: Il pezzo di carta.
0: Il pezzo di carta sulla, sul letto piuttosto che sulla scrivania. Grazie, siamo stati bene. Due parole sono molto molto più apprezzate a volte della recensione, per quanto positiva, però un po' asettica, diciamo. E invece il fatto che riescano a trovare il tempo per scriverti di loro pugno, con la loro calligrafia e firmare due parole,
1: personale.
0: È molto più personale e fa molto più piacere.
1: E tu che relazione hai con recensioni e commenti online?
0: Allora, è un po' difficile, perché chiaramente quando arriva la bella recensione tutti contenti, fa piacere. Quando arriva la recensione un po' meno bella è un pochettino più complicato, perché a volte succede che effettivamente riflette quello che magari è successo,
1: certo.
0: Quindi magari c'è stato
1: disguido capita,
0: esatto,
1: insomma.
0: Un disguido, piuttosto che un ritardo, piuttosto che qualsiasi cosa. Altre volte non è così. A me è capitato spesso, cioè mi capita spesso, io chiedo sempre ai miei clienti quando vanno via durante il loro checkout se va tutto bene. E in tanti mi dicono sì e poi dopo fanno una bella recensione. Altrettanti però mi dicono sì, tutto a posto, e poi fanno la recensione dicendo, esempio, una cosa stupida, il phone non andava. Ma perché non me lo dici?
1: Perché non mi hai mandato un WhatsApp.
0: Brava, in quel momento che io posso...
1: Certo.
0: Risolvere il problema.
1: Puoi intervenire, sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Posso intervenire. Dopo puoi dirmi la struttura non era di mio gradimento, non ritornerò, piuttosto che... Però se c'è un disguido e qualcosa che io posso effettivamente risolvere in quel momento, dimmelo, dammi la possibilità per poterlo risolvere.
1: Anche perché poi
0: quindi,
1: quando questo accade online... diciamo che era anche un'immagine,
0: bravissima,
1: che è virtuale, quindi poi diventa difficile,
0: bravissima,
1: riuscire a spiegare perché c'è stato un disguido che magari era risolvibilissimo, appunto,
0: bravissima,
1: o non ci si è capiti, perché alla fine misunderstanding quando si parla magari anche una lingua diversa succede,
0: assolutamente,
1: quindi...
0: capita e ci sta, e quindi queste un po' lasciano l'amaro in bocca, proprio perché non hai neanche modo di poter ribattere, no? Di una cosa che effettivamente potevi risolvere ma che non hai potuto perché non ti hanno dato il modo per poterlo fare.
1: Certo.
0: Altre, ce ne sono alcune che fanno troppo ridere, alcune veramente sono quasi simpatiche, cioè nel negativo quasi simpatiche.
1: Un po' surreali.
0: Perché, esatto, sono un po' surreali. Io ricordo di questo cliente che ha... che ha recensito la nostra struttura, poi evidentemente era un idraulico, perché ha dato proprio tutta una spiegazione sull'impianto della cassetta del WC, che lui si aspettava una cassetta diversa.
1: Molto puntuale, insomma.
0: Esatto, piuttosto che il doccino,
1: preciso,
0: della doccia non era l'altezza giusta secondo lui. Tutte queste cose qua che non sembrava quasi neanche una recensione negativa. Però insomma mi ha fatto molto ridere, ecco, è stato un...
1: E parlando invece di quelle positive, c'è una frase che ti ricordi con piacere, un qualcosa che
0: sì,
1: ti ha colpito?
0: Sì, quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere e rappresenta il nostro luogo ricettivo, perché noi abbiamo solo 6 stanze da letto, siamo una foresteria e non siamo chiaramente a livello dei 4 stelle o dei 5 stelle in generale, non diamo neanche quel tipo di servizio ovviamente di un 4 stelle.
1: Però lo spirito è proprio fatto di sentirsi a casa.
0: Bravissima, lo spirito è quello lì, cioè si entra nelle nostre camere e si dice wow, è come stare a casa, e questo è molto intimo, ecco, e questo è quello che un po' ricerchiamo con la nostra struttura, e cerchiamo di dare questo tipo di esperienza ai nostri clienti. E per me, quando mi dicono mi sono sentito a casa, sono state molto gentili quelle, le ragazze con cui ho parlato, eccetera, per me dico ho fatto centro.
1: E allora diciamo che adesso hai con te due passioni che porti avanti in parallelo.
0: Sì.
1: Si potrebbero incontrare un giorno?
0: Perché no?
1: In qualche modo la danza può entrare nella...
0: Perché no? Perché no?
1: Nell'ospitalità.
0: Assolutamente sì, perché no? Perché potrebbe benissimo essere un tipo di palcoscenico nuovo per la danza, quindi potersi esibire appunto in una struttura ricettiva, perché no? La danza fondamentalmente non ha limiti, la puoi fare ovunque, la puoi fare a casa, la puoi fare su un palco, la puoi fare nella tua testa, nei tuoi sogni, per cui potrebbe essere che... Si potrebbero incontrare, perché no?
1: Si potrebbero incontrare.
0: È una bella idea, ci penserò.
1: Va bene, grazie mille Emanuela.
0: Grazie
1: per
0: a te.
1: Aver condiviso la tua esperienza,
0: grazie.
1: La tua storia,
0: grazie.
1: E le tue passioni.
0: Grazie mille, è stato un piacere.
1: Per averci aiutato anche a vedere Cremona con occhi nuovi, che sono poi quelli delle persone che tu accogli e che prendono, se ne vanno, ma lasciano comunque qualcosa.
0: Assolutamente, grazie.
1: E non dimenticate di seguirci su YouTube, su Spotify e su Instagram. A presto.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di niente altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cujo Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.

0: Eccoci qua. Allora, beh, intanto sono molto emozionato, anche perché io facevo in Italia, quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia. Sì, e l'ho fatto per 15 anni. Non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo. Sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna, negli anni 70. Poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara. E dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia. Poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no, in Italia non è l'ospedale privato. E il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della Rai, di Rai 1. E però poi sono sempre stato un po' inquieto, e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio. E da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario, circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
1: Comunque, costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
0: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti avevamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, e volevo lavorare solo sul documentario, non sui film. E volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
1: È un argomento di cui raramente si sente parlare.
0: Sì, sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani, sì. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia,

0: si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sì, c'è sì. Sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie,
1: ok. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì.
1: Soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
0: grazie,
1: in Italia.
0: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì, sì. Attraverso ovviamente storia che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo Qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come se servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore del allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il Medioevo, sì, sì. Però il Rinascimento ha quell'appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni, sì, sì. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possono essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, e questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano, però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un'idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ah, ok. E che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres. Però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio da Noto in Sicilia, che viene definito l'etiope. Però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
1: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose. Quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera nati o cresciuti in Europa poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
1: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo. Qual è il compito di un artista e cineasta del tuo calibro? Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando.
0: No, questo sono molto spaventato perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma tante cose diciamo dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi. Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo, insomma.
0: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante, non in quanto è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione o comunque il loro diniego o il loro magari non aver fatto nulla per qualcosa e dare un senso a quest'idea, ecco. Poi mi fermerei lì perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto, anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
1: può diventare una forma, certo. Sì, sì. Ma allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa, i tempi bui sono anche tempi di creatività.
0: Sì.
1: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
0: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire di come fiorire, no? Quindi come c'è questo fiore, no, che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi però poi diventa un fiore, quindi è riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono, come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce. Quindi.
1: Ecco, sì, sì, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, questa è la parola di un... Veramente per oggi è tutto, ringrazio di cuore Fred per la disponibilità.
0: No, grazie a te, grazie a Radio Vaticano ancora, agli ascoltatori.
1: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore. E un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allè, alla prossima, sempre con Afrofonia!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di eventi culturali, parliamo quindi di cultura, ma con una caratterizzazione particolare, di cultura in piazza, diciamo tra virgolette, ma di fatto si concretizza così. Lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi Giovanni Maffini, tra gli organizzatori dell'Happening, ben arrivato.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: E Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto Andrea Pazienza, che è tra gli organizzatori e promotori del Porte Aperte Festival. Quindi ben arrivato anche a te.
3: Grazie.
1: Grazie di essere qui. Allora, abbiamo tutto quello che ci serve. La piazza ce l'abbiamo al piano sotto, quindi noi se ci affacciamo la vediamo. Quindi è ufficiale. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di cultura in piazza e partiamo proprio dal tema della piazza, cioè quello che succede per le strade di Cremona o per le periferie, per certi versi, di Cremona. Giovanni, partirei da te. L'Happening porta veramente tante persone in centro a Cremona. Secondo te, che cosa cercano oggi le persone in questa tipologia di eventi? Cioè, come mai funzionano?
2: Ma posso dire perché secondo noi funzionano, perché tutti gli anni noi ci domandiamo ma torniamo a fare l'Happening oppure no, e dopo anni che comunque questa esperienza la proponiamo alla città, e devo dire che tutti gli anni quello che noi registriamo tra di noi e anche lì fuori di noi, tutti quelli che comunque incrociamo, ecco, in questi 4 giorni di piazza, è la gioia di vedere comunque un popolo vivo, cioè che davvero vuole portare una nota positiva per tutti, con dei contenuti, ma anche con, diciamo, anche proponendo la semplicità della zona gastronomica dove mangiare insieme, no? Stare in compagnia. E quindi quello che sicuramente apprezzeranno tutti è il fatto di avere un respiro del genere, no? Nel cuore di Cremona, e per noi tutte le volte riscoprire la bellezza che comunque noi possiamo portare, anche se ovviamente con tutti i nostri limiti, no?
1: Chiaro, chiaro. Se parliamo del Porte Aperte Festival, il taglio culturale è ancora più marcato, poi torniamo sull'Happening. Sì. Qual è il significato del uscire dai luoghi, diciamo, tradizionali della cultura per arrivare alle strade, alle piazze, alle periferie? Come mai? Dove si radica questa idea?
3: La cultura è un concetto che va recepito nella sua stratificazione, nella sua diffusione. La cultura ha dei centri di radiazione e di conservazione, e poi ha anche dei luoghi di condivisione. Riprendendo la domanda di prima, effettivamente le piazze del centro storico sono un luogo di condivisione dove le persone arrivano, sono luoghi identitari, simbolici, dove la città ha elaborato nel corso dei secoli i suoi simboli, appunto la cattedrale, il palazzo del comune, i monumenti principali. Quindi portare la cultura, farla uscire dai luoghi di conservazione e dai luoghi anche di elaborazione, come per esempio possono essere gli editori di libri, gli editori di fumetti, e condividerle in una piazza, è una cosa molto importante, perché vuol dire mettere a disposizione, vuol dire socializzare, vuol dire creare dei momenti di incontro tra il pubblico e le persone che hanno una specialità, o perché sono autori, o perché hanno una competenza, sono portatori di una competenza. Quindi sono momenti sicuramente molto importanti per la città, per la crescita della città e anche per l'unione della città, perché comunque hai la possibilità, mettendo tutto in un luogo così visibile, la vetrina, no? Hai la possibilità di vedere anche che cosa fanno gli altri e magari anche di conoscere e apprezzare le attività che fanno altre organizzazioni. Cremona è una città molto ricca di eventi e di cultura.
1: Avete visto cambiare nel corso degli anni il tipo di intrattenimento, di attività o di progettazione richiesta dal pubblico che viene e partecipa? Cioè, si è evoluto nel corso degli anni in risposta a quello che avete visto nel vostro pubblico?
2: Ma noi vediamo che comunque la formula happening si basa anche su una grande semplicità. Se posso dire una cosa, c'è più che altro, ritorno lì, no? Da parte di chi questa cosa qua la desidera, si sono succedute almeno un paio di generazioni, cioè l'happening non nasce ieri, non nasce neanche 10 anni fa, ma forse 30-40 anni fa. Era una formula totalmente diversa, rispondeva anche a un tipo di sia intrattenimento, sia modo di fare cultura, che era proprio ad esempio dei miei genitori. Adesso sicuramente c'è un'attenzione maggiore anche a quello che i nostri più giovani apprezzano, per cui sicuramente l'aspetto musicale è un aspetto che noi curiamo sempre molto, ci piace molto portare in piazza la musica, e l'anno scorso abbiamo fatto, per dire, anche un karaoke in piazza. E però, diciamo, anche rispetto a quello che succede nel mondo, piuttosto che le preoccupazioni, no, che necessitano, secondo noi, anche di un momento di riflessione particolare, come il tema del lavoro. Ci sarà infatti domenica una proposta di questo tipo, un incontro proprio dedicato al senso del lavoro. E quindi, diciamo, l'idea più che altro è quella di tenere sempre gli occhi aperti, il cuore aperto a quello che succede, e cercare di essere presenti lì, e quindi l'happening è un contenitore che speriamo, ecco, sappia rispondere sempre di più.
1: Michele?
3: Sì, sono cambiate sicuramente molte cose da quando abbiamo iniziato 11 anni fa, sia a livello locale che a livello nazionale. A livello locale, Cremona è fiorita di iniziative, oltre a quelle storiche che c'erano già, se ne sono aggiunte molte altre. Anche quest'anno se ne aggiungeranno delle altre. Quindi vuol dire
1: E ci fa
3: che.
1: sempre piacere dirlo, cioè quando qualche ospite viene qui e ci dice io vedo fiorire degli eventi culturali a Cremona, è sempre una cosa che ci fa molto piacere sottolineare.
3: Purtroppo chi dice che a Cremona non succede niente è distratto, è disattento, non mette il naso fuori di casa perché ci sono mostre, incontri, festival, ma ci sono alcune realtà che tutte le settimane fanno due o tre eventi, per cui Cremona è molto ricca. Penso che il Porte Aperte Festival abbia dato un aiuto, una spinta, ha fatto vedere che è possibile in questa città fare delle iniziative che siano anche trasversali, trasversali tra linguaggi, trasversali tra soggetti che le organizzano. Quindi Cremona, penso che nel momento in cui si candida a capitale della cultura per il 2029, beh, è una candidatura, a parte che è una candidatura che nasce, questo è interessante, da una condivisione politica a 360 gradi, quindi questo è sicuramente una cosa
1: Un
3: di
1: aspetto
3: pregio.
1: positivo, ecco.
3: Ma poi i titoli li ha per candidarsi, poi dopo chiaramente si vedrà che cosa succederà. I titoli li ha proprio per questa vivacità culturale che caratterizza la città nel campo della musica, nel campo della letteratura, nel campo degli studi storici. C'è una grande passione, la passione dei cremonesi per la storia locale è esplosa in questi anni. Prima non si sapeva niente, solo pochi intellettuali. Pochi storici sapevano, adesso c'è anche il pubblico normale che si interessa alla storia del Torrazzo, alle vie che non ci sono più, che cerca fotografie, cioè c'è proprio una grande attenzione. E poi ci sono anche delle caratteristiche peculiari, appunto, non ci sono tante strutture sul fumetto in Italia, no? Cremona è una delle pochissime che ce l'ha. Ci sono gli amici Tapirulan che fanno un lavoro sull'illustrazione di livello nazionale, beh, sono tutte cose particolari. Non parliamo poi della liuteria, della musica, cioè c'è veramente un fiorire. Quindi chiaramente l'impegno nel proporre, nel rinnovare la proposta di festival come questo è un impegno sempre più di responsabilità, perché cioè, ci sono termini di paragone, termini di confronto. A livello nazionale, anche lì sono cambiate tantissime cose perché la semplice presenza dei social crea la possibilità di condividere contenuti infinita, creando connessioni che potremmo paragonare a quelle neurali del nostro cervello. Per cui la fruizione di un'opera e la conoscenza di un autore è già precedente spesso all'evento
2: Incontro.
3: stesso, no? Per cui anche la preparazione, la promozione di queste manifestazioni non può non avere una dimensione social che la precede e una dimensione social che la restituisce in termini di appunto cose capitate, video, registrazioni, fotografie,
1: Chiaro.
3: pose con gli autori e tutto il resto. Quindi è una dimensione sicuramente molto più complessa, ma che però dimostra l'abbondanza delle proposte che sono a disposizione.
1: In una battuta per tutte e due, cosa potrebbe o dovrebbe cambiare se Cremona diventasse capitale della cultura?
2: Rispondi prima tu.
1: Ok. Questa volta l'hai citato giustamente.
3: Beh, mi preparo. Allora, io parlo semplicemente per quello che posso sapere, io. Mi sembra di aver capito che la candidatura deve essere esposta in proiezione futura. Cioè, il titolo di capitale della cultura non è assegnato a città che sono già grandi
1: per meriti acquisiti, diciamo.
3: Sì, perché sennò tutti gli anni vincerebbero Firenze,
2: soliti,
3: o Venezia, no?
2: Noti,
3: perché, cioè,
2: diciamo.
3: Chiaro, ci sono delle città che sono esse stesse cultura nei muri, nelle fondamenta. Quindi, vedendo anche le città che hanno vinto le edizioni precedenti, devi presentare un progetto di sviluppo. Cioè, la domanda è: come sarà Cremona tra 10 anni? Come vorreste che fosse Cremona fra 10 anni?
1: Vorreste che fosse Cremona?
3: E io la vorrei più giovane. Io la vorrei non solo aperta, ma la vorrei in mano ai giovani. Perché questa cosa, secondo me, si soffre dal punto di vista della mentalità, delle opportunità. Molti giovani vanno a lavorare all'estero, vanno via, se ne vanno da Cremona, perché, ma non perché Cremona sia una brutta città, Cremona è una bellissima città, ma tu, se vuoi ottenere un lavoro, no, tu studi in un determinato ambito, se non hai poi le occasioni qui, ovviamente le vai a cercare all'estero, e all'estero ti prendono, non è che ti lasciano fuori dalla porta. Quindi vorrei veramente una città che sia veramente più a misura di giovane e che guardi proprio in proiezione futura, trovando anche i giusti equilibri anche con quella parte di popolazione che non è di origine italiana, perché comunque abbiamo, su 70.000 abitanti abbiamo 16.000 stranieri, insomma le città sono sempre 70.000 persone, ma la quota di stranieri aumenta per forza, no? Quindi anche questa è una componente molto importante, bisogna trovare gli equilibri in maniera tale che anche queste persone trovino il loro posto e abbiano la possibilità anche di sintonizzarsi con la nostra tradizione, con la nostra cultura, e portare anche i contenuti che loro possono aggiungere. La musica da questo punto di vista aiuta molto, perché il linguaggio della musica sicuramente,
2: esatto,
3: socializza.
2: E qua mi aggancio io. Sì, noi abbiamo questo patrimonio musicale, no? Noi, tra l'altro, dicevo, l'ultima sera ci sarà questa esperienza di questi due cori, un coro, tra l'altro, di un coro gospel di soprattutto donne africane del Cambonino, che canteranno, appunto. Cioè, insomma, è stato un bellissimo incontro che abbiamo fatto con loro, quindi ci piaceva l'idea, no, di portarli lì insieme a noi. Oltre a loro ci saranno i ragazzi dei Crescendo e Moruzzi Junior Band, che comunque già hanno calcato vari palchi, non soltanto a Cremona, hanno vinto anche dei premi, eccetera eccetera. Ecco, questa forse potremmo dire che declina un po' quello che diceva lui, no? Il futuro di Cremona e anche della cultura è quello di sapersi avvicinare l'un l'altro anche quando le origini sono diverse, però questo è chiaro che lo prende come iniziativa qualcuno che ha intenzione di porre una sfida per tutti, perché è comodo, insomma, ognuno gestisce il suo orticello piuttosto che segue la sua strada senza guardare più di tanto a cos'altro succede attorno a lui, no? Ecco, Cremona, come tutte le città, comunque è un organismo vivo che cresce, che invecchia purtroppo delle volte. Non abbiamo la formula dell'eterna giovinezza, anzi forse sì, che è quella di ritornare giovani, perché i giovani da soli, se penso comunque ai giovani adolescenti o dei figli adolescenti, io non gli lascerei in mano la città, sinceramente, adesso. Però divenire sì, ecco, magari.
3: Beh,
2: i giovani,
3: diciamo,
2: non troppo.
3: Diciamo che possono essere formati. Ecco.
2: Esattamente, quindi per essere formati è sempre un popolo guidato che porta, come dire, anche loro ad avere il loro posto, e a Dio piacendo che diventino adulti e che guidino questa città e portino delle meraviglie insperate, no? Quindi non so se ho risposto alla domanda, però questo era per dire che come ci si rincontra, cosa si può costruire insieme, quando si creano anche le occasioni, no? Le occasioni possono venire prima dell'evento, durante l'evento, dopo l'evento, insomma dobbiamo avere un po' questa pazienza, no? Questa anche fiducia reciproca che bisogna costruire un po' alla volta.
1: Ah, siccome hai detto di creare occasioni, la creiamo noi l'occasione. Ci spostiamo nella nostra rubrica Le Lancette. Qualcuno durante la sigla ha chiesto che cos'è la rubrica Le Lancette, lo scopriamo subito. Vi do un minuto di tempo,
2: oh, mamma.
1: Un giro di lancette per lavorare insieme, quindi collaborare.
2: Wow.
1: Vi chiedo di propormi, visto che l'avete citato, un maxi concerto con diversi artisti che si alternano sul palco, li scegliete voi, un setting adeguato, ok? Visto che abbiamo degli esperti.
2: La lancetta è del minuto o dell'ora, fammi capire.
1: Del minuto, ok. Quindi vi chiedo titolo, location, setting, ovviamente, e quali artisti vorreste far esibire su questo palco nella direzione che dicevate voi, cioè vogliamo proporre qualcosa che in prospettiva fra 10 anni... Prego.
3: Allora, metto le mani subito avanti, visto che il minuto passa velocemente. Io non sono un esperto di musica, perché mi occupo di fumetto, quindi potrei essere un po' carente nella proposta dei nomi.
1: Ma però, sul setting?
3: Però ho un'idea.
2: Partiamo da lì.
3: Abbiamo fatto diverse volte nei Porte Aperte Festival, abbiamo anche assistito personalmente, agli eventi che si chiamano concerti disegnati. Wow. C'è la possibilità di avere una band, un artista che suona e contemporaneamente si disegna dal vivo, accompagnando la musica o magari realizzando una storia parallela. Secondo me potremmo fare insieme una cosa del genere.
2: Bellissima, chi invitiamo?
3: Beh, allora, tra gli specialisti italiani, per esempio, c'è Alessandro Baronciani, oppure c'è Alessandro Sanna, che è un illustratore, sono dei personaggi che hanno la capacità di disegnare velocemente e bene. E sul lato musicale passo la palla a te.
2: Sul lato musicale io mi trovo in difficoltà perché inviterei non so quanta gente, però...
1: Ah, puoi invitare, devo... cioè non è che devi invitare una persona sola,
3: budget illimitato,
2: adesso sì, budget illimitato. Budget illimitato. No,
1: possiamo
2: ragazzi,
1: anche sognare in grande.
2: Io voglio gli Oasis.
3: Vai! Certo,
2: possiamo riportarli qua. Perché poi loro litigano tra di loro e questo sarebbe un segno di pace, di fratellanza e di...
1: Una reunion? Dove?
2: Una reunion. Beh, io farei più location, cioè una roba un pochino
1: bello.
2: Più...
1: In stile Porte Aperte.
2: Itinerante.
3: Bello,
2: stile
3: piace,
2: Porte Aperte e conclusione sul poco e fuochi d'artificio.
3: Bello, bello.
2: Cosa dici?
1: Titolo?
2: È fatta.
1: Il titolo è fatto, bellissimo.
3: Incredibile. Cremona è fatta.
1: No, Cremona è fatta, suona malissimo. No, Cremona è fatta, non si può fare.
2: No, non so, no, non lo so, però direi...
1: Beh, è fatta, ci sta, è cremonese.
2: È una cosa fatta.
1: Dall'idea di questa
2: dopo
1: collaboration.
2: Dopo se farete una sorta di hit parade tra i peggiori che hanno fatto una proposta durante le lancette, dateci il worst word.
1: Non credere. Ce n'è una che io ho apprezzato moltissimo, però difficilmente realizzabile, è un museo in realtà virtuale sull'esperienza del Marubino che è nel Brodo.
2: No.
1: Cioè, però sarebbe bello. Cioè, se tu la dici così sembra una, possiamo dire, cagata.
2: Cioè, facciamo,
1: abbiamo detto.
3: Mi preoccupa il virtuale.
2: Vabbè,
3: io vorrei l'esperienza concreta.
2: Sì. Ma noi vogliamo anche questi, capito? Vogliamo anche i Marubini con noi.
3: Infatti,
2: anzi creeremo una nuova band, i Marubini.
3: I Marubini.
2: Bello.
3: Bello.
2: Dai, che bello. Vedete, cioè, la

0: guardate purtroppo che qua è crudele, c'è del materiale
1: di esperienza. Allora, vabbè, chiudiamo la nostra puntata di oggi. Abbiamo con una finito. Battuta sul sì, no. Ci manca poco, 4 no, minuti. Peccato. Una battuta sul tema cultura. Andiamo nel nostro quadrante. Sigla, per favore. Vai. Secondo l'Istat, il 35% degli italiani partecipa ad almeno un evento culturale live ogni anno. Quindi un numero, direi, un italiano su tre. Più di un italiano su tre. In questo senso, a livello culturale, secondo me è interessante il fatto che l'happening metta in relazione generazioni e pubblici molto diversi.
2: Bravo.
1: Che cosa sta dietro a questa positiva riuscita, secondo te?
2: Non ci sta la formula magica, ma il fatto che c'è dietro un popolo che è intergenerazionale, plurigenerazionale, come si dice. E quindi io che porto i miei figli, che porto i loro amici, i miei genitori, che anche loro vengono con gli amici, insomma, come dire, è stratificato, no? Per cui la buona riuscita sta nel fatto che esiste dietro un popolo e come tutti i popoli non esiste una sola generazione che lo rappresenti, per fortuna, e quindi ci si impara anche a questo livello. Quindi,
1: Michele, lo accennavi prima, una buona parte del Porte Aperte Festival porta in scena fumetto, graphic novel, che non sono parte della cultura tradizionale, no? Tante volte lo citavi prima sulle capitali della cultura, diceva bene, Firenze, Bologna, Venezia, quando uno pensa alla cultura forse non è la prima cosa che gli viene in mente. Esiste ancora questo confine tra cultura, diciamo, tradizionale e quello che invece forse oggi significa la parola cultura?
0: Ottima domanda, sì, esiste ancora. Diciamo che c'è talmente tanta abbondanza di cultura che in effetti alcune forme di cultura sono ritenute superiori alle altre. Forse non bisognerebbe ragionare in termini di superiorità, ma bisognerebbe ragionare in termini di complementarietà. Perché per quanto riguarda il fumetto, ne parlavo giusto ieri in un incontro con gli insegnanti, noi abbiamo un esempio clamoroso in tutte le chiese italiane, che sono le 14 stazioni della Via Crucis, che sono un fumetto. Per me sono un fumetto. Anche al Museo Diocesano abbiamo una pala d'altare fatta a vignette. Quindi è nella nostra tradizione la comunicazione attraverso le sequenze disegnate, che poi chiaramente nel fumetto hanno preso strade, l'avventura, l'umorismo, però anche il realismo. Appunto, molti graphic novel di solito sono realistici. Quindi è chiaro che la sfida è proprio questa, il riconoscimento reciproco. Ci si accorge che i punti di contatto tra la pittura, l'illustrazione, il fumetto sono molto più forti di quello che potrebbe sembrare. Recentemente ci ha lasciato Sergio Tarquinio, che era pittore, incisore e fumettista. E fuori da Cremona lo ricordano soprattutto come fumettista. E lui viveva un po' con un conflitto, diciamo, queste sue anime. Diverse identità, no? Quindi magari a Cremona non, per molto tempo non diceva volentieri che era un fumettista, però come fumettista è stato bravo, no? E quindi viene ricordato per questo. Noi appunto col Porte Aperte Festival cerchiamo proprio di proporre, senza gerarchie, ma appunto in termini di complementarietà e trasversalità, questi linguaggi diversi. Proponiamo tanti temi diversi e, per esempio, nel campo del fumetto avremo Igor, che è un po' un maestro del fumetto internazionale, che presenterà paradossalmente un libro scritto a cavallo coi poeti, grazie alla Padula, che ha fatto questo manifesto bellissimo, che sta piacendo tanto, che lavora soprattutto per la Francia, che è un autore, un'autrice ormai emersa, una realtà del fumetto italiano. Arlen, che è invece più giovane, che è uscita con un graphic novel intitolato Una notte da rider, che parla di questa professione ovviamente molto bistrattata. E poi avremo Majibita, che è un autore iraniano che dal 2014 vive in Italia e ha raccontato fumetti la storia del suo vissuto in Iran, e presenteremo il suo nuovo libro, L'autobus incantato. Quindi tutte queste forme mostrano come non solo il fumetto abbia una sua autorevolezza, ma è anche in connessione con tutti gli altri temi, sia della nostra cultura che del nostro immaginario.
1: Concludo con te, Michele.
2: Giovanni, mio fratello però si chiama Michele.
1: Vedi,
2: tranquillo.
1: Forse pensavo a lui. Nel caso dell'happening, forse il termine cultura si declina molto bene, si coniuga molto bene con socialità. Sono due sì. Linee che sembrano forse a volte distinte, ma ce lo raccontavate voi, così diverse non sono.
2: È vero, sì, perché è qualcosa che lega. cioè una cultura che è erudizione, che è anche semplicemente un'ostentazione di un sapere, o qualcosa anche di bello che non si impasta anche un po', diciamo, con quello che è la vita, allora non ci interessa, o meglio ci interessa, ma fino a un certo punto. Quello che ci interessa invece è incontrare, no, con la cultura, cioè come strumento proprio anche che dà speranza anche per il futuro, ma che già nel presente vediamo che è in grado di dirci qualcosa, cioè è in grado di comunicare una novità, e questo noi ci teniamo. Infatti, tra l'altro, il titolo dell'happening, che è Qui è perfetta Letizia, non è una banale, diciamo, evocazione di San Francesco, citazione, una sua citazione, è proprio cercare il più possibile di andare in profondità di quello che lui diceva, no? Cioè una vita che purtroppo non ci regala soltanto delle gioie, gioie passeggere, ma spesso dolori, sofferenze. Questo è un tema a cui noi ci teniamo, no? Eppure l'incontro che abbiamo fatto con Gesù Cristo nella Chiesa è quello che ci porta poi a vedere come già qualcuno ha sofferto per noi, e ci porta di fatto una gioia nuova, che è una gioia che adesso si chiama Letizia, una caparra della gioia vera che avremo dopo. Beh, insomma, se uno ha incontrato una cosa del genere, allora capisce che la cultura ha uno spessore diverso, no? Ha qualcosa, una profondità diversa e anche una speranza in più. E quindi noi questa cosa è il nocciolo, diciamo, di tutto per noi.
1: Grazie a entrambi per averci aiutato a ragionare di cosa voglia dire parlare di cultura, fare cultura, vivere la cultura e farlo al di fuori delle case, delle abitazioni. Quindi vi ringraziamo davvero, grazie a Giovanni Maffini, grazie a Michele Ginevra di essere stati con noi. Noi vi ringraziamo sempre, continuate a seguirci su tutti i canali social. Permettetemi oggi un grazie particolare: non è l'ultima puntata della stagione, ma è l'ultima puntata che registriamo effettivamente prima degli eventi live che realizzeremo, quindi un grazie doveroso al Torrazzo di Cremona e all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi che ci ospita in questa location straordinaria, lo possiamo dire, assolutamente
2: bellissima.
1: Grazie a TRC e a tutto lo staff che c'è dietro la produzione di Torrazzo con Vista: Filippo Gilardi, nostro coordinatore, Anna Chiarapini, Paolo Mazzini, autore delle foto, delle grafiche, di tutto il resto. Anna Chiara, super lavoro con contatto degli ospiti, organizzazione, la parte logistica veramente incredibile. Ce l'abbiamo tutti e tre qua davanti oggi.
2: Un applauso da
1: facciamo
2: qua.
1: Un applauso. Grazie a Daniele Tonani in regia, sempre prezioso il suo lavoro, soprattutto quando non è disturbato a Filippo che mi fa sbagliare la partenza alle grafiche. Soprattutto grazie a voi che ci seguite, è sempre un piacere. Quindi noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa ultima settimana del mese di maggio, una settimana importante per la Chiesa Cattolica che ha accolto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, un testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo che affronta i grandi temi della contemporaneità. Scopriamone i tratti di questo video realizzato dal Dicastero per le comunicazioni della Santa Sede.
1: Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, un'enciclica dedicata a te, dedicata alla tua magnifica umanità, quell'umanità creata da Dio, un'umanità che dobbiamo curare e custodire. Un'umanità che in questa era dell'intelligenza artificiale, di trasformazioni storiche, si trova davanti a una decisione cruciale. Costruire una nuova torre di Babele o costruire la città santa per abitarla con Dio. Una decisione che interpella la nostra coscienza umana. Un'umanità che sceglie Babele, sceglie di eliminare i propri limiti e di rifiutare Dio. Sacrifica i deboli, appiattisce le differenze, diventa uniforme e pretende di creare un linguaggio unico che di fatto riduce la persona a dati. Ci disumanizza. L'umanità che sceglie la città santa riconosce che l'intelligenza artificiale ha bisogno di criteri chiari che pongano al centro il bene della persona umana, riconoscendone i limiti. Limiti che la aprono a riconoscere Dio e il prossimo. Papa Leone XIV ci invita ad avere il coraggio di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. Ci chiede di smascherare e disarmare l'intelligenza artificiale. Smascherare i nuovi monopoli che concentrano questo potere tecnologico nelle mani dei privati, rendendo più difficile orientarlo al bene comune. E disarmarla. Toglierla dalla logica della competizione, metterla in discussione, renderla oggetto di confronto. Questo non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro. Il dialogo, la diplomazia e il perdono sono più efficaci per la costruzione di qualsiasi altro progresso tecnologico. Tutti siamo chiamati a custodire l'umanità, scegliendo ogni giorno la logica della pace sopra quella della forza, agendo con verità, sobrietà, prossimità e cura. Contempliamo nel volto di Gesù una magnifica umanità che illumina anche il tempo dell'intelligenza artificiale. Anche quando le macchine eccellono nell'efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato. Prendiamoci cura delle relazioni, custodiamole con tenerezza, attenzione e bontà. Prendiamoci cura delle nostre comunità. Favoriamo le occasioni di incontro, di visita a chi è solo, facciamoci prossimi ai poveri. La cultura digitale moltiplica le connessioni, ma il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità concreta. Custodiamo la nostra magnifica umanità.

Ed ora entriamo nel racconto della vita della chiesa cremonese. Torniamo con le parole e le immagini al 26 maggio, la giornata in cui il santuario di Caravaggio ha celebrato l'anniversario dell'apparizione di Maria a Giannetta. Sentiamo insieme le parole e le riflessioni proposte dal vescovo emerito Dante Lafranconi durante la messa celebrata nella basilica del santuario.

0: il messaggio che la Madonna ci ha lasciato nella sua apparizione che ha consegnato a Giannetta. In fondo si potrebbe raccogliere tutto attorno a due parole. La prima parola è misericordia di Dio. Tutti abbiamo bisogno di misericordia, non solo da parte di Dio, ma tante volte l'abbiamo bisogno anche da parte di noi stessi, come gesto reciproco. Noi qui veniamo per onorare la misericordia di Dio, non solo proclamandola, ma domandandola, desiderandola. E qui c'è sempre qualcuno dei preti che accoglie, ascolta, perdona, in nome di Dio. Vorrei ringraziare tutti i preti che qui fanno questo servizio così importante per un vero cammino di vita cristiana.
1: Dolce Madre che di pace messaggera noi scendesti.
0: Alla misericordia di Dio risponde il nostro impegno di conversione, di cambiamento. La nostra conversione, il nostro cambiamento, il nostro desiderio di vivere come Gesù ci ha insegnato, perché quello renderebbe certamente il mondo migliore, si scontra con i nostri limiti, con le nostre fatiche, con le nostre titubanze. Ecco perché Maria dice a Giannetta: inginocchiati e prega. Ritroviamo anche noi gli spazi della preghiera quotidiana. Ritroviamo anche noi la forza di vivere giorno per giorno, cercando di seguire l'esempio di Gesù attraverso il nostro incontro domenicale, dove quel corpo e quel sangue di Gesù che ci è dato, grazie anche alla Vergine Maria che ha offerto il suo grembo per l'incarnazione, quel corpo e quel sangue ci sostiene, ci incammina, ci illumina, perché la nostra vita sia fatta di scelte buone, giuste, che lasciano contenti noi e che rendono contenti anche gli altri.

E a prestare servizio all'altare durante la celebrazione a Caravaggio sono stati i cinque diaconi ormai prossimi all'ordinazione: Gabriele Donati, Daniel Dossu, Alessandro Galluzzi, Massimo Serina e Fabrice Su. Saranno ordinati sacerdoti sabato 6 giugno alle 20:30 in cattedrale a Cremona. La celebrazione, presieduta dal vescovo Napoglioni, potrà essere anche seguita in diretta TV su CR1 e sui canali web ufficiali della diocesi di Cremona. All'indomani, i cinque sacerdoti novelli celebreranno la loro prima messa nelle rispettive parrocchie di appartenenza. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio. Sentiamo un suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano importante per la diocesi di Cremona, il santuario lauretano di Sant'Abbondio.

Siamo giunti ormai alla fine del mese di maggio, ancora accolti nella casa di Maria presso il santuario lauretano. Ne siamo davvero riconoscenti. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. È il nome, il volto di Dio che Gesù è venuto a rivelare a tutta quanta l'umanità. A dire il vero, la domanda su Dio ha sempre inquietato e affascinato il cuore dell'uomo. Ne parla anche il brano del Vangelo di Giovanni che oggi leggiamo. Siamo al capitolo 3. C'è un incontro notturno tra Gesù e Nicodemo, un anziano di Israele, che sta cercando la verità. Nicodemo non riesce a comprendere come sia davvero lui, Gesù, il Messia. Come può un uomo compiere questi gesti, dire queste parole? Dio deve essere con lui. Gesù rivela il suo rapporto con il Padre e ci introduce nel suo mistero. Dice il Vangelo, Gesù disse a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Detto in poche righe, un contenuto immenso, Dio ama il mondo tanto da dare il suo Figlio. Il suo disegno è che il mondo non si perda. La fede nel Figlio apre la porta all'eternità. Dio non manda il Figlio nel mondo per condannare, ma per salvare. È meglio che ci fermiamo, che sostiamo su queste grandi verità della fede cristiana. Ci sono delle ricadute molto pratiche anche nella visione del mondo e anche nella visione di Dio. È una meraviglia questo nuovo nome che oggi la Chiesa celebra. Di Dio si può parlare, ma solo nel linguaggio dell'amore.

Gesù. E penso siate d'accordo con me che è meglio che ci fermiamo. Questa è una domenica in cui davvero a tutti i cristiani è chiesto una sosta, un po' di silenzio per contemplare questo mistero, uno sguardo d'amore rivolto a Dio che ci avvolge, merita umiltà. Il linguaggio più adeguato per parlare della Trinità è la lode, come faceva Maria, come questo santuario ci ricorda nel Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Come dice San Paolo ai Corinti, ci salutiamo così: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

E rimaniamo a Cremona, ma saliamo i gradini del Torrazzo per la puntata di questa settimana del video podcast Torrazzo con Vista, disponibile ogni settimana dalle 12:30 sulle principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è dedicata agli eventi culturali di piazza. A parlarne in studio con Andrea Bassani saranno Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto Andrea Pazienza e parte dell'organizzazione del Porte Aperte Festival, e Giovanni Maffini del Centro Culturale Santo Mobono, organizzatore dell'Happening che arriverà in Piazza Stradivari a Cremona dal 13 al 16 giugno. Inoltre segnaliamo che venerdì è uscito il numero di maggio, il numero del mensile digitale Riflessi Magazine. Il tema di questa edizione è Materia. Come sempre invito a sfogliare per scoprire riflessioni, storie, interviste e servizi sul sito www.riflessimag.it. E con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

0: Una vita dedicata al Signore e agli altri, una missione, quella sacerdotale, che merita un finale che non si discosti dal tragitto compiuto. E allora, a Sant'Angelo Lodigiano, grazie ai fondi dell'8x1000, è stata creata un'ala ad hoc presso la RSA della Fondazione Madre Cabrini. Camere sistemate in circolo attorno alla cappella, cuore della sezione dedicata ai preti anziani.
1: Mi chiamo Don Enzo Raimondi, sono da un anno e mezzo circa parroco delle tre parrocchie cittadine di Sant'Angelo Lodigiano, ma sono anche il presidente della Onlus Madre Cabrini, che gestisce questa casa di riposo. Nel 2014 è stata inaugurata una residenza per i sacerdoti che hanno bisogno di essere ricoverati, assistiti. È stata pensata questa residenza proprio con un'intenzione particolare, tant'è vero che le stanze sono tutte intorno ad uno spazio centrale che è la cappella. Questa realtà è nata grazie alla generosità dei fedeli, ma attualmente ogni anno attraverso i fondi dell'8x1000 vengono dati 20.000 euro circa per sostenere le attività a favore di questa residenza sacerdoti.
2: Sono Don Peppino Codecasa, un sacerdote della diocesi di Lodi, che è ospite in questa comunità sacerdotale della RSA Cabrini da 4 anni. Celebriamo la messa tutte le mattine, veniamo qui a celebrare il vespro tutti i pomeriggi.
0: I direttori, generale e sanitario della struttura, raccontano così la convivenza con questi ospiti speciali dotati di un'empatia particolare.
3: I sacerdoti effettivamente sono integrati perché quasi quotidianamente alcuni di loro passano nei reparti a salutare gli ospiti e, se necessario, amministrano il sacramento dell'unzione degli infermi.
4: Eravamo abituati già da anni, da parecchi anni, ad avere sacerdoti all'interno della struttura. Poi c'è stato appunto questo intervento dell'8x1000 e questo ovviamente permette a noi del personale di avere sempre rapporti con loro, ed è un rapporto anche abbastanza familiare.
2: Faccio tutte le settimane un giro in tutte le camere per i 139 ospiti e quella trentina del centro diurno. Conosco da 4 anni ormai nomi e cognomi e soprattutto le storie, perché queste ti toccano dentro. Davanti a chi ti dice "io non ce la faccio", non sai cosa rispondere. Ma poi basta la tua mano, il tuo sorriso, basta la stretta di mano per poter riprendere il discorso.
1: Anche grazie a questo sostegno possiamo offrire ai nostri preti un'assistenza anche spirituale, un'assistenza ovviamente infermieristica, anche di animazione, adatta per loro, così che possano trascorrere il più serenamente possibile e da preti gli ultimi anni della loro esistenza.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: RCN. Lascia.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Il Teatro delle Vittorie sarà comunque in vendita. Nessuna possibilità di una marcia indietro sulla cessione della struttura e del palazzo che la contiene, come chiesto a gran voce alla RAI da diversi artisti, a partire da Arbore e Fiorello. A metterlo in chiaro sono stati l'amministratore delegato della TV pubblica Giampaolo Rossi, il direttore generale Sergio, in audizione in Commissione Cultura alla Camera, spiegando che si tratta di strutture inadeguate alle nuove esigenze produttive, come gli altri 13 immobili che l'azienda ha deciso di dismettere. La RAI dunque se ne libererà, ma dalla massima disponibilità nel caso le istituzioni volessero trasformare il Delle Vittorie in un museo della televisione, magari dei grandi show del sabato sera. Va bene, vedremo come andrà a finire questa vicenda. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, naturalmente oggi parleremo di, a proposito delle vittorie che potrebbe diventare un museo, di musei. Ci sono delle mostre interessanti, delle iniziative interessanti che vi voglio raccontare e poi anche eventi in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tutto dal punto di vista della cultura e dello spettacolo, ma iniziamo con la musica. C'è Zucchero oggi con Senza una donna.

Zucchero con Senza una donna. Allora parliamo di un luogo della cultura che è il Maxi di Roma, che ha aperto una mostra che è stata inaugurata dal presidente Mattarella, che insieme al ministro Giulio ha fatto una visita in anteprima di questo, di questa esposizione, che si lega all'anniversario del 2 giugno, di cui ovviamente riparleremo. Stiamo preparando una puntata speciale del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica, ma sono tanti gli eventi organizzati dalle istituzioni e anche da tutto il comparto della cultura e dello spettacolo in giro per l'Italia. Questa è una iniziativa molto interessante perché racconta l'evoluzione dell'Italia dal dopoguerra a oggi dal punto di vista urbanistico e dell'architettura delle città, e quindi mettere insieme le generazioni, guardare indietro agli ultimi 80 anni di storia per celebrare i maestri di una disciplina, ma anche per far conoscere chi maestro ancora non è ma potrà diventarlo. Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026 è il titolo della mostra a cura di Pippo Ciorra e Elena Tinacci, inaugurata ieri al Maxi di Roma con la visita a porte chiuse del presidente Mattarella e del ministro Giulio, come vi dicevo. Nelle parole della presidente della Fondazione Maxi, Maria Emanuela Bruni, è una mostra che rende omaggio a una straordinaria stagione di creatività e di impegno civile, valorizzando il contributo di architetti e urbanisti nel dar forma concreta ai principi della Repubblica, e cioè apertura, partecipazione, progresso e tutela del bene comune. E allora all'inizio, nella prima sala, all'interno dell'edificio che è disegnato da una grande architetta che è Zaha Hadid, che è stata, dalle riflessioni di 8 grandi nomi dell'architettura: Stefano Boeri, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Massimiliano Fuxas, Renzo Piano, Franco Purini, Elisabetta Terragni, Paola Viganò, Cino Zucchi. Loro raccontano in alcuni video con 8 totem il loro punto di vista. Sono 3 le mostre, le sezioni della mostra. La prima, Fotogrammi della storia, e appunto racconta l'Italia dalla ricostruzione ai primi anni, insomma, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli obiettivi erano avere una casa per tutti. Per esempio, ci sono in esposizione i progetti di alcuni quartieri che sono stati realizzati in quel periodo per questo obiettivo: il quartiere Arar di Milano, l'Incis a Decima di Roma, e poi il museo come scuola, Carlo Scarpa per Castelvecchio a Verona, Albini e Helg per il tesoro della cattedrale di San Lorenzo di Genova, oppure le scuole e le infrastrutture, piazzale, e poi a chiusura il piazzale Cadorna di Milano ridisegnato da Gae Aulenti. Un'altra sezione è dedicata alle cronache del presente, pensata come elogio di quella prima generazione Erasmus, cioè quelli nati tra la fine degli anni 60 e gli anni 80, che attraversa paesi ed esperienze e acquista uno sguardo internazionale dal punto di vista anche dell'architettura. Ciascuno degli 8 studi selezionati viene raccontato dalle foto di Allegra Martin. Parte finale invece dedicata al futuro, quindi vitalità dell'architettura, si chiude con le edizioni del concorso che la Fondazione del Maxi da alcuni anni dedica ai giovani progettisti, invitandoli a ideare un'installazione estiva per gli spazi esterni, molto vissuti non solo dai visitatori ma anche da studenti, famiglie e popolazione del quartiere in cui il Maxi si trova, perché sono spazi aperti, ecco, nel vero senso del termine, per essere utilizzati. Questa competizione si chiama Next, quest'anno è stata premiata, ha premiato anzi il progetto dal titolo Rubato, è un titolo curioso, del collettivo HPO, e quindi questo e gli altri progetti selezionati negli anni passati saranno in mostra e sono progetti appunto di giovani architetti urbanisti, e dunque è un'idea di sguardo verso il futuro dell'architettura italiana. Tutto questo al Maxi di Roma.

Da Roma ci spostiamo a Milano per un'altra mostra importante dedicata a un maestro della scultura, Arnaldo Pomodoro, che amava sperimentare i materiali, non solo il bronzo, che sono le sue opere più famose, queste strutture, queste sculture, anzi, in bronzo ce n'è una davanti alla Farnesina a Roma, la sfera, no, di Pomodoro, ce n'è una davanti alle Nazioni Unite a New York, ma insomma in tutto il mondo ce ne sono, e ne abbiamo anche in Italia parecchie, visto che lui era appunto della provincia di Pesaro Urbino. Arnaldo Pomodoro amava sperimentare i materiali, sfidava i solidi della geometria, li spaccava per rivelare al loro interno una scrittura sconcertante, e si interrogava sul tempo nelle sue dimensioni. Ogni sua opera è una macchina simbolica che tiene insieme integrità e lacerazione, compattezza esterna e turbolenza interna, ordine e crisi. Queste sono le note di Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea di Intesa San Paolo, che con Federico Giani, curatore della fondazione di Pomodoro, rende omaggio al celebre scultore a 100 anni dalla nascita e nel primo anniversario della morte. Con la grande mostra che si apre oggi fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, con 45 opere anche monumentali che arrivano dalla Fondazione Pomodoro e dalle raccolte di Intesa San Paolo. Pomodoro, dicevamo, nacque nel 1926, il 23 giugno, a Morciano di Romagna, crebbe nel Montefeltro, studiò da geometra a Pesaro, però dal 54 va a Milano e inizia la sua pratica artistica. All'inizio altorilievi, superfici di piombo, rame, legno, cemento, stagno, su cui Pomodoro tracciava un sistema di segni a metà strada tra il grafema arcaico e l'ingranaggio di una perduta civiltà delle macchine. Ma agli inizi degli anni 60 Pomodoro passa al tutto tondo. Le opere di Brancusi, che vede a New York al MoMA, lo folgorano. La visione di un calendario azzeco in Messico gli dà ispirazione e inizia così a inserire nel suo sistema di segni anche le forme della geometria euclidea e alcuni segni legati alla cultura dei Maya. L'immagine più sorprendente di questa mostra antologica è la parte finale, il salone Scala, dove sono state riunite su una piattaforma diverse sculture in candido fiberglass, un materiale leggero ed essenziale che Pomodoro usava anche nei suoi allestimenti scenografici. Diciamo che queste sculture sono le versioni alternative, in materiale più pratico da utilizzare, delle sue famose opere che oggi sono sparse nel mondo, come dicevo appunto quello a New York o quello davanti alla Farnesina a Roma, che sono sculture molto grandi in bronzo e, essendo in bronzo, sono particolarmente pesanti e anche difficili da spostare, ma questo materiale che lui stesso utilizzava permette di averne una copia bianca a grandezza naturale da poter spostare facilmente, esporre e guardare a grandezza naturale. Tutto questo, come dicevamo, a Milano, alle Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre.

Adesso vi racconto un'iniziativa che ha a che fare con un luogo museale, ma come dire, è un'iniziativa davvero curiosa. Sono tante in Italia le iniziative che tendono a aprire i luoghi della cultura e anche gli spazi museali anche in orari particolari, come per esempio quello della sera, per diverse ragioni. Intanto, per cominciare, perché c'è molta richiesta in tanti luoghi per vederli, perché sono straordinari, e magari per motivi logistici non si riesce a far entrare tutti. Dunque, per dare l'opportunità a più persone di vedere questi luoghi, si aprono e si cerca di organizzare anche le aperture serali. Allora, questa iniziativa ci porta a Milano, un luogo davvero unico come pochi, anche per l'iniziativa di cui vi parlo, che appunto ha a che fare con una cena. Siamo a Milano, cena, che cosa vi viene in mente? Viene in mente il Cenacolo Vinciano. Esatto, siamo proprio lì nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove lo chef Massimiliano Babila Cagelli ha organizzato alcune serate per lanciare l'apertura della nuova sede del suo ristorante a Busto Arsizio, un locale votato agli esperimenti artistici. Allora, il programma che si svolge ancora questa sera e verrà riproposto anche l'anno prossimo alla Pinacoteca di Brera è questo. Prima un concerto di musica da camera nella sagrestia bramantesca, dove c'è la pianista Beatrice Di Stefano che esegue alcuni brani. Poi c'è una visita privata della Basilica e dell'ultima cena di Leonardo da Vinci, e poi c'è la cena vera e propria in uno dei chiostri interni del complesso monumentale. Anche il menù sarà a tema, perché comprende la reinterpretazione di alcune ricette tratte dagli appunti di cucina di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lo sappiamo, era un genio, si era occupato di tante cose. Perché non avrebbe potuto occuparsi di cucina? Beh, perché non abbiamo trovato niente che riguardi questo argomento. Quello di cui si parla in questa idea degli appunti di cucina di Leonardo, che sembra che siano stati trovati, letti, visti da qualcuno nel codice Romanov, quello conservato all'Ermitage di San Pietroburgo, e che contengano degli spunti e delle creazioni attribuite a Leonardo da Vinci, che avrebbe così nella sua vita raccolto anche così delle ricette che ha assaggiato o che magari ha suggerito, modificato, chi lo sa. Questo però si tratterebbe di un falso, uno scherzo ottocentesco, uno dei tanti misteri legati a Leonardo da Vinci, perché di fatto all'Ermitage di San Pietroburgo, nella raccolta del codice Romanov, non c'è niente di tutto questo, e da nessun'altra parte è mai stato trovato niente che riguardi Leonardo da Vinci e la cucina. Ma ci piace pensare che potrebbe essere così. Dunque, questa è un'idea curiosa e interessante stasera, e poi si riprenderà l'anno prossimo al Cenacolo Vinciano per una cena proprio vicino all'ultima cena di Leonardo da Vinci.

0: Ora ci spostiamo a Lecce per parlare di cinema. Dall'11 al 14 giugno la prima edizione di Fandango Live, progetto culturale diffuso pensato per creare comunità attraverso cinema, libri e incontri. 4 giorni rivolti soprattutto a giovani, tra proiezioni di grandi classici, di film cult, dialoghi con gli autori, registi, protagonisti della cultura. Tra gli ospiti Nanni Moretti, che porta un appuntamento chiamato I miei diari. Alessandro Baricco invece si occuperà di intelligenza artificiale confrontandosi con Riccardo Luna. Ci sarà il musical francese Allora balliamo di Amélie Bonnet, presenti anche Benedetta Argentieri, Francesca Mannocchi, Kasia Smutniak, Valeria Solarino, Adriano Panatta, Sergio Rubini, molti altri. L'apertura l'11 giugno prevede la mostra fumetti Al di là del mare, Palestina-Italia e la proiezione speciale di Mine Vaganti di Ozpetek, che è stato girato proprio da quelle parti. Chiusura con l'anteprima italiana di Aswear di Kirk Jones in uscita a dicembre. In programma anche stand-up comedy femminista, poetry slam, incontri, il premio giornalismo investigativo Follow the Fossil Fuel. E poi ampio spazio ai temi ambientali con rassegna stampa quotidiana sul clima, appuntamenti curati dall'Associazione A Sud e dalla Revue. Al Convitto Palmieri poi si terranno workshop aperti al pubblico su cinema, editoria, podcast, sostenibilità. Da giovedì a sabato il Cineclub Fandango Cult proporrà una selezione di film ambientati in Puglia. L'iniziativa è organizzata da Fandango Factory con il sostegno della Fondazione CDP e Fondazione Con il Sud in collaborazione con la Puglia Film Commission e la Regione Puglia. Tutto questo, dicevamo, a Lecce dall'11 al 14 giugno. E se prima eravamo a Lecce, adesso ci spostiamo a nord, andiamo in Piemonte a Ivrea. Da oggi al 2 giugno La Grande Invasione, il festival della lettura nato 14 anni fa a Ivrea. L'appuntamento si terrà anche a Chieri alla seconda edizione e ad Aosta alla terza edizione di questa iniziativa, appunto La Grande Invasione. Dalla rassegna stampa del mattino ai late show serali, passando attraverso presentazioni, reading, incontri per i più piccoli, per tutti i giorni del festival le tre città saranno unite in un'unica comunità di lettori e lettrici. Tra gli ospiti quest'anno Tiziano Scarpa, Benedetta Tobaggi, Elena Varvello, Marco Rossari. Tra gli ospiti internazionali la scrittrice indonesiana Intan Paramadita e Tommy Wieringa. Tutto questo, come dicevamo, a Ivrea, Chieri e Aosta da oggi fino al 2 giugno.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film in prima TV, si chiama Modi, una vita a colori, un film canadese del 2017 con due grandi attori protagonisti, Ethan Hawke e Sally Hawkins. Allora, il film è ambientato negli anni 30, il protagonista Everett è un uomo molto solitario che vive in un piccolo paesino della Nuova Scozia, in Canada. Un giorno assume come domestica la fragile Modi, una donna dagli occhi molto intensi ma dal corpo un po' deformato, afflitta da una forma di artrite progressiva. Il sogno della donna in realtà è solo quello di diventare indipendente per dedicarsi, per staccarsi intanto dalla sua zia iperprotettiva e dedicarsi alla sua passione che è la pittura. Everett, che è un uomo un po' burbero, scontroso apparentemente, grazie all'avvicinamento con questa donna riscopre se stesso, piano piano si innamora di lei. Lei nel frattempo diventa una pittrice famosa e diversi compratori arrivano fin da New York per vedere e comprare i suoi dipinti. E questa è un po' la sintesi, in parte ovviamente, della storia di Modi, una vita a colori, film in prima TV questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Se ve lo perdete c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tantissimi contenuti di TV 2000 e di InBlu 2000 sempre a vostra disposizione in ogni luogo. Io sono Carlo Magistretti, questo è InBlu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che per oggi si ferma qui. Noi torniamo con voi lunedì 1 giugno e poi continueremo, non facciamo il ponte, continueremo anche il 2 con una puntata speciale, vi ho già detto, sugli 80 anni della Repubblica Italiana. Vi auguro un buon weekend, vi aspetto lunedì e naturalmente continuate a seguire InBlu 2000. Buona serata.
1: InBlu Social Club con Carlo Magistretti. InBlu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this.
1: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
2: Questa mattina ho un lungo intervento di Lucia Zanotti, ve lo leggo. Ci ha sollecitati a dare un nostro parere sul problema della fede a seguito della lettura di un passo del libro di Daniele, quando ho detto che Daniele deve indovinare il sogno del re non sa come fare, ma è talmente sicuro che Dio lo aiuterà che promette al re che gli spiegherà il sogno che ha fatto. E ho detto, questo è il massimo della fede, aspettarsi da Dio quello che, di cui si ha bisogno, sicuri di essere esauditi. E avevo osservato che il modo con cui nel giorno prima della sua passione Gesù presenta la potenza della fede assomiglia all'attitudine che c'è stata nella persona di Daniele. E la Lucia Zanotti cerca di spiegare come può succedere questo. È molto interessante. Ve lo leggo. Cerco con parole mie, con fatica, di spiegare che per me è la fede. Che cos'è per me la fede? Nella fede che sposta le montagne consiste appunto la libertà dell'uomo. È nell'incontro voluto e accettato dell'uomo con Dio, un incontro personale a seguito di una lunga ricerca, che avviene la decisione del percorso di fede a due, l'uomo e Dio. È Dio che aspetta la decisione dell'uomo, è Dio che ha messo dentro ciascuno di noi il nostro DNA spirituale. Nel momento in cui si scopre che la felicità consiste nell'accettazione e nella scoperta della nostra dimensione e del nostro fine, avviene l'incontro-confronto o il ricatto di Daniele, perché da quel momento il percorso diventa a due, con Cristo, non necessariamente agevolato da miracoli. E può anche starci una preghiera fatta di scontro, perché nasce da una salvezza interiore ed una certezza di fede e di fiducia, qualunque sia il percorso, chiaramente nel nome della fede. È il Dio che non agisce per conto nostro, ma agisce con noi. È ciò che vuole e aspetta. Spostare le montagne con la fede è questo, realizzare appieno il nostro percorso umano come disegnato dentro di noi da Dio, semplicemente scoprendolo e volendolo ardentemente, perché quella è l'unica strada per essere liberi. È quello che succede ai santi, mi scuso la confusione, quello che lei dice è anche vero, perché effettivamente la maggioranza dei santi ha vissuto questa esperienza, e in maniere però molto diversificate, ma è questa la libertà della persona, questo è vero. È la libertà della persona, c'è un santo il quale, per esempio, parla direttamente con Gesù Cristo, la maggioranza dei santi. Raramente si trovano persone che direttamente parlano con Dio, quindi è interessante il fatto che la maggioranza accetta questa mediazione della persona di Gesù e non si rivolge direttamente a Dio Padre. Qui il concetto di Trinità è assente in questa riflessione della Lucia, ma probabilmente è sottinteso. In genere nessuno prega lo Spirito Santo, neanche la liturgia della Chiesa, che lo prega soltanto a Pentecoste, e fa un'invocazione allo Spirito Santo che è unica in tutto l'anno liturgico. È vero che i santi vivono in questo modo. È interessante questo contatto a tu per tu, a due per due, dove libertà significa no, non ubbidire a Dio, ma essere talmente uniti, talmente fusi con la personalità di Dio, che quello che vuole Lui è identico con quello che voglio io. È una ottima descrizione, direi, del culmine possibile della soggettività della fede. Mancano alcuni elementi che sono caratteristici di quella che viene chiamata fede da parte dell'insieme degli uomini. Cioè manca l'aspetto comunitario. Del resto è anche vero che molti santi, pur avendo fondato per esempio ordini religiosi o avere fatto del bene alle altre persone, sono stati degli organizzatori di vite comunitarie senza però perdere la loro identità personale. Dirigevano, per esempio, pensiamo allo stesso San Francesco, il quale ha dei compagni che vivono insieme con lui, ma la sua spiritualità personale rimane irripetibile, tant'è vero che quando lui muore cambia tutto. E il San Bonaventura che viene dopo e che riforma la vita dell'ordine, a sua volta è diverso da tutti gli altri frati. Quello che è difficile costruire è la ecclesialità, cioè la comunione con gli altri. Può darsi che tutto questo poi sia di fatto possibile. E indubbiamente fa parte dell'esperienza religiosa, e intendiamoci, in tutte le religioni può succedere questo. C'è questa specie di rapporto reciproco tra l'individualità del singolo con il singolo Dio, una specie di comunione personalissima, soggettiva, e l'estensione ad altri, la vita comunitaria. Quando le due cose riescono a mettersi insieme, direi che si raggiunge il massimo della santità. E quindi io do ragione a quello che dice la Lucia Zanotti. Come mio temperamento personale non me la sento di... non riesco ad avere con la divinità questo rapporto così intimo come lei lo descrive. Io faccio parte di quelle persone che pure hanno diritto di esistere, che considerano Dio il totalmente altro, il lontano da noi, colui che è così diverso, così al di sopra, per cui io posso al massimo ascoltarlo da lontano, averne qualche riflesso, ma non riesco ad accettare, non sono in grado di sentirmi identificato con lui. Io sono di quelli che, come si usava in antico, usano la seconda persona plurale quando si rivolgono a Dio. Usano il voi, non il tu. Ci sono quelli che usano il tu e ci sono quelli che usano il voi. Sono due modi diversi di contemplare le cose. E con questo penso di avere terminato questa prima parte. Adesso aggiungo un'altra riflessione, poi torno naturalmente a Daniele, ma vorrei prima presentare una piccola, completare quello che a cui ho accennato nella celebrazione della messa di domenica, di ieri l'altro, cioè la visita di Gesù alle persone, ai santi dell'Antico Testamento. Nell'omelia di domenica mi sono dimenticato di ricordare, ma tutti voi lo sapevate già, che nel cosiddetto credo apostolico, cioè il credo breve, si dice discese agli inferi. Quindi si presenta come una realtà da credere il fatto che Gesù risorto prima di risorgere o immediatamente dopo la risurrezione, andò nel regno dei morti, scese negli inferi. Non è inferno, sarebbe là dove tutti sono castigati. Usando gli inferi si dà l'impressione che si dà l'impressione che ci sia anche uno stare sottoterra che non è la condanna, ma è l'attesa di una salvezza. E se anche non si usa la parola, è il limbo. E quindi sarebbe da fare tutta una mattinata sulla questione del limbo. La teologia moderna l'ha cancellato completamente dicendo che era un'idea umana sbagliata. Limbo, non ha senso, limbo. O c'è la pace con Dio che è il paradiso, o c'è il conflitto con Dio che è l'inferno. Non ci sono vie di mezzo, o tutto o niente. Anche qui, scegliere o tutto o niente dipende dal nostro carattere, dipende dal modo di ragionare di ciascuno. E io sono del parere che non è mai o tutto o niente, è sempre qualcosa. Nessuno ha il tutto e nessuno ha il niente. Nessuno è veramente santo, perché anche questo io sono convinto che è così. È un santo con difetti. Secondo me perfino Gesù, uomo, ha avuto dei difetti, e infatti molte volte, spiegando alcuni episodi che vengono raccontati nel Vangelo, come ho fatto quando parlavo del lebroso, Gesù si pente perché ho sbagliato. Figuriamoci se io accetto un tutto o niente. Tutti siamo in parte peccatori e in parte santi. Io vedo una continua variazione, un'infinitesima serie di minuscole differenze e di cambiamenti continui, di oscillazioni perenni. Non c'è uno che è santo per sempre. Al massimo, non sono né sicuro che neanche il concetto di Dio debba comprendere questa fissità. Dio è Dio e non cambia. E il Dio della Bibbia cambia completamente. Eh? Il Dio dell'Antico Testamento si pente, si arrabbia, poi perdona, castiga, riconosce di aver sbagliato, dice che cambierà. È un Dio vivo, è un Dio umano. Allora, dicevo, discese agli inferi. Se discese agli inferi e gli inferi non sono il castigo eterno, allora sarebbe logico trovare una parola per indicare questo tipo di situazione che non è né la pace totale con Dio e direi la conclusione della santificazione dell'uomo, la felicità finalmente, la beatitudine finalmente raggiunta, che durerà, che corrisponde all'eternità, cioè il tutto per quanto a me può essere dato, e il niente. Perché giustamente si dice che l'inferno è soprattutto un'assenza di bene, più che una presenza di male. Ma se c'è un'attesa intermedia, se c'è qualcosa che soltanto la morte e risurrezione di Gesù ha risolto, allora bisogna pure trovare una parola per indicare questa situazione intermedia. Questa parola era il limbo, questa specie di situazione di attesa, discese agli inferi. Gli inferi di cui si parla nel credo apostolico sono quello che poi verrà chiamato il limbo. Che poi i teologi abbiano deciso che la parola limbo va eliminata, che il limbo non c'è, questo è una scelta dei teologi. Altri teologi per molto tempo hanno parlato del limbo. E voglio adesso presentarvi un interessante modo di illustrare questa situazione del limbo, che in uno dei miei viaggi ho avuto la possibilità di incontrare nella Germania del Nord, nello Schleswig, a due passi dal confine con la Danimarca, proprio nella città di Schleswig, il Bornersholmer Altar, un altare di legno del 1521, che prima si trovava appunto nel villaggio di Bornersholm e poi è stato trasferito nella cattedrale di Schleswig, che è una deliziosa cittadina con tantissime belle particolarità. È uno dei tipici altari ad Ante, di cui poi vi posso far vedere, ammesso che la possiate vedere, la fotografia e il numero delle scene che sono rappresentate in questo altare. Sono quegli altari che di solito sono chiusi nei tempi di Quaresima, di Avvento, e vengono aperti, le ante vengono aperte nel momento, nelle feste, delle grandi solennità. E qui, in questo una delle scene di questo altare è proprio quella di Gesù risorto che va a visitare i patriarchi, gli antichi patriarchi, che lo aspettano e lo hanno aspettato per millenni. Tra questi patriarchi c'è anche Adamo ed Eva. Adamo ed Eva sono presenti in due modi diversi in questo altare. In alto, in cima all'altare, immediatamente al di sotto dell'immagine di Dio, c'è Adamo ed Eva creati da Dio. Si parte dall'alto e si vede la figura di Adamo e di Eva. Poi più sotto, dopo c'è tutta la vita di Cristo, e nella parte finale della vita di Cristo c'è una nuova immagine di Adamo e Eva insieme ad altri patriarchi. Vengono raffigurate naturalmente soltanto 5 o 6 persone nella scultura di legno, che ma il numero è maggiore, perché tutti i patriarchi antichi vengono visitati da Gesù dopo la sua risurrezione e tutti vengono recuperati e salvati. Non soltanto le 8 persone o quei pochi di cui si poteva accennare nel brano della prima lettera di Pietro che abbiamo letto nella messa di domenica, ma c'è una specie di recupero di tutta l'antichità. Tra l'altro, secondo la tesi di questo scultore, anche Giovanni Battista è lì che aspetta, insieme con Adamo. Adamo, Eva, tutti i santi dell'Antico Testamento, Abramo, fino ad Abramo, aspettano che venga la salvezza che viene da Gesù. Qui, per esempio, in bianco e nero, avete a sinistra una scena con più persone e qui avete quella che adesso vi mostro in maniera molto più chiara a colori sulla copertina, avete Gesù, che è questo qua a sinistra, il quale abbraccia, salva Abramo. Eccolo qua. Questo è veramente splendido. Guardate come guardate le facce, quella stretta di mano, come Gesù guarda con simpatia e direi con rispetto Abramo, che ha atteso per millenni, per anni e anni, ha atteso che venisse questo momento. A maggior ragione avranno aspettato anche coloro che sono venuti prima di Abramo, i patriarchi più antichi. Ma ripeto, secondo la visione di questo scultore, anche Giovanni Battista è lì che aspetta. E questo è molto curioso. Giovanni Battista, il precursore, non va in paradiso al momento della sua morte, secondo questa scultura. Secondo la teologia di questo scultore, non va in paradiso subito. Aspetta. Perché soltanto l'incontro di Gesù, quando Gesù ha sofferto per salvare gli uomini, allora si attua questa soluzione e si viene salvati. Ecco, questo è una curiosità, se volete, ed è semplicemente una curiosità, ma volevo presentarvela perché devo dire che dal punto di vista artistico gli occhi di queste due persone sono di una vivacità, di una verità umana incredibile. Lo scultore è riuscito a far vedere che sono due amici che si amano, si rispettano, sono finalmente contenti di vedersi. Ecco, perché ho insistito su queste cose? Per una ragione molto diversa, direi, rispetto a quella sia artistica sia... Dopo torno a Daniele, Ma perché mi sono fermato su queste cose? Per qualcosa che assomiglia, cioè che si può accostare a quello a quel concetto di fede che ci ha presentato la Lucia Zanotti. Un altro modo di pensare la fede, cioè l'ingenua credenza dell'impossibile, l'ingenua credenza in qualcosa che è inverosimile. Il credere al paradosso, il credere senza verificare, il credere senza nessun senso critico. Cioè, quelli fedeli che anche adesso, l'altare c'è ancora, è nella cattedrale di Schleswig. Io non so quanta religiosità ci sia adesso in questa cittadina tedesca, che ha anche tante altre cose umanamente e religiosamente interessanti, oltre che artisticamente interessanti. Io non so come loro

non la diamo a saltare. Però probabilmente per anni molte persone hanno creduto che questo altare era la fotografia della realtà. Cioè veramente ci sono stati dei migliaia di anni in cui delle persone hanno aspettato la venuta di Gesù e non si sono domandati ma dove? In quale luogo? Qui sono tutti ancora abbastanza robusti, muscolosi, hanno mangiato, hanno bevuto. Cioè, credono in qualcosa che è fantasione, è pura fantasia. È appunto Alice nel Paese delle Meraviglie. Per anni la fede di queste persone è stata accettare qualche cosa. Io, se vi ricordate, lo devo ripeterlo, ho usato la parola fiaba. Ma direi che a questo punto fiaba è già troppo. Qui è veramente l'inverosimile accettato come non soltanto possibile, ma come la sostanza del credere. Forse io mi scandalizzo probabilmente, ma io mi chiedo se l'essere cristiani vuol dire accettare come vere queste cose, che ripeto sono umanamente, per essere vere ci vuole una dose di miracolosità che è enorme. Cioè, ci avranno creduto di fatto oppure le accettavano come delle favole? E qui non so, non riesco a spiegarmi bene, ma mi pare di trovare qualche cosa che riaffiora nel mondo contemporaneo. Riaffiora nel mondo contemporaneo in persone le quali vorrebbero essere nello stesso tempo persone di oggi, ma senza perdere questa capacità del passato di credere nell'inverosimile. Perché in fondo in questa atmosfera fabulosa, da favola, in questa atmosfera puramente teorica, puramente immaginativa, chimerica, è una chimera, in questa irrazionale e come mai il nostro cervello riesce a pensare tutte queste cose, a pensare l'inesistibile, quello che ragionandoci sopra non può accadere. E non solo pensa per passatempo, per divertimento, per fare una sceneggiatura, così, ma lo pensa perché viene confortato da questo pensiero. Questo succede anche oggi. E viene presentato sotto la formula, penso per esempio a Mancuso, sotto la forma bellezza, la bellezza salverà il mondo, l'immaginazione dell'inverosimile amore universale, riuscita totale di tutte le speranze, vita senza fine, risurrezione, eterna visione della divinità.